0: Ich lasse Zeit.
1: Rare Groove. Gemme di funk perse e ritrovate.
2: Rare Groove.
3: In quel di Milwaukee non c'è solo Fonzie e la famiglia Cunningham, no, ci stanno pure Donny Coleman e Eddie Reese, due gaglioffi che si barcamenano in qualche maniera per tirarla un diploma alla Roosevelt Junior High School. E se a scuola vanno come vanno, quando imbracciano i loro strumenti, la musica è tutta un'altra. Ambedue guidano formazioni di selvatico funk che furoreggiano alle feste studentesche e quando l'amicizia tra i due è consolidata, decidono di unirsi anche attraverso la musica. Presi i migliori malandra che suonano nei personations di e gli altri guapi che suonano negli organization di Eddie, i nostri tirano in piedi un gruppo che fa impressione, che per pura democrazia chiamano The Personation and Organization. Dopo aver fatto shakerare le chiappe di tutta una selva di giovani studenti, si vedono però shakerare le loro chiappe dai genitori stufi di pagare rette per lo studio con resa praticamente zero. Si conclude quindi a forza l'epopea di questa incredibile funk band, ma non il viaggio nella musica dei nostri due bei figuri. Di fatto, presa finalmente uno straccio di laurea, rimarranno nel mondo della musica nascosti dietro il banco mixer, intenti a produrre futuri talenti.

woo sign. Probably need the woo sign. Love you till you

Hey!

Father Don è uno degli artisti che meglio rappresenta il filone underground dell'hip hop. Da inizio carriera, e parliamo di ormai più di 30 anni fa, mantiene la stessa attitudine, rilasciando musica ruvida e poco incline a un gusto popolare. Un sound prettamente legato a New York, che tutt'oggi ha ancora un seguito e che continua il suo processo evolutivo, mantenendosi ben ancorato alla tradizione. Godfather Don negli anni è sempre rimasto attivo sia come produttore sia come MC. Nonostante le sue ottime doti di produttore, spesso e volentieri collabora anche ad interi progetti, mettendoci solo la voce, collaborando con produttori esterni. E questo è esattamente lo scenario che si presenta con il suo ultimo album, intitolato Retro Genesis, interamente prodotto dal produttore francese DJ Parental. La collaborazione non è inedita, i due avevano già unito le forze per un primo disco nel 2020. Rispetto alle produzioni tipiche di Godfather Don, le produzioni di Parental danno al disco un tocco più morbido. Siamo sempre nel classico, ma i campioni selezionati sono più soft e le batterie più calibrate. Il tutto senza perdere nulla in ruvidità. L'atmosfera è ottima e il livello di attenzione non scende anche grazie alla durata abbastanza breve. E tra tracce, intermezzi, rime intrecciate, remix e scratch, nonostante la breve durata, in questo lavoro non manca davvero nulla. Retro Genesis è un altro ottimo lavoro nel catalogo di Godfather Don. Nei suoni è forse più accomodante rispetto ad altri suoi dischi, ma l'approccio è sempre quello, con tanta tecnica, tanta attenzione e soprattutto con tanta coerenza con la sua lunga storia.

0: I merda! Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Un'amica, una compagna, una confidente. Mai sentito parlare di Maria? Insomma, ragazzi, la canapa indiana. La canapa indiana resta uno dei, diciamo così, passatempi preferiti dei giocatori NBA. C'è una vecchia barzelletta yiddish che dice che Mosè, sceso dal Monte Sinai, abbia detto: ragazzi, fatta su tutto, ha detto ok a tutto, per la poligamia però non c'è stato niente da fare. Fate conto che questa storia la viene applicata ogni anno a New York, o meglio, ogni qualvolta l'associazione giocatori dell'NBA deve trattare con l'NBA il contratto collettivo e chiedono sostanzialmente non la depenalizzazione, perché quello attiene ad altro competente organismo, ma che non venga considerata doping nell'NBA. Oh, fumare fumano. C'è un caso assolutamente fuori dal mondo, tale Quintel Woods. Fermato sull'autostrada che portava da Portland a Seattle, il poliziotto, che in America scende lui dalla macchina, se scendete voi sparano, chiunque voi siate, se vi dovesse capitare non fatelo, ha chiesto al conducente dell'autovettura di abbassare il finestrino. Ne è uscito un profumo, ragazzi, di quelli memorabili. E Quintel Woods ha detto: beh, ma ha capito chi ha fermato, ovvero? Il poliziotto ha detto: a parte il fatto che lei è nei guai comunque, perché qui non abbiamo neanche il modico consumo, per favore mi favorisca un documento. Quintel ha cominciato a frugare in tasca e ha tirato fuori la figu, perché non aveva neanche la carta d'identità, gli ha dato la figurina con scritto Quintel Woods, Portland Trailblazer NBA. Il poliziotto ha detto: lei non solo è nei guai, ma almeno mi segue in centrale.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 6, buongiorno, buon venerdì 19 giugno.
0: Rete 3.
1: Ah, forse arriva un po' di sollievo questa sera. Perché i colleghi di Meteo Svizzera ci scrivono che oggi sarà abbastanza soleggiato e caldo, d'altronde siamo in piena canicola di grado 3 su 5. Nella seconda metà della giornata però si annuvolerà e a partire dal tardo pomeriggio saranno probabili alcuni rovesci e temporali. A basse quote, sempre per quanto ci riguarda, per il sud delle Alpi, temperatura massima sui 32 gradi, in Alta Engadina 23. Sembrerebbe che sulle nostre strade sia tutto una grandissima meraviglia. Attenzione, ci segnalano che la seconda tappa del Tour de Suisse si sta svolgendo in questi momenti sulle strade del Ticino. Lungo il percorso sono previsti ritardi e chiusure al traffico. Noi ovviamente saremo qui per darvi tutti gli aggiornamenti in tempo reale, permettervi di eventualmente soffrire un po' meno i disagi che sono naturali, normali in occasione di un evento così grande. Da parte nostra, buon viaggio.
0: 3 News.
1: Il protocollo d'intesa per mettere fine alla guerra tra Stati Uniti e Iran dovrebbe essere, e il condizionale d'obbligo, protagonista nelle prossime ore al Bürgenstock sul Lago dei Quattro Cantoni, dove è previsto l'arrivo dei rappresentanti dei due paesi che si ritroveranno per avallare quanto scritto nei giorni scorsi. Il vicepresidente statunitense J.D. Vance, dal canto suo, ha rinviato il viaggio. Ora inizia la fase più delicata dell'intesa, i 60 giorni di trattativa per concretizzare quanto pattuito. Il futuro dell'Ucraina è stato uno tra i principali temi affrontati dal Consiglio europeo, che all'unanimità ha approvato il rinnovo annuale e non più semestrale delle sanzioni nei confronti di Mosca. Non solo, finché non sarà raggiunta una pace giusta e duratura in Ucraina, la Russia dovrebbe continuare ad essere esclusa dagli eventi sportivi e culturali internazionali, e questo lo sostengono i 27. Via parte delle truppe statunitensi dall'Europa nei prossimi mesi, alleati alle strette sulla spesa per la difesa e vecchio continente costretto a farsi carico della propria sicurezza. Questo è il programma della NATO 3.0, la nuova alleanza atlantica che l'amministrazione americana intende forgiare. E infine per lo sport, mondiali di calcio in primo piano con la vittoria ieri sera della Svizzera che si è imposta per 4-1 sulla Bosnia-Erzegovina. Nell'altro incontro, sempre nel gruppo B, il Canada ha sconfitto il Qatar per 6-0.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, freschezze. Sono qui. Ecco, io rimango perplessa ancora però sulla faccenda del Tour de Suisse, chiedo scusa, però ero rimasta ieri, ora sto cercando di capire cosa stia succedendo, forse mi sono persa qualcosa, però vabbè, se ne sapete di più ovviamente fatemelo sapere, magari c'è stato un glitch nel sistema. Intanto io vi saluto, sono Tiki, insieme fino alle 8.30 in parzialmente scremato.

da Bien, i Pegasus con Skyline. Arriva l'ora a confortarmi e a ritirarmi un attimo giù coi piedi per terra, perché ho detto sicuramente sono io che non sto funzionando al meglio. E effettivamente sono andata a dormire ieri sera molto tardi, se considero l'orario poi della sveglia, ma non ce l'ho fatta, sono rimasta su fino alla quarta rete, fino alla fine della partita ieri tra Svizzera e Bosnia Erzegovina, quindi poi c'è un po' di adrenalina, ci ho messo un po' ad addormentarmi, quindi sì, effettivamente io sono stordita da ieri, mi sono affidata ai colleghi di Via Swiss che sono evidentemente anche loro storditi, sicuramente per le stesse ragioni. Poi Lore scrive, magari sono i ciclisti amatoriali che sono ancora in giro da ieri per il Tour de Suisse e non sono ancora arrivati a chiudere la tappa. Vabbè, in ogni caso ho appena rirefresciato la pagina in cui riceviamo le segnalazioni da parte di Via Swiss e confermo comunque per il momento sulle nostre strade va tutto molto bene. Non ci sono ancora disagi di rilievo, però ripeto, sono qui per darveli non appena arrivano. Fate lo stesso se siete in viaggio. Siate i nostri occhi là fuori. Segnalateci eventuali difficoltà, pericoli al nostro numero WhatsApp.

gli Aerosmith con Ragdoll. Allora, scremati, questa mattina abbiamo una responsabilità immensa. Ho ricevuto un messaggino al numero WhatsApp di Rete 3, lo ricordo, lo 079-873-8073, da parte di Marzia. Buongiorno Marzia, so che sei già sveglia, so che sei già sintonizzata. Marzia, che cosa scrive? Buongiorno cara, grazie per la compagnia e un saluto a tutti gli ascoltatori. Domanda: ma se lanciassimo un dibattito per sapere come smettere di fumare? Perché io sono disperata, veramente. Allora, vogliamo chiuderla così la settimana di Parzialmente Scremato, facendo squadra, raccogliendo l'esperienza. Se c'è qualcuno in ascolto che sta comprendendo profondamente, sta empatizzando con Marzia ed è un ex fumatore, ex fumatrice, si faccia avanti, perché questa mattina c'è bisogno di voi. Proviamo a dare una svolta positiva alla vita di Marzia. Io sono qui per dare spazio a tutti quanti

0: ritorno di Angelina Mango qui con Marco Mengoni in Canto d'Amore. Che bello, vi state unendo per aiutare Marzia. Ci ha scritto un messaggio, chiede disperatamente aiuto per smettere di fumare. E quindi possiamo mettere insieme l'esperienza vostra di ex fumatori, per esempio, e anche delle belle frasi motivazionali che arrivano da parte di chi non fuma, ma che possono essere ficcanti, appiccicarsi addosso e poi fare in modo che Marzia riesca a portarsele dietro e sentirsi motivata nella sua, nel suo tentativo, nella prova che sta affrontando. Allora, qualche dritta già sta arrivando, sentiamo Domenico.
1: Buongiorno Tiki.
0: Ciao.
1: Io non sono un fumatore, non ho mai fumato a parte le solite prove da ragazzini, ma mio padre era un grandissimo fumatore.
0: Ecco.
1: Dopo il primo infarto che ha fatto,
0: però dai, no,
1: ha preso le sigarette, l'accendino, l'ha messa nel cassetto e non ne ha più toccato una.
0: Ci credo.
1: Quindi secondo me è solo questione di forza di volontà.
0: Ma non lo so se sia solo questione di forza di volontà. Ecco, non aspettiamo di doverci spaventare e pagarla in questo modo, scontarla in questo modo. Quindi c'è qualcosa che si può fare? Ale, cara Marzia, scrive: ti posso dire che io ero un fumatore incallito, praticamente fumavo tra le 70 e le 80 sigarette al giorno. Oh miseria, da 10 anni ho smesso di fumare. Come ho fatto? Ho messo insieme il denaro, ho pensato alla salute e ho guardato un attimo, ho fatto due calcoli e non le ho più toccate. Penso che Marzia dovrebbe fare la stessa cosa, ragionare nella testa, pensare al costo e alla salute. Forza Marzia! Sono soldi che poi vengono letteralmente mandati in fumo.

Siamo fortunati come Rete 3 ad avere il pubblico che abbiamo. È un pubblico che quando la radio chiama risponde. E quindi quando siete voi a chiamarci, a chiederci aiuto, noi vogliamo rispondere. Stiamo aiutando questa mattina Marzia ad affrontare una sfida grossissima per lei. Ha deciso di smettere di fumare. Evidentemente la sola forza di volontà sua sì, la sta aiutando, ma non è sufficiente, non dobbiamo farla cedere, quindi sta chiedendo aiuto, l'ha chiesto proprio in un messaggino, dice: se lanciassimo un dibattito per sapere come smettere di fumare, sono veramente disperata. E lo stiamo facendo, lo state facendo, raccontando la vostra esperienza e sostenendoti. Fando per Marzia, Gio scrive: io ho smesso di fumare il giugno del 2002, non me ne sono nemmeno accorto. La mia ex fidanzata, ora moglie, non fumava e per rispetto di lei, che mi diceva: amore, quando ti bacio mi sembra di leccare un posacenere. Ecco, l'immagine è stata sufficientemente forte da farmi diminuire gradualmente fino a smettere. E poi si risparmia. Ecco, sulla questione del risparmio ci state tornando in diversi. Un esempio che trovo brillante è quello di, beh, una volta che si è deciso di smetterla col viziaccio, perché non ha mezzo beneficio e ne siamo ben consapevoli, per ogni desiderio di sigaretta mettevo 5 franchi nel vaso, quando ancora i pacchetti costavano 5 franchi. Cos'è? 30 anni fa almeno. E poi col tempo ho visto questo vaso riempirsi, alla fine dell'anno di astinenza mi sono comprato una moto. Vabbè, e lì effettivamente hai visto che cosa comporta il vizio, soprattutto dal punto di vista economico. Marzia, prendi nota.

Temper Trap con Sweet Disposition. Inizia la vita senza fumo di Marzia, la stiamo aiutando. Ovviamente Marzia, ci ricordano i vari portali, gruppi, associazioni che hanno proprio questo come obiettivo. Segnalo anche il sito stop-tabacco.ch. Lì, oltre a richiedere consulenze, si possono leggere di aiuti per smettere, fatti, numeri, cifre, cose volte ovviamente a spaventarci, ma non per nulla, non eccessivamente, sono numeri. E quindi che ci vogliamo fare messi di fronte ai numeri che sono innegabili? Una piccola spinta arriva, poi qualcun altro, Marzia, ti suggerisce di trovare un altro fumatore, un'altra fumatrice che smetta insieme a te. E la vedo dura, un po' come con la palestra, no? Che solitamente siamo più motivati ad andarci se troviamo l'amica che viene con noi al corso di gag, per esempio, no? Così che quando tu stai per cedere c'è l'altra che ti motiva e si fa a testa, no? Si fa vicendevolmente questa cosa. Lore scrive: ho smesso di fumare 22 anni fa, fumavo due pacchetti al giorno, una seduta di agopuntura e da quel venerdì mai avuto un ripensamento o un'attenzione.

0: I pinguini tattici nucleari con Sorry scusa lo siento. Vincenzo scrive: ho smesso di fumare tenendo la sigaretta in tasca per 2 mesi. Era il 7 settembre 2016, 11 anni che non fumo praticamente. Wow, complimenti. Beh, anche questa è interessante. Si sta aprendo tutto un dibattito sul cosa sia ideale fare: smettere del tutto immediatamente oppure diminuire gradualmente. Qua signori dipende da come ci raccontiamo le cose nella nostra testa. Qua, allora, quando si parla di questo, probabilmente bisogna provare una delle due. Se ci si rende conto che non sta funzionando, non bisogna viverla come un fallimento, ma come un metodo che non funziona per noi, che magari per altri funziona, e via, ok? Si raccolgono i pezzi, si fa pace con la delusione di se stessi e si prova un altro metodo. Questa penso sia l'unica. Poi qualcun altro scrive, Dave scrive: Marzia da oggi avrà più spazio nella borsa, oppure non si dovrà più preoccupare che, messo il pacchetto nei jeans, la sigaretta si storti, perché è una cosa che manda tutti quanti ai pazzi. Questo è vero.
1: Radio Pirata!
0: Le 6:33, è arrivato quel momento lì. Io ringrazio Isa per il suggerimento pirata di questa mattina. Il venerdì tento e provo, e solitamente riesco, ad accontentare gli amici più tamarri in ascolto che il venerdì mattina vogliono già fare del soft clubbing per prepararsi al fine settimana. E allora vi propongo una nuova, abbastanza fresca, è uscita il 29 maggio, un nuovo brano di Gabri Ponte con Salmo, e si intitola Tic Tac.

Ping con Ping Pong con Trust Fall. Fuori gli accendini, pensando a Marzia, non per accendere sigarette, ma per accendere candeline.

ci scotteremo, perché abbiamo 43 candeline da accendere e le dovrà spegnere. Questa mattina Macklemore, uno degli artisti, di quelli che si è guadagnato una fortissima reputazione, perché sono più di 25, 26, 27 anni che pubblica musica, e ha iniziato slegandosi completamente dalle major, quindi decidendo lui quando, cosa e come far uscire la propria musica. Così si è guadagnato, dicevo, il rispetto, e poi è arrivato anche il successo di massa con dei singoloni che l'hanno portato in vetta alle classifiche di almeno due terzi di mondo. E poi uno che non la manda a dire, io l'ho visto live all'Open Air di Zurigo 2 anni fa, è perfetto, nell'esecuzione è perfetto, poi ha i coristi, le coriste, ballerini, ballerine, un sacco di musicisti, ed era tutto come da disco, quindi sfociando quasi un po' nel pop, senza voler essere offensiva per Macklemore assolutamente. Però quel tipo di spettacolo lì, no? Al quale solitamente ci abitua il pop. E invece no! Ascoltiamolo con Ryan Lewis e Ray Dalton in Can't Hold Us.

compleanno per il 43esimo di Macklemore che abbiamo ascoltato in Can't Hold Us. Ovviamente se ci sono dei festeggiati e delle festeggiate là fuori in questo momento in ascolto, ditecelo, oppure se avete un caro, un familiare, un amico, chiunque considerate caro e sapete che festeggia il compleanno e volete diffondere un po' di parole d'affetto e di benessere, noi siamo qui volentieri a fare da megafono.

Fulminacci con Stupida Sfortuna. Vedi, non è stato granché fortunato a Sanremo di quest'anno con questo brano, però perché è arrivato settimo su 30 posizioni disponibili, quindi non malissimo, non benissimo, però alla fine chi è che sta sancendo il successo di questo brano? Il pubblico. E allora le radio che fanno? Propongono il pezzo, che quindi continua a guadagnare di popolarità e lo tiene in hot rotation. Bravo Fulminacci. Alla fine, vedi, decide sempre e solo il pubblico dopo il grande evento televisivo.

0: Karol G con Manu Chao, Viajando por el mundo. Noi ci facciamo invece un viaggio fra gli astri, le costellazioni e i pianeti.
1: L'oroscopo.
0: E visto che fino al 21 di giugno gli assoluti protagonisti sono i gemelli, iniziamo proprio con loro quest'oggi, con l'oroscopo di giornata. Gemelli, novità interessanti per il weekend, una notizia accende la vostra curiosità, non viene specificato di che tipo. Cancro, serata emotiva, apriti senza paura. Leone, brilli più del solito e attiri naturalmente l'attenzione. Che noia il leone, sempre lì a brillare. Vergine, giornata efficiente, tutto fila liscio. Ma che ma cos'è? Non aveva voglia la nostra oroscopista oggi? Vabbè, Bilancia, equilibrio ritrovato ti fa sentire più leggero. Scorpione, passione in crescita, segui ciò che ti coinvolge. O chi anche, mi permetto di aggiungere. Sagittario, voglia di uscire, condividere per te oggi è la chiave. Capricorno, impegno premiato finalmente, perché arriva una piccola conferma, piccola ma pur sempre una conferma. Acquario, sorprese piacevoli, c'è poco da dire, bisogna lasciarsi stupire. Pesci, i sogni sono più vividi che mai e le intuizioni nascono anche così. Ariete, settimana in chiusura con energia, non rallentare proprio adesso. Toro, relax meritato, concediti qualcosa che ti piaccia davvero e metti te al primo posto. E i gemelli, l'abbiamo detto, novità, ecco. Non lo so, mi ha lasciato così un po' a bocca asciutta l'oroscopo questa mattina. Beh, in ogni caso, buona fortuna.

Cher con Believe, quando ancora l'autotune non veniva demonizzato, anzi c'era una sorta di wow collettivo per questo effetto fantastico, elettrico, elettronico, metallico. Chiudiamo la prima ora insieme con Emma in Amami. La notte porta via il dolore.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Le 7 e un minuto, buongiorno, buon venerdì 19 giugno.
0: Rete 3.
1: Dai che si chiude la settimana. E tu pensa, la settimana, quella lavorativa, la chiudiamo anche con un po' di refrigerio questa sera, perché da Meteo Svizzera ci fanno sapere che oggi in giornata sì, sarà caldo, sarà abbastanza soleggiato, ma durante il pomeriggio arriveranno dei bei nuvoloni e potrebbero arrivare anche alcuni rovesci temporali, che sono più probabili in montagna, ma verso sera anche in pianura. Poi per quanto riguarda le temperature massime, a basse quote oggi viaggiamo sui 32 gradi, in alta Engadina invece 23. E a proposito di viaggi, vi segnalo che sulla nostra rete viaria si viaggia piuttosto bene, tranne che sulla A2 tra il raccordo di Mendrisio e Melide, per chi sta viaggiando in direzione nord, e dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio. Accogliamo anche Rosy Nervi questa mattina, che ci porta alle ultime notizie. Buongiorno Rosy.
2: 3 News.
3: Buongiorno Tiki, buongiorno a tutti voi. Ci voleva una reazione e una reazione c'è stata. La nazionale svizzera di calcio alza la testa ai mondiali battendo per 4-1 la Bosnia. I sedicesimi di finale sono quasi garantiti. Nel giornale su Rete 1 avrete la possibilità di ascoltare commenti tecnici e un reportage dallo stadio di Los Angeles. E poi non ci sarà nessun incontro oggi al Birkenstock tra i rappresentanti iraniani e statunitensi, l'annuncio del Dipartimento Esteri a Berna. Nel mirino c'è anche il numero 10 di Downing Street, il sindaco laburista di Manchester eletto in Parlamento, ora può sfidare Keir Starmer. E infine Singapore e Hong Kong hanno effettuato il sorpasso e la Svizzera è solo terza nella graduatoria dei paesi più competitivi del mondo.
0: Rete 3 Sport.
4: Cominciamo subito dai mondiali di calcio, che hanno chiuso il primo turno con la vittoria 4-2 dell'Inghilterra contro la Croazia nel gruppo L, un equilibrio spezzato dal gol di Bellingham nella ripresa dopo il 2-2 del primo tempo in virtù della doppietta di Kane e delle reti di Baturina e Musa. Di Rashford il definitivo 4-2. Nello stesso gruppo, nella notte, il Ghana ha messo sotto Panama 1-0, mentre da poco la Colombia ha chiuso il proprio impegno sconfiggendo 3-1 l'Uzbekistan. Nell'altra partita di questo girone e K, ricordo il Portogallo che ha steccato, bloccato sull'1-1 dal Congo. E questa sera alle 21 torna in campo la nazionale svizzera contro la Bosnia con Miro Muaim, che si è allenato nuovamente a parte a causa di un problema al polpaccio e non sarà disponibile per la partita appunto di stasera. Infine nel ciclismo, dopo la prova di forza all'esordio di Tadej Pogačar, il Tour de Suisse presenta la seconda tappa interamente ticinese, 158 chilometri con partenza e arrivo a Locarno.
5: Buongiorno.
1: Buongiorno freschezze.
6: Sveglia alzato, doccia lavato, vestito stirato, caffè preparato, sintonizzato.
1: Sì.
6: Parzialmente scremato.
1: Abbiamo trascorso la prima ora insieme in Parzialmente scremato. Io sono Tiki, resteremo insieme fino alle 8.30. Tra una mezz'oretta scarsa ci raggiungerà anche Paolo Guglielmoni. E voi avete appena finito di pettinarvi, vestirvi per bene, di stirare il colletto della camicia con la piastra per capelli, perché è una rottura farlo col ferro da stiro. Magari non l'avete neanche. E adesso arrivano i Guns N' Roses a spettinarvi, a rovinare tutto il lavoro della mattinata. Ma sai che c'è? A noi va bene, non solo ci va bene, no, è quello che vogliamo. Sweet Child O' Mine, liberatevi!

E dalla seconda metà degli anni Ottanta ha una freschezza musicale, letteralmente, perché è uscita questa notte, stamattina, a mezzanotte. Quando parli della mezzanotte appena trascorsa, dici questa mattina o questa notte? Comunque è uscita a mezzanotte la nuova canzone, il nuovo singolo di Tommaso Paradiso, si intitola Agitare Coca-Cola. Cito testualmente dal comunicato stampa, lui dice: racconto di un amore estivo gassato e imprevedibile, racchiude tutta la tensione elettrica di quell'incontro improvviso che ti rifà fare quei film e poi svanisce. L'adrenalina degli sbagli, i frammenti sparsi di un'infatuazione contemporanea. Ovviamente arriva l'estate, si parla d'amore, ma lui è bravo a cantare d'amore. Di traumi d'amore. Ascoltiamolo con Agitare Coca-Cola.

Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. C'è del gas anche nelle menti e negli stomaci di chi ancora sta festeggiando a lungo la vittoria di ieri della Svizzera contro la Bosnia-Erzegovina. Sto cercando la clip sportiva che racconti i grandi risultati, chiaramente non solo della nostra nazionale, ma anche degli altri eventi sportivi. Ci sto provando, la troverò, altrimenti possiamo arrangiarci con un report in diretta raccontato da una che di sport sa quanto ne sa una bambina di 2 anni, forse tre, di alimentazione equilibrata, però si può provare.

mentre lavoriamo allo sport. Sono felice di vedere già le linee dello 0848 030503 blinkare, lampeggiare. Significa che qualcuno sta chiamando in questo momento il numero della diretta per giocare insieme ad ABC per l'ultima volta questa settimana. Poi si andrà avanti, temo, all'infinito col gioco, anche perché le parole penso che le abbiamo un po' esaurite tutte quante, quindi si tornerà inevitabilmente a ripetere qualcosina. Vale la pena quindi seguire tutti i giorni alle 7:20 il nostro gioco per cercare di portarsi avanti anche pensando al futuro. E allora la lettera di oggi è la lettera L. L. L. Di? Dillo tu. Dillo tu.

0: con Desa Autoglass, lo specialista svizzero dei vetri per veicoli. Desa-autoglass.ch.
1: E in onda con noi questa mattina troviamo Carlo. Pronto?
2: Pronto!
1: Pronto! Buongiorno. Buongiorno, come stai? Mi sembra bene.
2: Tutto bene, grazie. Tu?
1: Bene, grazie anch'io. Abbiamo recuperato lo sport, Carlo, quindi dopo aver giocato e dopo aver ascoltato Noemi avremo i giusti aggiornamenti. Nel frattempo a te chiedo, tu cosa stai facendo?
2: Io sto andando a fare il trasloco.
1: Dove vai?
2: A Friburgo.
1: Da dove?
2: Da Grono.
1: Accidenti, come mai questo traslocone?
2: Per mia figlia, perché ha finito gli studi e ormai si deve traslocare.
1: Oi oi oi, come stai papà? Momenti tosti.
2: È dura con queste giornate.
1: Ecco.
2: Poi
1: Certo, ti capisco Carlo, parzialmente ti capisco. Quando affronterò anch'io l'uscita dal nido delle mie figlie ti richiamerò e piangeremo un po' insieme. Allora, ora cerchiamo di rallegrarci, perché per te c'è la possibilità di vincere un kit di pulizia ecologica per auto e bici offerto da Desa Autoglass del valore di 100 franchi. La lettera con la quale giochiamo è la lettera L di Lugano. Quando sei pronto me lo dici, sperando la linea non sia troppo disturbata, e iniziamo a giocare.
2: Prontissimo.
1: E allora Carlo, con la L, La Spezia a favore di qualcuno.
2: Mazzo.
1: Uomo lupo leggendario.
2: Mazzo.
1: Stadio giovanile degli insetti.
2: Larva.
1: Spada dei Jedi.
2: Passo.
1: Sotto il naso.
2: Passo.
1: Protesta, reclamo.
2: Passo.
1: Monte del Malcantone.
2: Monte.
1: Monte.
2: Passo. Lema.
1: Uno dei vizi capitali.
2: Gloria.
1: Né voi né noi, quindi.
2: Toro.
1: Discussione, battibecco.
2: Non lo so, pazzo.
1: Sei andata, eravamo sul litigio. Allora, c'è da dire, Carlo, che non avevamo la qualità della linea dalla nostra parte. Secondo me non eri nelle condizioni migliori per riuscire a giocare e sfruttare bene il tempo a tua disposizione. Però, sai che c'è? Riprovaci, perché noi andiamo avanti. Per questa settimana abbiamo finito, però settimana prossima ritorna il gioco ABC. Ci sarai? Dai! Bravo! Allora, intanto buon viaggio.
2: Grazie.
1: E
2: buona giornata e buon weekend.
1: Grazie mille, un buon weekend anche a te. Ciao Carlo.
0: ABC. Con Desa Autoglass, lo specialista svizzero dei vetri per veicoli. Desa-autoglass.ch.

0: Rete 3 Sport.
1: Ci siamo.
2: La svolta nella ripresa e la Svizzera torna a vincere. Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto dopo il deludente pareggio al debutto e lo 0-0 ieri alla pausa. La nazionale svizzera ha ritrovato gol, brillantezza e soprattutto ha battuto la Bosnia, crollata nel finale che ha chiuso in 10 e Bosnia poi superata 4-1. Decisiva l'entrata in campo nella ripresa di Manzambi, autore di una doppietta, e Vargas, per lui rete del 3-1, ultimo gol quello di Giacca su rigore. Una vittoria che avvicina di molto la squadra rossocrociata ai sedicesimi di finale, così come nello stesso girone il 6-0 rifilato dal Canada al Qatar. Ma sentiamo la voce di Johan Manzambi.
3: Sinceramente è andata alla grande, è la mia prima doppietta in tutta la mia carriera in mondiale e ne sono davvero felicissimo. Provo emozioni incredibili. Quando si scende in campo bisogna dare tutto e riuscire a segnare è già qualcosa di straordinario, ma fare addirittura due gol è davvero incredibile. Inoltre aver contribuito alla vittoria della squadra rende tutto ancora più speciale. Sono davvero molto contento.
2: E nella notte, battendo la Corea 1-0, il Messico è la prima qualificata per la fase ad eliminazione diretta. Nello stesso girone 1-1 tra Cechia e Sudafrica, e oggi il programma prevede dalle 21 Stati Uniti-Australia, nella notte Scozia-Marocco, a seguire Brasile-Haiti. Infine nel ciclismo, dopo la vittoria locarnese del francese Grégoire, il Tour de Suisse presenta oggi la terza tappa, 158 km con partenza e arrivo a Badaragaz.
1: Vedo qua di fronte a me già Paolo Guglielmoni, pronto per un altro appuntamento. Sì, l'applausino ci sta, doveroso. Insieme anche a Paolo Guglielmoni, imparzialmente scremato, fino alle 8:30.

0: Buongiorno Tiki.
1: Ma buongiorno Paolo. L'hai detto, l'hai fatto, non l'hai ancora detto.
0: Allora, ho portato un tema forte, sì. Siamo entrambi genitori, la scuola è finita mercoledì, nel mio caso la mia figlia ha finito la quarta media con la cerimonia della consegna dei diplomi a lei, a tutta la classe.
1: Pianto,
0: fatto certo. Sono emozionato come fanno tutti i genitori.
1: Sì.
0: Ho un tema forte, un tema, proprio siamo in tema, un tema forte a tema scuola, ma prima torniamo sulla partita di ieri. Abbiamo
1: lo
0: anche una sigla.
1: Fare. Abbiamo anche una sigla.
0: Voglio tornare sul gol di Manzambi, per favore, che ieri io e il mio amico Gandhi siamo svalvolati fuori dal divano.
1: Sentiamo.
2: Vargas la mette in mezzo, pallone deviato, ancora Ruben Vargas sul secondo palo, morbido. Rimane lì la sfera. Gol! Manzambi, l'uomo del destino, ha raccolto questo pallone vagante all'altezza del dischetto del rigore. Ha spaccato le mani di Vasili.
0: Oh, grande.
1: Oh, che bello.
0: Allora, voglio ritornare su una cosa che è successa ieri in televisione, poi sono succeduti altri tre gol della Svizzera, uno della Bosnia, 4-1 per noi, siamo ben posizionati per continuare a giocare questo mondiale. E ieri cosa è successo in televisione? Casolini ha detto che Manzambi è praticamente il nuovo Shaqiri e Berami si è incazzato immediatamente con Casolini. Qual è la situazione del
1: ecco, dacci una lettura. Perché...
0: Allora, praticamente Casolini e Berami sono in televisione tutte le sere a commentare il mondiale.
1: Sì.
0: Appunto, qual è il ruolo di uno e qual è il ruolo dell'altro? Allora

perché la televisione, ricordiamo, non è la famiglia Barilla che dice passami l'olio, passami il sale, tutti gentili. Quando l'aria diventa frizzantina, quella è la vera televisione. E Berami e Casolini stanno facendo vera televisione. Più Casolini fa incazzare Berami, più Berami si incazza. Quella, secondo me, quella è la televisione che fa share. Comunque abbiamo vinto 4-1 ieri. Manzambi, nuovo Shaqiri o no, è stato l'uomo della provvidenza. Torneremo a giocare con la Svizzera mercoledì a Vancouver contro il Canada in casa loro e sarà un'altra bella partita da vedere in televisione e anche da ascoltare a Rete 3, perché saremo in diretta dal parco urbano di Bellinzona con tutti i tifosi, mega schermo eccetera. Tra poco però parliamo di scuola, attenzione, perché vogliamo farvi piangere anche lì.

0: questa roba di Gabbani, no?
1: L'hai detto tu, eh? Te ne assumi la responsabilità tu. Ok, io potrei anche essere d'accordo.
0: Però andiamo avanti, che abbiamo un tema forte.
1: Vai.
0: Mercoledì è finita la scuola, per tanti genitori è stato il momento di vedere i figli che tornano a casa, di cominciare a pensare con disperazione a 2 mesi e mezzo da riempire per i figli, che quando la scuola ce li prende noi non vogliamo saperne più niente. No, naturalmente ci sarà qualcuno che ha avuto i figli che hanno finito magari il ciclo delle elementari, il ciclo delle medie, eccetera. Però io voglio mettere la lente sui temi di italiano che ci davano a scuola, nella scuola dell'obbligo, precisamente sul tema cosa farai da grande.
1: Che spettacolo! Ma lì cambia di anno in anno, se non di mese in mese.
0: Brava, questo è proprio vero. Quando magari fai il tema in terza elementare e vuoi fare una cosa.
1: Sì, poi bravo.
0: In quinta vuoi fare un altro mestiere. È chiaro che quando tu sei bambino e ti dicono vai avanti te che ho problemi.
1: Quando sei bambino e ti mettono di fronte a un mondo di possibilità, perché i genitori ti diranno sempre potrai fare quello che vorrai da grande, tu ampliando questo ventaglio poi sprofondi nella confusione più totale.
0: Ecco, voglio capire la Tiki bambina cosa voleva fare, perché così lanciamo. Poi naturalmente 079 873 8073, diteci voi cosa volevate fare da bambini come mestiere e cosa fate oggi anche.
1: Io il primissimo mestiere che ricordo era quello del pompiere, volevo fare il pompiere.
0: Bellissimo, Grisù.
1: Bravissimo, perché avevo visto una volta dei pompieri sulla scala, su in alto, penso fosse il

0: quinto o sesto piano di un palazzo e mi piaceva l'idea di salire così in alto a salvare le persone.
1: Poi c'è stato un upgrade, hai voluto fare anche qualcos'altro?
0: Sì, poi dopo ho voluto fare la direttrice d'orchestra. Non ridere?
1: No, sky is the limit. Quando sei un bambino puoi veramente sognare tutto quello che ti pare.
0: Ci dicono punta alle stelle, mal che vada cadrai sulle nuvole, quindi perché non farlo? Sì, poi non è andata così.
1: Quello non è un fallimento, è la vita, no? Però giusto. Tu puoi dire al pubblico, perché siamo alla radio, che io ho veramente portato un mio tema di seconda elementare.
0: L'hai portato, vedo, datato 22 febbraio, per l'anno c'è scritto 77-78, c'era dell'indecisione nei tuoi pensieri,
1: era quell'anno scolastico lì. Allora, leggo, naturalmente sì. Non per vanagloria, ma per lanciare il dibattito, quando voi eravate piccoli cosa volevate fare da grandi?
0: Vai Paolo.
1: Quando sarò grande, il piccolo Guglielmoni scriveva, quando sarò grande magari farò l'edicolante. Magari farò l'edicolante perché mi piacciono i giornalini. Peccato che quando sarò grande non mi piaceranno più i tex. Quello non è vero, perché vado comunque a Ponte Tresa a comprarli ancora a 55 anni. Quando sarò grande magari avrò un bambino o una bambina. Vedi? Che roba incredibile. Da grande vorrò avere come macchina un'Alfetta.
0: L'hai avuta?
1: Sono diventato un Dacia user. E poi ogni giorno, quando sarò grande, andrò a comprarmi il Corriere del Ticino e gli altri giornali.
0: Questo... Ma che carino, sì, Paolo!
1: Sì. Era un'altra persona, era una bella persona, poi sono intervenuti dei fattori. Poi ho voluto fare anche l'archeologo, come dici tu, sì. Prima volevo fare l'edicolante, poi l'archeologo. Adesso la palla, perché siamo in tema mondiali, la palla va a voi pubblico. Quando eravate piccole vi hanno fatto fare il tema di italiano, cosa farò da grande? Cosa avete scritto? Ve lo ricordate? Ditecelo.
0: 079-873-8073. Non vedo l'ora, stiamo prendendo a calci il cancello del Viale dei Ricordi. Abbiamo fretta di entrarci e percorrerlo insieme a voi, quindi avanti tutta, perché noi non vi giudicheremo.

0: Tanti sogni d'infanzia, che momento meraviglioso che si sta creando in questi minuti sulle frequenze di Rete 3. Paolo Guglielmoni con noi in Parzialmente Scremato ci hai portato il temone del cuore.
1: Sì, poi sono appena finite le scuole e uno, non so, è più facile magari andare indietro con i ricordi e dire quando andavo a scuola anch'io, quando facevo questo tema, cosa farai da grande, cosa scrivevo.
0: Sentiamo Isa cosa ci racconta.
2: Grazie che non mi giudicate. Allora, quando ero piccolo ho scritto che volevo fare l'astronauta, poi ho capito che non era la realtà perché con un 3.5 e un 4 in matematica la NASA mi avrei smaiciapato e poi anche, posso anche capire il perché. Poi avevo comunque già in mente che la medicina mi piaceva, okay. E difatti alle medie volevo diventare un chirurgo, okay. Però ho capito che non avevo il carattere per farlo, okay. Alla fine ho fatto l'assistente dentale e poi la massaggiatrice medicale, comunque tutte cose in ambito medico.
0: Sì.
2: E niente, il mio sogno ancora sarebbe diventare un patologo forense, però a 36 anni. Niente, mi guardo i documentari e leggo
0: finta,
2: libri, va bene così.
0: E fai finta di essere tu quando guardi i documentari.
1: O anche telefilm, sì, dove i patologi abbondano.
0: Sì, un altro messaggio ci scrive Mike: non ricordo esattamente cosa volessi fare da piccolo, ma di sicuro non fare presentazioni PowerPoint e file Excel. Qualcosa mi dice che è finito a fare proprio questo, non si immaginava sarebbe andata a finire così.
1: Forza.
0: Ale scrive: io ricordo quando ero in terza elementare, facendo proprio, scrivendo questo tema, cosa voglio fare da grande, volevo fare il carabiniere e poi sono diventato autista di camion. Ha un percorso diverso, ma si è sempre nell'ambito, sai, comunque della strada, del viaggio, anche loro.
1: Brava, cioè mettiamola in positivo, cioè non è che vogliamo che voi diciate cosa siete diventati oggi perché così annunciate un fallimento, non è quello l'obiettivo, tutt'altro, è andare veramente indietro. Tra l'altro tu che volevi fare la direttrice,
0: sì,
1: di orchestra, mi dicevi prima fuori microfono, non era per un sogno di comandare gli orchestrali?
0: Ma no, non era neanche interesse per la musica, era semplicemente perché per me il direttore d'orchestra lo vedevo un po' come un mago, perché aveva una bacchetta e quando lui la muoveva succedevano poi delle cose, in questo caso specifico suonava l'orchestra e io lo legavo alle fatine, no? Alla bacchetta magica, era questo potere qui comunque di far accadere delle cose.
1: Diciamo che questo concetto di magia ogni tanto si scontra con la realtà, per esempio c'era anche l'ascoltatrice che ci diceva veterinaria, volevo farlo, poi ho capito che era anche l'impatto proprio,
0: sì,
1: era duro.
0: Scrive, dice: io essendo molto sensibile con gli animali ho capito poi col tempo che non avrei mai potuto fare la veterinaria, ci ho rinunciato e comunque si occupa di cura, perché dice: lavoro in casa per anziani da ben 16 anni, amo il mio lavoro e ci metto anche passione, quindi c'è comunque questo senso di cura e di benessere dell'altro.
1: Anch'io qualche messaggio. Nanda,
0: sì,
1: Daneggio dice: io volevo diventare prima ballerina della Scala, oggi ho una ditta di ponteggi, non capiamo se è una battuta o meno, brava Nanda. Lucia da Mondello ci dice: io volevo fare l'archeologa come Guglielmoni, oggi faccio la capa HR di UBS.
0: Urca!
1: Mentre Cecilia da Preonzo dice: io volevo fare la KHR di UBS, oggi faccio invece l'archeologo. Va bene, continuate a scriverci cosa scrivevate nel tema delle elementari, cosa farò da grande.

0: salutiamo anche Ele che ci invia questo messaggio vocale da parte del film.
1: Oggi a Brusio finisce la scuola, che bello!
2: Ciao Valposchiavo, grandi. Ciao.
0: Poi torniamo al nostro argomento, ovvero quali erano i sogni d'infanzia per quanto riguarda poi la vostra carriera professionale. Detta peggio, cosa volevate fare da grandi? Sentiamo Dino.
3: Vai Dino.
0: Buondì.
4: Io da piccolo volevo fare il veterinario.
0: Ecco.
4: Niente da fare. In compenso mi sono attorniato di un sacco di bestie come amici.
0: Ah, eccolo, simpatichello.
2: Fa un riferimento diretto a me, perché Dino è una, fa parte della mia cerchia di amici. Andiamo a mangiare insieme, giochiamo alle carte, eccetera. È un mio amico del malcantone. Diciamo che magari da bambino poteva promettere bene, e poi invece da grande è proprio
0: andato.
2: Parliamo proprio di una persona fortemente sderenata.
0: E poi abbiamo un messaggio da qualcuno di giovane che sta sognando in grande.
5: Ora. Buongiorno, io ho finito la quinta elementare e da più o meno mezzo anno che dico che vorrei fare la veterinaria, poi non so, vediamo alle medie, però comunque mi piacerebbe stare sempre nell'ambito sanitario.
6: Ecco Tiki, salvi. Salvi questo audio e poi ci sentiamo fra qualche anno.
2: Ascolta, la mamma giustamente che interviene. Facciamo quella roba tipo capsula del tempo. Okay, prendiamo il messaggio, dai. Lo sotterriamo e lo tiriamo fuori.
0: Lo devo datare.
2: Tra 10 anni.
0: 19 giugno 2026, ci risentiamo.
2: Allora io anche qua, Birillo da Grancia, sì, che ci scrive: quando me l'hanno chiesto in terza elementare, ho scritto che volevo fare lo psicologo. Oggi mi accontento di fare il paziente. Bravo Birillo. Comunque, a parer mio, il fatto di seguire una psicoterapia è una cosa molto,
0: molto
2: buona.
0: Sì.
2: Peraltro io e Rosy Nervi abbiamo calcolato che siamo i più grandi sostenitori della psicoterapia qui a Rete 3. Abbiamo fatto vivere varie famiglie di psicologi nel tempo.
0: Sì,
2: soprattutto Rosy Nervi.
0: Anche perché ha lavorato a lungo, ha stretto contatto con te, quindi non mi sorprendo.
2: Rosy Nervi è una persona curiosa e quindi va in psicoterapia, è una cosa positiva, fuori dallo schermo.

Preoccupato per l'estate? Fai bene, perché a Lugano Marittima tornano i cialtroni con il Ciringhito. Herbert Cioffi, Griso e Marco Di Gioia ti aspettano per giocare, vincere il prezioso completo intimo cialtrone, ascoltare buona musica e frequentare il club più irriverente del mondo. Il Ciringhito, dal 22 giugno al 31 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19.

0: televisione svizzera.
1: Vedi, tra un sogno e l'altro si sono già fatte le 8 in punto. Buongiorno.
2: Ma
0: Rete 3.
1: Che c'è, Paolo? Dici?
2: Ma oggi finisce serotonina, se non riesco neanche a dirlo. Veramente.
1: Beh, leggi che sei bravo a leggere.
2: Veramente un titolo mal scelto.
3: Infatti non l'ho scelto io, buongiorno, buongiorno. Paolo.
2: No, oggi finisce serotonina.
3: Come fai a vivere senza di me per un po' di settimane?
2: Io, questa cosa qua che finisce serotonina, ci sono gli assembramenti qui fuori da Comano coi cartelli.
3: Con gli striscioni, sì. Quasi.
1: Ho visto che stanno costruendo anche un mezzo busto, comunque, e davanti, per me. Sotto all'entrata, sì.
2: Rosy, buongiorno. Allora, buongiorno. Oggi è ancora un'altra giornata molto calda, 32 gradi, però in montagna è da prevedersi dal tardo pomeriggio alcuni rovesci e temporali.
1: E per quanto riguarda la circolazione sulle nostre strade, Via Suis segnala importanti rallentamenti tra Gravesano e Bioggio in entrambe le direzioni, dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio, e sulla A2 vi segnaliamo che la galleria del San Gottardo al momento è chiusa in entrambe le direzioni a causa di un veicolo in avaria, quindi se state per passare da quelle parti sappiatelo e munitevi di tanta e santa pazienza. Noi vi auguriamo buon viaggio e torniamo ad aggiornarci con le ultime notizie insieme a Rosy Nervi.
0: 3 News.
3: Le 8 e un minuto, ci voleva una reazione c'è stata. La nazionale svizzera di calcio, come abbiamo già ripetuto, ha alzato la testa ai mondiali battendo per 4-1 la Bosnia. I sedicesimi di finale sono quasi garantiti. Nel giornale commenti tecnici e reportage dallo stadio di Los Angeles. Non ci sarà nessun incontro oggi al Bürgenstock tra i rappresentanti iraniani e statunitensi, tutto annullato, l'annuncio del Dipartimento Esteri a Berna. Nel mirino c'è anche il numero 10 di Downing Street, il sindaco laburista di Manchester eletto in Parlamento ora può sfidare Keir Starmer.

0: E continuano ad arrivare i vostri racconti dei temini scritti alle elementari sull'argomento del mestiere che farete, che avreste fatto da grandi. 079 873 8073. Ilaria scrive: io volevo fare la contadina e invece oggi faccio l'operatrice sociosanitaria, anzi ho fatto l'operatrice sociosanitaria, ora faccio la casalinga e lavoro in falegnameria con mio marito, di tutto un po'. E poi Claudia scrive: anch'io volevo fare la veterinaria, è gettonatissimo ancora come mestiere e l'ho voluto fare per quasi tutta la mia infanzia, poi sono passata alla biologia marina per quasi tutte le medie, cavolo, e il liceo, e sono finita con lo studiare diritto, ancora oggi non me lo spiego. Una carezza sulla tua nuca, Claudia. Poi Patrice scrive: mi ricordo del tema alle elementari e mi ricordo che la mia massima aspirazione era diventare montatore del tendone del circo CNI.
1: Bello,
0: mi piaceva il circo e
1: facile,
0: tutto quello che girava dietro l'organizzazione, quindi lo spostarsi, vivere in roulotte. Oggi sono il CTO di una testata giornalistica, direi obiettivo mancato.
1: Ecco, ma veramente ragazzi, non, cioè, uno, bisogna sempre giudicare cos'è il fallimento nella vita, perché siamo una società molto competitiva eccetera,
0: già,
1: però
0: bravo,
1: non è quello l'obiettivo di stamattina. Allora mi ha scritto Casolini, che non vedete un po' in televisione in questo periodo,
0: cosa dice?
1: Lui andava alle scuole elementari di Balerna,
0: sì,
1: e mi ha praticamente mandato su WhatsApp il suo temino, cosa farò da grande.
0: Allora ce lo devi assolutamente leggere. Aspetta, che
1: naturalmente
0: trovo...
1: c'è dentro quel misto di ignoranza e arroganza tipiche di Casolini.
0: Vai.
1: Io da grande, questo è Nicolò. Beh, no, ma lui lo sa che è così. Cioè, una persona non sfugge da quello che è, no?
0: Vai, leggilo.
1: Allora, Nicolò Casolini in terza elementare, mandato da lui al tema. Io da grande farò l'imprenditore. Avrò la mia fabbrica con dentro 100 operai che lavorano per me, che pagherò il minimo sindacale. Vedi che è lui. Se non mi riesce di fare l'imprenditore, diventerò calciatore come Karl-Heinz Rummenigge dell'Inter. Kalle Rummenigge. Vorrei poi possedere un'automobile alto standard, se possibile un Alfa Romeo Giulietta, e una casa grande come quella di Mamma ho perso l'aereo. Va bene, grazie Nicolò. Beh, comunque bisogna sognare in grande. Andiamo avanti con qualche altro messaggio. Franco da Vairano, qui siamo nel Gambarogno. Io da bambino volevo diventare consigliere federale, ma alla fine statisticamente è un mestiere per pochi, è vero.
0: Sì, vero.
1: Come anche consigliere di Stato per il cantone, insomma, ci sono pochi posti, non è facile averlo. Katia da Bodio, io da bambina volevo fare il pompiere come Tatiki, perché
0: bello,
1: c'era il cartone animato di Grisù. Oggi sono comandante dei pompieri.
0: Bello,
1: vedi?
0: Dai!
1: Attenzione, io sono andato su internet, sul web, per capire in base a quali criteri i bambini rispondono cosa faranno da grandi. Cioè,
0: perché
1: in base
0: ci
1: a quale,
0: sono?
1: In base a quali modelli scelgono i bambini, no?
0: Vai.
1: Allora, una cosa che li trigger è sicuramente il potere e il successo, tipo farò il calciatore, farò il cantante, farò l'attore, farò l'influencer, perché vedono
0: la fama, quindi
1: sì, quanto questi personaggi sono mediatizzati,
0: sì,
1: e quindi dicono farò qualcosa che mi metterà sotto i riflettori. Ma i bambini scelgono anche dei modelli e che fanno del bene alla società. Abbiamo parlato del veterinario, ma anche del dottore. Mm-hmm. Per esempio, voglio fare il dottore perché cura la gente, voglio fare il docente perché magari sono innamorato della mia maestra delle elementari che è così brava con me, voglio fare il poliziotto perché metto in gattabuia i cattivi, o voglio fare lo scienziato. Ho letto sul web che chi vuole fare lo scienziato di solito ha la media del 5,5, ecco.
0: Perché sennò, c'è un'esclusione.
1: Esatto, se no voglio fare il cacciatore.
0: Dai! Ma tu veramente la vuoi rischiare oggi di farti aspettare qua sotto?
1: No, io non voglio rischiare niente. Voglio ancora i vostri messaggi. Ricordatevi, quando eravate in terza, in quinta elementare, vi hanno fatto fare il tema cosa farò da grande, cosa avete scritto. Ricordatelo per noi. Quando

0: Posso utilizzare la radio per un messaggio privato?
1: Sai che non si potrebbe fare, Paolo.
0: Volevo dire al mio amico del garage di Bioggio, il mio amico Filippo Biondolillo, che c'è un problema, che da ieri sera nella mia Dacia non riesco più col meccanismo automatico ad abbassare un finestrino della macchina e vengo in garage per metterlo a posto.
1: Hai finito?
0: Ho dovuto lasciare perché io non ho il parcheggio, la metto nei parcheggi del comune, quelli blu.
1: Bravo.
0: E ho lasciato tutta la notte il finestrino aperto, però nessuno, neanche i delinquenti, si avvicinano alla
1: non hanno
0: data.
1: Coraggio di guardare, di entrare in quell'auto. C'avevo
0: dentro due o tre cose, le ho ritrovate tutte stamattina.
1: Due o tre o 200-300?
0: No, c'avevo dentro le scarpe da montagna, le scarpe da padel, ma nessuno me le ha fottute.
1: Niente, va bene. Bravo.
0: Però questa roba del finestrino che non ti si abbassa, ieri sono tornato in autostrada a mezzanotte, vabbè. Chi di... No, niente.
1: Vai.
0: Allora, chi di voi ha eguagliato, rispettato i sogni da bambino? Vi chiediamo anche questo. Cristina D'Avegno dice: io già all'asilo volevo fare la maestra d'asilo e oggi faccio la maestra d'asilo, sembra una filastrocca. Da piccolo volevo fare il pilota di Formula 1 firmato Kimi Antonelli, grazie Kimi che ci segui. Ken da Palaniedra dice: io da piccolo volevo guidare il camion, oggi guido un Saurer che dopo 1000 risparmi ho acquistato. Bravo.
1: Bello.
0: Jennifer da Ravecchia, che praticamente vive ascoltando Rete 3, dice: da piccola volevo fare la capannara della capanna Campotencia. Ci sarò riuscita secondo voi? Emoji del razzo, emoji del braccio che fa il bicipite, emoji della faccia.
1: Sì, che ce l'ha fatta.
0: Filippo, da piccolo volevo fare il broker delle cripto. Oggi invece mi batto per il mantenimento del denaro contante. Pretendo di pagare il mio caffè in moneta. Mettendo sul tavolo una moneta da 2 franchi e una moneta da 20 centesimi. Ho 2 franchetti e 2 monete da 10 centesimi, 4 monete da 5 centesimi. Abbiamo capito, va bene. Ci tieni che il denaro contante sia tuttora in circolazione. Bravo Filippo.
1: E poi di quelli che ce l'hanno fatta, continuiamo con Cristina. Dice: io da quando ho 8 anni che adoro fare massaggi, il suo sogno era diventare massaggiatrice ed è diventata massaggiatrice medicale. Poi un altro messaggio ce lo scrive Jade, dice: io penso che da piccola volessi fare la maestra, addirittura poi la veterinaria, poi mi sa che sono tornata la maestra e in un qualche modo durante l'adolescenza ho pensato di fare la giornalista. Oggi lavoro nel marketing, sono social media manager. Non potevamo sognarlo quel mestiere lì del social media manager all'epoca.
0: Vero.
1: Quindi dice: non farei né la maestra perché non sono così brava coi bambini, né la veterinaria perché sono troppo sensibile al sangue e agli aghi. Quindi vedi, tutto torna. E poi c'è Dante che scrive: ho avuto il periodo dove volevo fare il papa.
0: questa è bella. Beh, era un periodo leggermente narcisistico.
1: Era un periodo di ricerca spirituale.
0: Se c'è anche.
1: Probabilmente.
0: Bello.
1: Ancora uno, abbiamo tempo per farlo. Ci scrive Alice: da bambina, prima dell'asilo, quando mi chiedevano cosa vuoi fare da grande, io guardavo le signore intorno a me e pensando a cosa potessero fare loro che io ancora non potevo fare, rispondevo: indossare un reggiseno e attraversare la strada. Sono conquiste anche queste, eh?

0: Io da piccolo, ciao, buongiorno, sono Vito.
1: Ciao Vito.
0: Io da piccolo volevo suonare la batteria e oggi me le suonano a me.
2: Oh,
0: ciao, buongiorno, povero... siete fantastici.
1: Oh, ma povero Vito.
2: Cosa ha fatto Vito per meritarsi questo?
1: Vito.
2: Vito. Vito. Vito, basta. Basta, dici? No, no, basta, anche se purtroppo Paolo a breve dovremo chiudere, quindi un ultimo appello per...
1: Un giro di opinioni, sì. Cosa scrivevate nel tema di terza elementare quando la maestra o il maestro vi dava cosa farai da grande? Tra l'altro vorrei, così, no, cioè abbiamo fatto una bella atmosfera con questi, sì, ricordi di infanzia, no? Mm. Non vorrei precipitare tutti nel panico, ma oggi è l'ultima puntata di Serotonina di Rosy Nervi. E veramente ci sono fuori gli assembramenti, gente con cartelli, ridateci Rosy, eccetera.
2: Uniamoci.
1: Veramente cerchiamo di far fare a Rosy per l'ultima puntata lo share che merita.
2: Bravo!

0: quando da bambino mi chiedevano cosa volessi fare da grande, dice, rispondevo il pensionato. Ancora c'hai il sogno della pensione, io inizio invece a preoccuparmi che forse non riuscirò mai. Ma va bene, andiamo avanti positivi sempre.
1: Sì, poi anche questa cosa di essere positivi sempre, che la vita è una favola meravigliosa. tipo, non so, sono io?
0: Sei tu?
1: È mia mamma. No, aspetta, mamma, no, dopo. Dopo. Mi sono messo già d'accordo col papi. Okay.
0: Allora, c'è qualcuno che scrive, dove adesso l'ho perso purtroppo. C'è qualcuno che sognava di.
1: Con parole tue. No, ma.
0: Mio figlio alla domanda cosa vuoi fare da grande rispondeva il disoccupato, eravamo molto preoccupati, ora però è infermiere in cure intense, quindi gli è andata benone.
1: Poi infermiere in cure intense è veramente
0: tosta, ragazzi. Poi Daniele scrive, da grande volevo fare lo spacciatore di canapa,
1: okay.
0: Purtroppo finite le medie il Perugini ha infranto il mio sogno, adesso sono un contadino di montagna.
1: Allora, magari facciamo una chiosa, giusto o sbagliato, c'è gente che è anche andata in carcere con l'operazione indoor, magari fatto bene a non fare lo spacciatore di cana.
0: Poi Luca scrive, da piccolo volevo fare il selvicoltore, invece sono diventato chirurgo e lavoro in diverse città per il mondo, New York, Tokyo, Buenos Aires, bellissimo. Scherzo, sono selvicoltore. Genio! Allora, cioè veramente qua, cosa vogliamo fare di fronte a questo messaggio? Poi ancora un altro Luca, non sono diventato pilota professionista, naturalmente volevo fare il pilota, però ho una licenza di volo e volo con un aeroplano costruito da me con altri amici.
1: Wow!
0: Pazzesco!
1: Wow!
0: Poi ancora, dai, chiudiamo gli ultimi minuti, Paolo, ci stai?
1: Vai, come no?
0: Rudy, io sognavo il posto fisso, invece sono anni che faccio trasferte a più non posso.
1: Ok.
0: Poi Iva, da piccoli giocavamo indovina i mestieri, il mio era sempre parrucchiere e lo sono stata, lo sono diventata. E poi Scapestrato scrive, io da piccolo volevo rendere felice la gente, volevo fare quello che vendeva i gelati.
1: Che bravo! Oh! I gelati in questa stagione quanto ci aiutano. Io voglio capire una cosa di Rosy Nervi che arriva dopo di noi. L'avrà vista Svizzera-Bosnia 4-1? Ne parlerà? Parli della partita? Parli, vieni qua, parli della partita, Rosy? O non te ne frega niente, come parli nella tua bolla? No, pronto, Rosy?
2: No, arrivo.
1: Sì.
2: Eccola. Devi mettere la cuffia.
1: Parli della partita, no. Dei due gol di Manzambi.
2: Mi permetterei di fare commenti tecnici, ma devo dire che da un punto di vista sociologico...
1: con chi eri ieri?
2: Guarda, ieri...
1: Ma ieri non l'hai
2: niente guardato. Ero fuori con le mie amiche per le unghie, per la mia sessione di unghie.
0: Belle, le ho notate prime. Bellissime, tra
2: grazie,
0: l'altro.
2: Grazie, grazie.
1: Abbiamo i risultati di Cher, praticamente. Praticamente il 90% della Svizzera italiana ha guardato la partita e tu le unghie.
2: E io facevo le unghie, facevo la session serale di unghie. Però vi ha dato soddisfazione lo stesso.
0: Brava, ci sentiamo con Rosy Nervi e Serotonina fra pochi minuti. Io, Tiki, vi auguro una splendida giornata. Paolo, vuoi dirci
1: ciao,
0: qualcosa?
1: Ciao a tutti, buona giornata, buon pomeriggio, buona mattina.
0: Bravo.

0: dopo il piacere di farmi le unghie, ho potuto sfogliare l'album dei ricordi fotografici di Paolo. Mi sono commossa, Paolo, i tuoi disegnini erano bellissimi. Non capivo tante cose, ma adesso... Ah, ma mi avete lasciato dentro anche la sigla finale, cioè, ma tiratevi assieme, colleghi. Aspetta, devo fare tutto io in questa azienda, Devo fare anche le pulizie di casa? Ma vi pare?
1: Serotonina, l'oasi sonora di Rete 3.
0: Ah già, che oggi è il mio ultimo giorno, quindi non mi lasciate sola che soffro la solitudine, sono già come quando si andava in vacanza dalle scuole elementari, ero tristissima, dopo ho capito che era bello poter andare in vacanza, ma mi veniva un'ansia da solitudine per tutta l'estate e quindi mi dicevo, ma come faccio senza i miei vicini, perché avevamo tutta la strada, la via San Gottardo piena di amichetti, ma poi cominciavano a sparire come dei funghi perché ognuno andava al paesello in vacanza da scià e da là e io ero da sola e dicevo, ma va la vita.

frattempo si sono già lasciati, pazzesco, abbiamo sognato di amori, abbiamo sognato di finanziamenti, di fidanzamenti, anche di finanziamenti, perché poi se uno fa il matrimonio con questi cuoricini che abbiamo usato per tormentare tutti voi per San Valentino, e questi due ci si lasciano già. Però la vita è fatta così, è fatta di cadute e di risalite, e noi al venerdì facciamo sempre questo, ci riassumiamo le cose belle che abbiamo fatto questa settimana, e se avete dei progetti per il weekend, se c'è una festa in corso, se volete segnalarci qualcosa, mandate 079 873 80 73.

Tra l'altro, se avete calcolato di farvi un fuori porta per il weekend, andare su al Burgerstock, mi hanno detto che è libero, non c'è nessuno. E tra l'altro sarete ben protetti perché era tutto organizzato molto bene. Anche delle

Donna Lewis, I love you, always forever, era il 1996. Buongiorno, se volete scrivere, eccolo qua, Alfredo, buongiorno, guten Morgen, buongiorno a tutti voi, dai, raccontatemi i vostri progetti di conquista della terra per il weekend. Intanto in Nickelback ho già ricevuto il messaggio di Tania, che è partita presto, più presto di me questa mattina, era la mia vicina di casa, le ho scritto: ma dove vai? Sono piena di invidia, sal

È bellissimi Nickelback. Prima di leggere, anzi di ascoltare il messaggio della mia vicina di casa, diceva aspetta, no taglio un personaggio da scoprire, ve lo faccio scoprire tra un attimo. Volevo salutare Elvi, che ringrazio, lei grande ascoltatrice attenta di Rete 3, dice buongiorno carissima, ma come faremo senza di te, figurati, hai in mente il mondo che è pieno di gente insostituibile, ecco, faccio parte di questa gente qua, ma ti ringrazio per il tuo affetto, mi fa molto piacere. Via tutta l'estate, no, per un po' che devo fare, sai che sono una strusona, devo fare delle cose, devo fare giardinaggio, devo fare dei lavori, devo andare a controllare i miei pesciolini se stanno bene, e semmai dice buone vacanze, grazie tesoro anche a te, ma poi tanto noi ci vediamo in valle, quindi che di cosa ci preoccupiamo, tanto siamo in giro, ci si incontra tutti, ogni tanto a far la spesa faccio come lei mia, e quindi mi fa molto piacere. Romana, buongiorno, che ho incontrato ieri al supermercato, e buongiorno Alfredo che mi controlla da lontano. Ale che dice ciao Rosy, buongiorno, non siamo noi che manchiamo a te, ma sei tu che manchi a noi tantissimo, che carino, splendida come sei e come dici sempre tu, mi raccomando splendete più che potete, bravo. E a proposito di splendere, dovete dirmi che cosa avete fatto di buono in questi ultimi giorni di cui andate fieri, non possiamo mica chiudere se non che dalle 9 abbiamo questo ultimo appuntamento con Se oggi Seren non è, domani Seren sarà, se non sarà Seren si rasserenerà, come dice la buona signora Ines, che mi ha già mandato la foto del suo pullman della Danzas, perché con questo partirà in vacanza come sempre. Martino che dice io cosa faccio questo weekend? Weekend di festa di compleanno allo chalet in Vallese, aggiungo io alla faccia nostra, grande Martino, per tua figlia che ieri ha fatto 5 anni, auguri, dice grigliate, raclette, tutto ciò che serve, amici e famiglia. Martin, se per caso hai un posto libero ci fai sapere che noi veniamo con piacere in Vallese a trovarti. Buon compleanno alla vostra bimba, e saluto anche Vivi che dice buongiorno bella Roio, sto aspettando la mia bimba di 33 anni Melissa che scende dalla Valle Leventina per pranzare con me qui a Loc, salutaci la tua Melissa, sei super felice posso immaginare, e quindi godetevi questa giornata anche molto calda, quindi ieri c'era la tappa del Tour de Suisse per quello che Paolo era provato stamattina perché faceva un caldo pazzesco, però molto emozionante, vero, quando passa il plotone e quando tutti quanti passano. Io mi ricordo quando eravamo piccoli che ci facevamo così spazio tra gli altri a bordo strada per cercare di ricevere dagli sponsor un temperino, un portamonete a forma di gelato, e a volte potevi partecipare a questi concorsi. Mi ricordo che c'era il concorso della Frisco dei gelati e dovevi fare un disegnino, e prima a ridosso di partire proprio per le vacanze, quando neanche avevo più la speranza, ho ricevuto questo premio, non so, una fornitura di gelati per un tot ma quanto mi ero stimata. Il Tour de Suisse che continua, e noi anche con la musica di Rete 3, Francesca Michielin dal suo nuovissimo album, e questo è Il canto delle anguille.

case infestate. Il canto delle anguane, uno dei singoli che compongono Magia Bianca, il nuovo lavoro appena uscito qualche giorno fa, il 12 giugno, firmato da Francesca Michielini, una splendida fase della sua vita. Sta per sposare il suo compagno Davide Spigarolo, figlio di una campionessa olimpionica di atletica leggera. Sono state pubblicate anche le pubblicazioni di matrimonio nei rispettivi comuni di residenza, il che significa che le nozze sanno da fare. Al momento non c'è la data, almeno non credo, comunque ci sono tante conferme. Magia Bianca appena uscito, altra conquista bellissima. Magia Bianca, che può richiamare il bianco di un matrimonio, ma sappiamo bene che questo album è dedicato a streghe, leggende venete, quindi le sue origini e figure femminili non tanto accomodanti. E allora volevo proprio approfittare per raccontarvi che cosa sono queste anguane. Lo sapete? Avete analizzato già questo testo? Le anguane, di cui canta la Michielin, sono delle creature leggendarie del Triveneto, delle Alpi orientali. Sono delle specie di ninfe d'acqua, degli spiriti femminili che vivono vicino ai fiumi, alle sorgenti o ai laghi o alle grotte. Bellissime donne, seducenti, ma anche un po' misteriose e pericolose. Un po', diciamo, un po' sirene, un po' fate, un po' streghe anche. In alcune leggende del Veneto aiutavano gli uomini, in altre invece li portavano alla rovina. Beh, in questo pezzo non racconta la leggenda soltanto, Francesca usa l'anguana come simbolo di una voce interiore femminile, un po' selvaggia e un po' antica, legata alla natura, alle proprie radici. E questa canzone abbiamo sentito, lei proprio l'ambienta sul fiume Brenta, tra la nebbia e l'acqua e dei ricordi, in un'atmosfera sospesa. Un'anguana, per chiuderla, che rappresenta ciò che ci attira e ci spaventa allo stesso tempo, la parte più istintiva di noi, il richiamo delle nostre origini e della natura, e poi le trasformazioni della vita adulta vista attraverso gli occhi della bambina che eravamo. Bello, molto magico, molto evocativo.

prima di salutarci alle 10:30, per esempio, tra i fatti del giorno c'è un evento che ci riporta nel 1963, perché dopo tre giorni trascorsi nello spazio rientrava sulla Terra una missione con una donna, una cosmonauta sovietica, si chiamava Valentina Tereshkova, prima donna impegnata in una missione spaziale, parliamo di 63 anni fa. Voi la conoscete la storia di Valentina Tereshkova? Vi interessa? Vi posso dire due cosine su di lei? Allora, intanto diciamo che è nata nel 1937 in un piccolo villaggio della Russia. Non era pilota, non era una scienziata. Lei lavorava, pensate, in una fabbrica tessile e praticava paracadutismo come hobby. Ed è stata proprio questa esperienza di lanci col paracadute a farla notare dal programma spaziale sovietico. Era il 16 giugno 1963, aveva 26 anni ed era partita a bordo di una missione Vostok 6 e divenne la prima donna della storia a volare nello spazio. Una missione che durò quasi tre giorni, 22 ore e 50 minuti per essere precisi. In quel tempo aveva orbitato attorno alla Terra ben 48 volte. Il suo nominativo radio era Chaika, che in russo significa gabbiano. Durante questo volo il gabbiano parlò via radio con la Terra e con il cosmonauta Valery Bykovsky, che si trovava nello spazio sull'altra missione Vostok 5. Cosa incredibile è che ancora oggi Tereshkova resta l'unica donna ad aver compiuto questa missione spaziale completamente da sola. Tutte le altre astronaute hanno volato con equipaggi, non che la cosa sia più facile, ma insomma possiamo immaginare la pressione psicologica. E c'è anche un dettaglio che è quasi poetico, e poi concludo: con quel singolo volo aveva accumulato più tempo nello spazio di tutti gli astronauti americani del programma Mercury messi insieme fino a quel momento. Era in piena guerra fredda, una vittoria propagandistica enorme per l'Unione Sovietica. E sapete che cosa colpisce di più? Che dietro questa leggenda non c'era una principessa, una figlia di generali o una scienziata, c'era una ragazza semplice di campagna, un'operaia che aveva una passione e che ha creduto in questa passione al punto da trasformarla oltre le aspettative, di renderla reale.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Prima la Michelin ci ha parlato di streghe, fantasmi e presenze, adesso qui ci sono dei traballamenti luminosi, ma perché è arrivata Tiki? Sarà lei che ha questo potere?
2: Ah, pensavo dicessi infatti è arrivata qua una strega.
1: No.
3: La meteo con il Gala Athletics, meeting internazionale d'atletica il 30 agosto a Bellinzona.
1: E poi sai che c'è? Che essere delle streghe, essere considerate delle streghe è un privilegio.
2: Ma ben venga.
1: Noi di Biasca ci stimavamo. Ma torneremo.
2: Di che parliamo?
1: Ma di che parliamo, cara amica strega? Ma guardando al cielo e senza troppe previsioni astrologiche, vi possiamo prevedere l'intensa ondata di caldo che sta interessando e continuerà ad interessare nei prossimi giorni, all'inizio della prossima settimana, tutto il paese, tutta la nostra Svizzera. Allerte che riguardano le zone di pianura al di sotto degli 800 metri al nord delle Alpi, in Vallese al di sotto dei 600 metri al sud delle Alpi. Quindi proteggetevi dal caldo. Oggi fino a 32 gradi, domani fino a 32 gradi le massime e poi da 33 gradi in su a partire da domenica. In Alta Engadina raggiungeranno i 24-25 gradi. Tempo soleggiato e caldo, però sono attesi anche temporali e i rovesci isolati dalla serata, localmente anche in pianura. Per quanto riguarda il traffico, che stamattina era particolarmente intenso, ieri c'era il Tour de Suisse, abbiamo temuto il peggio, invece tutto sommato andava. Stamattina invece così, era un po' un traffico strano, anche se allo stato attuale dicono che sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è tornata fluida e non ci sono disagi da segnalare. Se invece risultassero a voi questi disagi, 079 873 80 73. Nel frattempo siamo giunti alle 9, 1:50, lascio la parola a Tiki.
4: 3 news.
2: E sono stati annullati i colloqui tra Stati Uniti e Iran previsti oggi al Bürgenstock in Svizzera. Gli incontri necessari per concordare i dettagli più spinosi dell'intesa apparivano incerti già da qualche giorno, dopo che Trump aveva firmato in anticipo l'accordo a Versailles anziché in Svizzera come previsto. La Svizzera non è più il paese più competitivo al mondo, è stata scalzata da Singapore e Hong Kong e si trova ora al terzo posto. Questo almeno stando alla classifica stilata annualmente dall'Institute for Management Development di Losanna. A pesare sulla graduatoria della Svizzera è stata la guerra dei dazi. Infine, è stata una giornata travagliata quella di ieri alla NATO. In occasione della riunione dei ministri della difesa, il segretario alla guerra statunitense Pete Hegseth ha criticato aspramente gli alleati europei e annunciato una revisione nel giro di 6 mesi della presenza militare americana in Europa.
1: Tiki, stay with me che dobbiamo aspettare un disco e poi ti devo far commentare un tema che mi tormenta da una settimana.
2: Ho paura!

0: Serotonina presenta.
1: Se oggi Seren non è, domani Seren sarà. Se non sarà Seren, si rasserenerà. Parola della signora Ines.
2: Signora Ines, non so come la prenda lei. Adesso io faccio lanciare a Giorgia il tema, perché di questo parlavamo a cena ieri sera ancora. Giorgia, giovane, ventenne, bellissima, quindi senza nessun tipo di problemi, ma pare che il tema tocchi anche lei. Adesso lo sveliamo anche alla Tiki, a tutti voi. Prego.
3: È venuta fuori il tema delle luci dei camerini, che appunto ti fanno venire voglia di buttarti sotto un ponte, perché tirano fuori cose di te che normalmente tutti i giorni non vedi, e questa cosa si vede sia nelle donne soprattutto, ma anche negli uomini, perché vedono anche cose, per esempio dei loro capelli che prima non avevano notato. Quindi ecco, ci deve essere una sorta di scienza dietro le luci dei camerini, parlavamo di questo.
2: La scienza per abbassarti l'autostima. Allora io volevo chiedere a Tiki se si è già confrontata con le famigerate luci del camerino del negozio di abbigliamento.
4: Sai che c'è? Allora ve lo dico.
2: Dai.
4: Io non sono mai stata un amante dello shopping. Non mi scoccia entrare nei negozi quando c'è troppa roba, mi scoccia svestirmi, rivestirmi, figurati d'inverno. Però sa da fa ogni tanto,
2: certo.
4: Giusto? Per forza di cose. Allora, sì, ho notato anch'io che sono degli infami. Tra l'altro dovrebbe essere nel loro interesse farci percepire come splendide e perfette, per spingerci poi a comprare.
2: Infatti
4: sì, l'ho notato anch'io. Io ce l'ho più che altro, adesso, le luci, ma gli specchi.
2: Gli specchi.
4: Quando tu indossi e ti guardi allo specchio, uscendo dal tuo camerino, no? Che c'è lo specchione grande della zona camerini, dici, va lì, slanciata, asciutta, fresca, come mi dona questo colore che nel negozio sembra rosso. Poi torni a casa ed è un pesca, aranciato, salmone, e ti vedi con una linea diversa, dici vabbè. Però sì, c'è un problema, però me adesso non so quale
2: no,
4: sia male
2: ma che
4: minore.
2: Meglio allora, allora io ti spiego, cioè non so dove vai tu a provare. Io faccio la stessa scena, perché dentro nel tuo camerino lì, quello lì, il tugurietto lì, sì, dove tiri la tenda, a parte che tiri la tenda non riesci mai a tirarla giusta,
4: mai.
2: Tiri da una parte, rimane fuori il sedere dall'altra, dici l'asciura, dici ma porca miseria, tiri da una parte e ti vedono dall'altra. Quindi rassegnato rispetto a quel punto di vista,
4: sì,
2: lì, cioè vabbè, provi, ti avventuri nell'interno, indossare ciò che ti ha attratto l'attenzione, che stranamente, almeno a casa mia, cioè nella mia vita, non azzecco mai una volta. Dici, ma perché io non riesco a capire che quella cosa non mi sta bene prima di indossarla? Perché butti via 25 minuti a provare vestiti, vai a casa con due.
4: Okay.
2: Poi dopo, se magari te ne piacciono quattro, ma però il budget è quello che è, due li devi comunque.
4: Era vecchio.
2: Sì. E a parte tutto questo, le luci famigerate che ti sparano dall'alto, per cui magari sì, ecco, qualche complesso, cellulite, un po' di magari sformamento che è avvenuto durante l'inverno, ma lì esce il peggio di te, quindi praticamente esci sconsolatissimo, però poi osi, accenni un catwalk davanti allo specchio del corridoio per riguardarti, dici magari da lontano mi vedo fuori un po' meglio, cioè sei un rit, dici ma cosa sono venuta a fare?
4: Ma tu devi sapere che da lì può sempre solo andare meglio.
2: Meglio.
4: Quindi why not?
2: Perché è meglio? Cioè perché è meglio?
4: Amica mia. Lì vedi il peggio, quindi puoi solo essere meglio.
2: E voi, il vostro rapporto con i camerini?

0: Allora mi sono portata la tiki in camerino. Sai che tra amiche ogni tanto. Poi non osi, meglio andarci da soli in caso mai, che conservavo un briciolo di dignità, no? Però Tiki oggi è venuta in camerino con me per analizzare questa situazione. Sì. Scusa Tiki, ma guardami adesso, sto provando sto costume.
1: Vai.
0: Guarda la cellulite qua. Ma scusa, tu non. Ma guarda che. Cioè, sono veramente così.
1: Amica, no, non sei veramente così. Sono le luci dall'alto, poi quelle bianche, forti, in questo, sono piazzate sopra le nostre teste. È normale che un avvallamentino della coscia è più marcato. Anche l'occhiaia la vedi di più sotto quelle luci.
0: Ma tu
1: lì
0: ti vedi solo le occhiaie, vedi?
1: Io vedo.
0: Ma tu non ti vedi la cellulite? Cioè, perché su di me si vede la cellulite?
1: Tesoro! Io la mia di cellulite la vedo dal buio, la vedo anche di notte, e se anche non avessi gli occhi la sentirei con le mani, tesoro, guarda, non ho bisogno, non mi sconforta la luce del camerino, no. Senti, non mi distrugge,
0: noi va bene, no, vogliamo andare oltre a questo
1: che
0: momento di dramma.
1: No, anche lei che vede solo la sua cellulite quando è nel camerino sotto la luce bianca verticale perpendicolare alla ma che cara che sei.
0: Sai cos'è? Io cercavo di lavorare per farmi coraggio, adesso bisogna andare in spiaggia perché prima o poi o al Lido di Lugano, a quello di Locarno, o su al fiume, in Legiuna, Biasca, insomma ognuno si espone, no? E io notavo che altre etnie la vivono meglio, non so, mi sembra che tutto il popolo nordico sia più sereno rispetto al tema mettiti in costume da bagno, parlo delle donne, perché gli uomini sembrano inconsapevoli di queste tartarughe cappottate, loro rimangono così.
1: Beati loro. No, ma sai che c'è? Invece stavo pensando che sono... È lo sguardo nostro da insicure che ci fa vedere le altre come infinitamente sicure, ma probabilmente anche loro si staranno facendo un sacco di paranoie su altre cose che magari noi nemmeno stiamo vedendo.
0: Tu credi?
1: Una si guarda il dito delle dita dei piedi e diceva lì che ha il luce corto rispetto al secondo dito che è troppo lungo, e chissà, me lo staranno guardando tutti. Cioè, secondo me è il nostro sguardo che ci fa da insicure, che ci fa percepire le altre come sicure. Ma l'alternativa qual è? Non andare in spiaggia, andarci vestita.
0: No, potrebbe essere un pensiero.
1: Coi parei, esatto. Sempre.
0: Io contemplo l'idea del pareo. Adesso vanno di moda, tra l'altro, quelli bucherellati.
1: Certo, così perché sembri sicura perché non sei completamente coperta.
0: Anzi, ti dicono, guarda che sexy, perché vedi il costume, però occulta la cellulite. Vero?
1: Beh, io sì, ho smesso di preoccuparmene troppo. E benvenga. Sai, quanto si sta bene. Piaccio un sacco a mio marito, quando lui mi guarda mi mangia con gli occhi.
0: Ecco.
1: E va bene così.
0: Ma me lo capisco.
1: A me va bene.
0: C'ha lì una valchiria, cioè abbi pazienza. Cioè non fa tempo a vedere se c'è della cellulite perché non è ancora arrivato neanche alle ginocchia, guardando.

0: l'altro volevamo mettere una più pertinente sul tema spiaggia di Simone Cristicchi, era l'ombrellone, non so se avete in mente, ma non so perché l'avevamo trasmessa per un po', ma poi non abbiamo più avuto il coraggio di trasmetterla, perché lui in un momento così di enfasi, Cristicchi nella sua poesia aveva detto: sai dove te lo fico l'ombrellone? E così cantava nel ritornello, ma non è che l'ho inventata io, andava veramente così. Questa canzone molto bella, molto estiva e molto terapeutica. Mi ricordo l'anno scorso, così Paolo mi prende in giro, quando ero lì a Miami a prendere il sole, c'era una ragazza davanti a me che ha deciso di fare proprio festa, ma festa a base di tutto, per cui praticamente dopo un'ora, tra il caldo che era pazzesco e tra diciamo tutto l'utilizzo per le sue feste, io non capivo più niente, ero completamente annebbiata. Già mi restava e mi resta comunque ancora oggi solo un neurone che funziona, e lei me l'ha praticamente intontito, abbattuto, ucciso, vabbè. Ma e poi si era messa a twerkare davanti a me, che è stata la gioia. Io ero lì con dei ragazzi adolescenti, figuratevi, cioè, no, con calma e serena, tanto noi mamme, figurati, bene ma non benissimo, per non parlare poi delle serate in Ocean Drive, e lì li abbiamo traumatizzati completamente. Ma è vero che i ragazzi di oggi sono abituati a vedere di tutto. Tornando in spiaggia, e a proposito di vedere di tutto, abbiamo detto, Tiki, che noi quest'anno abbiamo deciso di andare oltre ai temi estetici e di goderci il mare,
1: di mangiarci sopra, di mangiar sopra i problemi. A un certo punto, cosa vuoi fare? Vuoi rinunciare al sentirti bene per quei 20 minuti dopo i quali ti penti amaramente, perché dici: va bene un gelato, va bene due, forse il terzo l'avrei anche potuto evitare. Però sì, non lo so, mi sento in un buon momento, non perché mi sia salita l'autostima, perché è sempre peggio la condizione del mio povero corpo. Raggiunto una sorta di serenità e forse non è la parola corretta, aiutatemi voi, quando non è rassegnazione, non è accettazione passiva, non è delusione e basta volto pagina, è proprio una liberazione.
0: Bello.
1: Come atto di libertà verso me stessa.
0: Così parlò la Valchiria dopo Zarathustra, e tra l'altro il Mao scrive: dice, beh, da oggi non la chiameremo più Tiki ma diventerà Valky, e io vi autorizzo a chiamarla Valky. Ripeto che quando arrivo io devo praticamente abbassare di 20 centimetri il microfono, perché sennò non ci arrivo, e questo è quanto, va bene.
1: Capisci che però per massaggiare queste lunghe gambe e cercare di fare un po' di linfodrenaggio io ci metto un sacco di tempo. Già buono che nel mondo d'oggi una non deve pagare in massaggio per la quantità di olio che la massaggiatrice deve usare per riuscire a massaggiarti tutta.
0: Ti costa di più.
1: Mi costerebbe un sacco.
0: Capisci? Allora ci dicono, Isa dice: prendetela con consapevolezza, poi ci manda un audio che ascoltiamo. Ale dice semplicemente: due pazzerelle, ma come si può stare senza di voi coi cuoricini, quindi grazie. E poi Domenico dice, aspetta, Domenico ci manda l'audio, lo ascoltiamo tra un disco.

0: Oh, che bella questa The Feeling dei Lost Frequencies, dei Raggi. Il 2023, questo pezzo per me ha un grande significato e lo dedico a chi deve riceverlo, insomma, e chissà quanti di voi l'hanno apprezzato. Torniamo ai nostri momenti di paturnia in vista dell'estate, così per riderci anche un po' sopra, per trasformarla, come ci ha ben detto Tiki, che ha trovato una sua serenità, una sua strategia molto costruttiva e positiva, e ci piace, ed è da venerdì di serotonina. Quindi se oggi sereno non è, ragazzi, sarà sereno domani. Dave, buongiorno, dice: comunque con gli anni il corpo cede il passo, cede e basta, Dave, il corpo cede il passo all'attitudine, quella è la vera sostanza ed è per sempre, ovvio mantenendo la decenza. E giustamente, e te la ridi. Sono appena stato al concerto degli Iron Maiden e questa cosa si percepiva, la bella gente è tale anche dai 50 anni in su. Che bel messaggio, raccontaci dove ti sei goduto gli Iron, siamo gelosissimi. Isa allora dice: consapevolezza, ragazze, e poi cosa devi aggiungerci, cara Isa?
1: Allora, io sono un fan da che rotola,
0: ma smettila,
1: una balena,
0: ma figurati,
1: ed è così, cioè nel senso sono sempre stata così in carne, molto in carne. Poi che adesso sono in sovrappeso, vabbè, un altro paio di maniche. Però quando ho avuto la mia bimba avevo tutta la pancia rovinata e avevo vergogna e mi mettevo il costume intero, no? E la mia bimba una volta mi ha guardato e mi ha detto: ma tu hai vergogna della casetta dove io stavo, della mia casa? E da lì mi sono detta: ma perché devo vergognarmi? Ho fatto una figlia, ho messo peso, va bene, adesso mi impegno a perderlo, perché devo nascondere ciò che sono? Di chi devo avere paura? Vabbè, c'è quella come mia cognata che ha fatto 5 figli ed è lì che è un fuscello ed è con la pancia praticamente piatta.
0: Vedi?
1: Ognuno è fatto in modo diverso, no?
0: Certo.
1: C'è chi invece è lì bellissimo ma non può fare figli, quindi nella vita non si può avere tutto, no?
0: No.
1: Quindi prendo la mia consapevolezza, metto il mio costume e chi mi guarda gli faccio schifo che si volti dall'altra parte.
0: Allora, intanto...
1: È vero però, tra noi donne siamo più cattive, i maschi se ne sbattono altamente con la tartaruga girata.
0: Sì, sono d'accordo con te, Isa. Tu non fai schifo intanto perché sei una persona meravigliosa, perché ci hai regalato tanta autenticità e tanta generosità nei tuoi racconti anche così intimi, e grazie per questa condivisione, e questo già ti rende una grande donna. In più ti ho vista di persona e non sei assolutamente come ti descrivi, quindi se la gente è cattiva verso di noi facciamocela scivolare come l'acqua sugli scogli e cominciamo, come mi ha insegnato la mia amica donna di cuori, a dedicarci noi le parole belle che ha dedicato tua figlia a te. Vogliamoci bene e cambiamo il punto di vista.

Allora, dobbiamo dire una cosa costruttiva. Rimane ancora un secondo, poi scappa via veloce come un fulmine, Karatiki. Perché a volte noi, soprattutto noi donne, tendiamo a vedere tutte le altre bellissime e noi degli scafandri. Questa attitudine che abbiamo prima sentito raccontare

0: tutti hanno qualcosa per cui essere invidiati.
1: E, esatto. E mi è venuta in mente una pubblicità di quelle sociali, diciamo, che vedeva protagonista Federer, lui che entra in un bar per bersi un caffè, non appena, non fa neanche in tempo a sedersi, che viene accerchiato dai fan che gli chiedono i selfie, che vogliono parlare con lui, che lo disturbano, tra virgolette, in questo momento di quiete, pace, da caffè e giornale. Lui non lo può fare, lui non può andare in un bar a bersi un caffè e leggere il giornale in pace. Mentre lui è attorniato dai fan, alle sue spalle arriva un autobus che si ferma alla fermata. Un passeggero con sti capelli afro bellissimi, lucidi, neri, splendidi, guarda Federer e lo sta invidiando perché è considerato, perché ha fama, è un uomo di successo, ha il potere, e quindi lui sconsolato che guarda questa scena in silenzio. Il bus riparte, dietro questo ragazzo che stava invidiando Federer è seduto un altro ragazzo che non ha capelli, e guardando il ragazzo col capello afro si tocca la testa. Il messaggio è: sta invidiando i capelli di questo ragazzo, e questo ragazzo non sa che ce n'è uno dietro che gli sta invidiando i capelli. Quindi, e alla fine questi due minuti di pubblicità, ma veramente molto molto bella, si concludono con Federer che nota il ragazzo sull'autobus e sta invidiando il fatto che lui possa uscire tranquillamente su un autobus, tenersi le sue cuffiette, ignorare volendo tutti quanti, cosa che Federer non può fare. Ed era bellissima. Adesso magari la ritrovo, se qualcuno la vuole vedere volentieri la giro. Green

tra i tormentoni bellissimi dell'estate c'è questa Partenope, Partenope bellissima. Tra l'altro Serena Brancale è una donna di una sexitudine, una grinta, un talento pazzeschi. Partenope sarà parte della colonna sonora di quest'estate, quindi se proprio ti va male con l'autostima, piantati su un pareo e vai al bar a goderti un bel cocktail in riva al fiume, alla spiaggia, al lago. Basta poco, anche sui 2 metri quadrati di erba con la piscina gonfiata di casa tua, ma chi se ne frega. L'importante, sapete che cos'è l'importante? È stare con le persone giuste al momento giusto, o anche riuscire ad apprezzare la compagnia di te stesso. Quanto siamo preziosi a noi stessi, perché tra l'altro senza noi stessi non potrebbe vivere niente in questa vita, quindi trattiamoci bene, come la chiamava poco fa Isa, la nostra casetta è preziosa, anche se poi negli anni si logora, perché questo succede a ogni edificio più o meno architettonico e anche al corpo umano. Cerchiamo di

coccolarcelo e poi insomma se ha qualche difettuccio ha altri pregi, magari ha qualche crepa in più, però in esperienza declassiamo gli edifici appena costruiti. Vuoi mettere?

0: Eccoci qua con questo bellissimo pezzo dei Muse, ricordando l'uscita tra pochissimi giorni, il 26, del loro The Wow Signal. Quindi anche noi vogliamo lanciare questo Wow Signal, che poi ha un riferimento storico che avevamo commentato, ma voi così restate sul wow da spiaggia. Buongiorno a Luca, che è il nostro walking man, che è in giro per un paese da un paese all'altro, per la Francia, con il suo LED. Che cosa ci dici questa mattina, caro Luca? Abbiamo tutta una serie di racconti, tra l'altro ho sempre parcheggiato la mia Tagna.
1: Hola Roselita, io sono ancora a Chaumont e domani arriva un mio amico con i suoi figli.
0: Bello.
1: Andiamo a Nice e da lì faccio con lui un pezzo sui canali. Allora, affittato una barca e vado a Saint-Dierz, questo pezzettino dopodomani, e poi riprendo la mia via. Però è carina questa cosa. Va bene, allora buona trasmissione.
0: Grazie, caro Luca, sentiamo ancora il tuo commento.
1: Allora, cara Roselita, anche oggi ho ricevuto un altro piccolo gesto. Lei aveva un po' un problema con una zampina, si leccava, ha detto, boh, qui c'è un veterinario, vado a vedere.
0: Amore.
1: No, abbiamo tempo, dice la signora, e poi arriva lui e fa, no, fammelo vedere.
0: Ma che bravo.
1: Allora siamo entrati, ha guardato, gli ha levato tre spine che aveva nel piede, tra le dita, e poi non ha voluto neanche un centesimo.
0: Ma
1: adesso
0: dai.
1: Cerco una boulangerie e gli porterò qualcosa, ecco. Però anche oggi piccolo gesto.
0: Vedi che gli esseri umani sono più belli di quelli che si mostrano, perché a volte veramente io mi vergogno di far parte di questa categoria, ed è bellissimo. Facciamo un saluto a tutti i veterinari con cui in questi giorni mi sono interfacciata. Ci sono veterinari e veterinari, perché così è in tutte le professioni, ma devo dire che si sente tanto amore, e il bravo veterinario, come stai dicendo, è colui che si occupa bene di un animale nei momenti di difficoltà, nei momenti più facili. Un veterinario che sa accogliere, anche perché il veterinario fa doppio lavoro, lo fa con l'animale che cura e con il proprietario dello stesso animale. Però quando vedi questa passione, che a volte è così, diventa anche sofferenza, un po' empatica con il paziente pelosetto, rispettivamente è l'umano, insomma, lì ti trovi proprio di fronte a professionisti che hanno scelto bene il loro lavoro. Quindi salutiamo i veterinari, grazie per ciò che fate per noi e per i nostri animali, grazie per questo lavoro che ci rendiamo ben conto non è così facile. Grazie al tuo veterinario che si è preso cura del tuo LED con la massima passione. Wow, è veramente commovente. Direi che ci mettiamo un disco, perché non abbiamo nient'altro da aggiungere, poi torniamo su di noi, animali da spiaggia. Non è vero che certi odiano andare in spiaggia. Getti, ascoltiamo tra un disco, intanto cantiamo questo inno. Here comes the Hot Stepper. Che bella che era, eh?

0: una persona sicura, no? Lord Stepper, audace, anche un po' fuori legge, qualcuno che cammina con atteggiamento forte, che non ha paura di niente, è caldo, pericoloso, energico, carismatico, quelle persone che mancano ogni tanto e sarebbero utili così da avere come riferimento. No, ma lo Stepper ti può aiutare. E allora sentiti un po' così, quando ti va giù l'autostima sparati su questa canzone di Nick Mose, Here Come the Last Stepper, così almeno ti carichi e ti senti sicuro di te. Bisogna lavorare sull'autostima, parte tutto da lì, perché se non ci vogliamo bene noi, come possiamo pretendere che ce ne vogliano gli altri? Ok, quindi facciamoci spazio, sto arrivando io, sulle spalle, testa in alto, tiratevi verso il cielo come un finto filo che vi tira dalla testa in su e buttate fuori tutta la vostra energia da personaggio dominante, da uomini e donne alfa, che fa sempre bene. Allora fatemi trovare una donna che in realtà è una donna alfa, però vuole avere un momento di condivisione con noi molto buongiorno. Generosa. Ciao Ge.
1: Ma io combatto coi chili da tutta la vita, quindi sinceramente sono arrivata al punto che non me ne frega più assolutamente nulla. Ci sono un sacco di persone perfette alla vista che poi comunque non sono felici mentalmente, quindi mi sono dell'idea, se tu raggiungi la pace dei sensi, anche se non rispetti i canoni, l'importante è che tu stia bene con te stesso. E come ha detto Isa, gli altri, se non vogliono guardare, possono voltarsi dall'altra parte.
0: Assolutamente d'accordo.
1: Spesso sembra quasi che dobbiamo far felici prima gli altri di noi stessi, soprattutto in quest'epoca. E sicuramente i social e tutto quanto non aiutano, però appunto no. Io spero che tutti questi nuovi giovani che vogliono copiare queste nuove immagini da copertina che ci sono sui vari social si rendano conto che non è questo l'importante, ma è star bene con se stessi, soprattutto per di più che ci sono tanti giovani che hanno anche problemi di ansia e tutt'altro, quindi appunto siamo felici con noi stessi, malgrado i chili, malgrado che non si è perfetti, malgrado che non si è alti e biondi, malgrado tutto quanto.
0: Quindi guarda, non aggiungo altro perché hai già detto tutto tu. Le Sad Girls, cantate da questo, in questo pezzo, Bebe Rexha e David Guetta, devono restare un ricordo. Niente più tristezza.

0: Allora, io volevo salutare ancora Dave che mi ha raccontato che ieri è andato al concerto degli Iron Maiden o comunque in questi giorni ed era felice perché c'era la bella gente anche dai 50 in su. Dice: guarda, fantastico è stato quel concerto al Primo Anello, bello comodo, perché i biglietti per il Prato li hanno bruciati in 3-4 ore, comunque anche se non ero nel pit le vibrazioni erano a 1000, una celebrazione comunitaria da pelle d'oca, fantastici. E stamattina dice: mi sveglio, trovo sul cuscino questo disegno che ci mandi, che è bellissimo, completamente rock, fatto da sua figlia, stupendo. Ci volo a 3 metri da terra per il concerto degli Iron. Wow, wow, wow. Abbiamo qualcun altro che è in partenza per un concerto. Volevo sentirla perché ormai è al gate. Ho detto: mandami 2 messaggi prima che ti imbarcano, che ho chiacchierato troppo. Tania Maccarinelli, che è un'informatica nella vita, fammi vedere.
1: Allora, Sintra, ti dicevo prima.
0: Aspetta, no, non è questo il primo messaggio che mi hai mandato, adesso non trovo più la tua. Eccolo qua, aspettala lì.
1: Ciao Rosy.
0: Ciao bella.
1: Indovina, indovinella.
0: Appunto.
1: Dove sto andando secondo te?
0: Non lo so, appunto, aspettavo notizie.
1: Ci siamo finalmente, sono in dirittura d'arrivo.
0: Cioè?
1: Sto andando in aeroporto e volo diretto a Lisbona perché ci sono i Linkin Park, naturalmente, che sono la domenica al bellissimo Rock in Rio Festival, bello grandicello e con tanti gruppi interessanti oltre a loro ovviamente sono gli headliner, e stavolta si va a fare un po' le VIP e siamo davvero emozionate. Ci facciamo un bel 4 giorni a Lisbona dove c'è tantissimo da vedere, ci sono tantissime chicche, ho fatto un itinerario fittissimo e siamo super casate. Adesso, oltre al bellissimo concerto che ci aspetta domenica, stiamo riguardando tutte le tappe, tutti i posticini magici di Lisbona, gli scorci spettacolari della città, più qualche chicca proprio di ogni tipo, perché dal buonissimo cibo, tra pasticceria, tra pescado e altre specialità, non moriremo di sicuro di fame.
0: No, non penso, no.
1: E poi
0: non in Portogallo.
1: Ho scovato un posto fuori di città che te ne devo parlare, mi sa.
0: Allora aspetta, voglio che me ne parli perché io so dove vai. Intanto alla facciaccia nostra, perché effettivamente ricordiamo il concerto dei Linkin l'anno scorso a Berna fu annullato mentre la gente stava praticamente per parcheggiare a Berna e quindi hanno dovuto recuperare i biglietti. Potevi scegliere dove. Tania con una sua amica hanno scelto il Portogallo. Dice: già che ci sono, se proprio dovessero riannullarmelo, mi ha detto Tania, almeno facciamo altro e poi ci facciamo raccontare cos'altro.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Buon imbarco Tania, mi raccomando, fate valere la Svizzera italiana anche al concerto dei Linkin Park, fatevi sentire. Noi invece, tornando qui nella Svizzera italiana, guardiamo al tempo previsto per i prossimi giorni. Molto caldo, abbiamo detto, c'è questa canicola che è già presente, che continuerà, quindi un'ondata di caldo che interessa tutta la Svizzera e anche diciamo al di sotto dei 600 metri la Svizzera italiana. Dunque le temperature oggi sono attorno alle massime a 32 gradi, in Alta Engadina fino a 24 e lo 0 gradi fissato a 4200 metri. In serata e nel pomeriggio sono attesi soprattutto in montagna rovescio temporali, da sera localmente anche in pianura. È arrivata nel frattempo Alice, sono le 10:01. Ciao Alice, a te la parola alle ultime notizie.
3: 3 news. E buongiorno anche da parte mia. La 13ª VS sarà versata a partire dal prossimo 1° dicembre e finanziata unicamente dall'IVA, senza prelievi dai salari. L'hanno appena stabilito il Consiglio degli Stati e quello del Nazionale approvando il decreto federale. Il previsto aumento di 0,4 punti dell'imposta sul valore aggiunto, fatta eccezione per i beni di prima necessità, comporta una modifica della Costituzione. La popolazione svizzera sarà quindi chiamata a votare. E sono stati rinviati a tempo indeterminato i colloqui previsti oggi tra Stati Uniti e Iran in Svizzera. L'appuntamento sul Bürgenstock era già stato messo in dubbio dopo la firma che Trump aveva posto in anticipo sul memorandum a margine del G7 in Francia. Bern precisa che era tutto pronto a livello di sicurezza, diplomazia e anche organizzazione da parte dei gestori. Il portavoce del Dipartimento Affari Esteri ha dichiarato che la Confederazione resta impegnata negli sforzi per promuovere il dialogo. E infine il testo siglato dal presidente americano Trump e dal presidente iraniano Pezeshkian non affronta alcuni punti cruciali come quello del nucleare. I preparativi proseguono in vista della ripresa entro un paio di mesi delle discussioni tra Washington e Teheran.
0: Tanto ti ritroviamo senza spine tra mezz'oretta.
3: A dopo!

0: Vorrei tornare nel viaggio di cui così abbiamo un po' parlato, quello che inizia adesso per 4 giorni per la nostra amica Tania che sta condividendo con noi. Andranno in Portogallo, l'occasione è il concerto dei Linkin Park, ma dice comunque abbiamo deciso di fare una gita un po' culturale, un po' curiosa, tra edifici e storia.
1: Peraltro questa cosa della...
0: Aspetta, prima non è questo il messaggio...
1: Allora, Sintra, ti dicevo prima...
0: Ecco, me li ha caricati tutti storti, ce la posso
1: fare. Insomma, saranno 4 giorni intensissimi,
0: ecco, immagino.
1: Ci sono un sacco di altre mete pronte nel nostro itinerario. Già da oggi si parte a bomba tra il castello di San Jorge e anche il monastero con la più grande collezione di azulejas, che tra l'altro alcune ripercorrono anche le fiabe della Fontaine, quindi non ci annoieremo. Ci godremo questa meravigliosa città che sono convinta ci incanterà e ci sarà tantissima bella musica, ma sicuramente faremo un salto anche alla Rock Café, perché per me è una tappa obbligatoria se vado a visitare un nuovo posto. La Rock Café del luogo non può
0: mancare,
1: non essere visto,
0: certo.
1: E beh, se hai bisogno di qualcosa di rock dimmelo, che sì, ti porto un souvenir o se vuoi qualcosa di più esoterico fammi sapere, che così te lo riporto sempre che torno, perché c'è sempre quella possibilità lì,
0: che non torni,
1: metti che magari resto là,
0: mamma
1: chissà
0: mia, come potrebbero fare
1: mai, no?
0: Le tue bimbe, che senza di te è impossibile.
1: Tra l'altro quasi quasi ti assegno anche un compitino.
0: Ah,
1: vai a vederti la camera oscura del castello di San Jorge, è anche quella una cosa che mi ha affascinato tantissimo e di cui non avevo idea della sua esistenza, ma quando l'ho scoperta mi ha affascinato tantissimo e spero tanto di rientrare negli orari giusti per riuscire a vederla con i miei occhi, perché deve essere davvero speciale anche quella. Quindi vai a vedere di cosa sto parlando, perché è un'altra chicca anche questa.
0: Grazie.
1: Ciao bella.
0: Ciao cara Tania.
1: Un buon weekend.
0: Passalo tu
1: e
0: il buon weekend.
1: Un abbraccione. Ci
0: Ciao,
1: vediamo presto.
0: Ci Ciao. Vediamo presto, però ti ho rubato ancora una curiosità che volevo condividere con i nostri ascoltatori. Intanto lei è in partenza e quindi quel ciao è vero, perché sta per decollare. Noi ci teniamo le tre parole, era il 2001, lei, Valeria Rossi.

0: poche parole, magari non tre, qualcuna in più, però quando scegli le parole giuste, quelle restano nel cuore. Sono solo tre parole magari, ma sono le parole preziose. Ieri Mario, quando ci ha staccato la pagina del 18 giugno, oggi siamo al 19, diceva: stai attento alle parole che usi, una volta dette possono essere perdonate, ma non dimenticate. E attraverso le parole ci facciamo raccontare un viaggio, cosa che facevamo a Rete 3, questi viaggi che voi fate magnifici, come Mara che ci racconta di un viaggio speciale con la Super Marti, a cui mandiamo un bacio, Martina Casella un bacione, che abbiamo salutato, meravigliosa veterinaria tra i tanti meravigliosi che sono operativi sul nostro territorio. Ti avevo detto, amici, che andavo alle Maldive una settimana in marzo, alla fine abbiamo fatto una settimana alle Maldive, poi andate in Sri Lanka, posto magnifico, spettacolare. Sono d'accordo, ci sono stata nel 2000, quindi tanto tempo fa, però mi ha lasciato tanto nel cuore. E ecco, aspetta, ecco, giusto, appunto, poi ci sono stati cambi di rotta per la situazione internazionale di cui ben sappiamo. Fatemi tornare invece a chi è in partenza per il Portogallo. Ho detto: cosa vai a vedere in Portogallo? Vediamo un po' se riesco a prendere di nuovo Tania.
1: Peraltro questa cosa della ristrutturazione.
0: Questo è, ma vedi, me li carica al contrario, è bellissimo questo sistema.
1: Allora, Sintra, ti dicevo prima,
0: non ce la faccio. Ce la faccio a trovare il messaggio giusto. Non so che problema abbia il mio computer stamattina.
1: Tra l'altro quasi quasi.
0: No, niente, impossibile.
1: Insomma, saranno 4 giorni intensissimi.
0: Ecco, questo l'abbiamo capito. E quindi dove andrà? Perché io volevo portarvi in questa casa incredibile, voluta da un signore che si chiama Monteiro, e Tania conosce bene questa storia. Un castello che lui ha fatto rimanierare secondo le proprie passioni. Per farlo ci sono voluti quasi 20 anni per mano di un architetto italiano. Adesso la trovo, perché è una storia curiosa. I love

0: Allora, Tania mi stava raccontando di un posto che visiteranno in Portogallo che si chiama Sintra, magari voi lo conoscete benissimo, che è una storia molto curiosa.
1: Allora, Sintra, ti dicevo prima, sarà il nostro tour di lunedì, dove partiremo con un tour guidato con la guida italiana che ci preleva in centro città e ci porta in periferia per visitare prima il villaggio medievale di Sintra, che deve essere già molto carino di suo e dove ci sono due dolci esclusivi che non vediamo l'ora di assaggiare. Poi passeremo dal Palazzo Nazionale Pena, che è praticamente un posto molto pittoresco, un castello fiabesco che viene chiamato anche l'Anno Schwanstein portoghese.
0: Wow!
1: Per farti capire. E poi arriveremo appunto a Quinta de Regaleira, che è un po' il clou per il quale facciamo questo tour, che è una residenza che nel 1892 fu acquistata da Antonio Augusto Carvalho Monteiro, che fu un imprenditore che ha fatto le proprie fortune in Brasile, soprattutto grazie a piantagioni di caffè. Venne pure chiamato Monteiro dei Milioni, per farti capire il tipo, e che incaricò un architetto italiano, tale Luigi Manini, di costruirgli un palazzo che è di fatto un percorso iniziatico. Siccome Monteiro era un massone ossessionato dall'esoterismo, dalla mitologia, dai simbolismi, dai templari, dai rosacroce e chi più ne ha più ne metta,
0: sì,
1: ha fatto una mega ristrutturazione di durata quasi 20 anni, cioè veramente durata quasi 20 anni, e praticamente ha ricostruito questa residenza con labirinti, passaggi segreti, grotte sotterranee, ha fatto costruire questo pozzo iniziatico che è poi la reference che dicevo prima utilizzata per i videogiochi che ho citato. Con questa, il pozzo iniziatico praticamente cos'è? Una torre rovesciata di 9 piani che riprendono i 9 gironi infernali danteschi, e una torre rovesciata che scende per 30 metri sottoterra e che porta a fare un vero e proprio percorso iniziatico a chi ci si avventura, no? E noi ci avventureremo chiaramente. E se io ho visto alcune foto scattate dal fondo di questo pozzo guardando verso l'alto, e si vede benissimo questa spirale che va verso la luce, perché effettivamente è stata costruita seguendo le leggi auree e la spirale di Fibonacci. E pensa che per uscire da questo pozzo ci sono delle grotte sotterranee da cui poi l'adepto usciva attraversando una cascata e passando su dei sassi in mezzo all'acqua, e se riusciva a non toccare l'acqua e uscire alla luce del parco, allora ne usciva trasformato, no? Ma pensa che meraviglia, pieno di mitologia, pieno di riferimenti, tutti i percorsi alchemici, cioè io non vedo l'ora, capisci?

Jesus con End of the World. Questo nuovo inizio per lei, artistico e musicale, segnato 2025, che l'ha portata anche ad affrontare questa fine del mondo del tutto virtuale, appunto come ripartenza per una rinascita. Noi siamo quasi addirittura d'arrivo, quindi tra pochissimo ci saranno gli amici del Cactus. Tempo di suonarci un pezzo che a me piace moltissimo, questo di Jimmy Cliff. Senti che sound. Tanto questa è una parte di colonna sonora di Cool Running, che era un divertente film che era

E allora io con questo ultimo brano poi sono in dirittura saluti e per un po' non ci sentiamo. Volevo giusto fare un'ultima riflessione prima di cedere il comando dello studio azzurro di Rete 3 ai ragazzi del Cactus, a Ottavio e a Alice. Dirvi questo, che secondo me l'estate è un po' il momento in cui il mondo sembra rallentare per alcuni aspetti, anche in colonna, cioè proprio è proprio sintomatica la colonna, tutto rallenta, anche il caldo ti fa camminare tipo bradi, poi in realtà forse cambiano un po' i ritmi e finalmente ogni tanto non devi più spararti la sveglia alle 5 la mattina, le giornate diventano più lunghe e anche si allarga un po' lo spazio tra le cose, tra un pensiero e l'altro, tra una preoccupazione che abbiamo e l'altra, tra un impegno di lavoro e una corsa a fare la spesa prima che ti chiude il negozio. È un po' una stagione strana, trovo, l'estate, perché da un lato ti invita, come abbiamo raccontato in modo simpatico spero stamattina, ad esporti, ti porta a denudarti anche in modo metaforico, ma anche un po' a sparire, cioè a volte hai voglia di essere visto, altre volte hai voglia un po' di farti gli affari tuoi, ma senza questa pressione di dover sempre spiegare tutto a tutti. E il corpo torna anche un po' centrale, uno perché lo devi ricaricare da tutto lo stress dell'anno, due, devi metterci la protezione solare, magari ci puoi togliere la protezione dalle abitudini quotidiane, e proprio lì, in quella nudità tra il fisico e il simbolico, capiamo quanto siamo tutti più simili di quanto sembriamo. Forse l'estate è proprio questo, un esperimento collettivo della leggerezza, non una fuga, non una sospensione, non per perfezione, l'abbiamo capito, chi se ne frega, un'esposizione imperfetta per ciò che siamo. Allora volevo augurarvi buon periodo estivo, godetevelo nel nostro angoletto di mondo meraviglioso che è la Svizzera italiana o chissà dove andate, e che sia un tempo in cui si smette di inseguire lo sguardo degli altri, l'approvazione degli altri, e invece che si possa ricominciare a osservare il nostro ritmo, chi siamo noi, di che cosa abbiamo bisogno, di metterci al centro insieme alle persone che sono per noi care, con la gentilezza, senza troppo essere severi né con noi né con gli altri. Allora ci rivediamo presto, e sì, dai social attenzioni con discrezione, vi controllo Alfredo anche da lì, un abbraccio e buone vacanze. E visto che ieri era il suo compleanno, celebriamo la Carrà Queen in

0: Ciao Otto, niente, sono qui all'aeroporto LAX di Los Angeles,
1: No, come?
0: che niente, sono venuto a vedere la
1: Ma
0: Svizzera
1: devi essere
0: ieri.
1: quale
0: Aspetta
1: 11?
0: un attimo. Passenger journey to Comano, please do enter the door.
1: Tucomano?
0: Praticamente stanno imbarcando,
1: Tucomano?
0: quindi
1: Che volo è? Va
0: niente.
1: bene.
0: Mister Michele, ecco, stanno
1: L'hanno
0: imbarcando. Dovrei
1: chiamato?
0: farcela perché comunque ho parlato col comandante e mi ha detto che ci sono venti favorevoli.
2: Da soli in compagnia.
3: Faceva ridere comunque.
1: Abbiamo scoperto che uccide le zanzare nel sonno.
3: Evviva! Sì, è stato molto divertente scoprire questa cosa.
1: Mentre dorme si tira le pacche.
4: Cactus.
1: Poi glielo raccontano,
4: un programma pungente.
1: Non ti ricordi niente?
3: Zero! Ho appena ascoltato un vocale del mio coinquilino che oggi non lavora e quindi è potuto dormire fino a tardi e mi hai fatto morire questa notte perché mi sono svegliato alle 3 del mattino con un in casa e quindi palesemente c'era una zanzara che girava, no? E allora mi alzo, vado in bagno, ne approfitto, così cos'ha, poi torno in camera e
1: tu
3: metto...
1: dormivi sempre?
3: Io continuavo a dormire. Torno in camera e accende quel coso che diffonde l'olio che dà fastidio alle zanzare,
1: sì,
3: sai,
1: sì,
3: quelli
1: sì,
3: che attacchi alle prese, no? Lo accende, si ripiazza a letto e poi sente
1: una pacca.
3: Sono io che mi sono tirata una sleppa sulla coscia
1: mentre dormivi, tra l'altro.
3: Mentre dormivo, ma me l'ha raccontato ora, ti giuro, una notizia dell'ultimo secondo. E
1: è uscita anche su Tio adesso.
3: Io sono morta perché non mi sono accorta di niente. Io ho dormito strabene stanotte.
1: La cosa interessante sarebbe sapere se veramente avevi una zanzara lì dove ti sei tirata.
3: L'ho ammazzata
1: pacca.
3: Oppure no?
1: Oppure sentendo un ronzio nel sonno tiravi pacche a caso.
3: A caso, così, pam.
1: Dopo controlla se ti sei lasciato il segno, eh?
3: Magari sì, devo controllare se mi sono lasciato
1: però
3: il segno.
1: Però pensa che talento riuscire ad uccidere le zanzare senza svegliarsi.
3: Porca miseria, cioè secondo me ho raggiunto un altro livello.
1: Se volete
3: livello...
1: qualcuno che uccide le zanzare nel sonno, potete prenotare.
3: Dormo con voi.
1: Prenotare
3: non lo so, che ridere. Poi è bello perché sono passata da dormire malissimo per tantissimi anni a adesso dormire mentre mi tiro le sberle da sola.
1: Bellissimo, bellissimo.
3: Another level. Allora, a proposito di grandi capacità e skills.
1: Sì, allora,
3: andiamo al
1: casting.
3: Casting!
1: Vi chiedo, c'è qualcuno che sta giocando ai pronostici mondiali sul sito RSI Pronostici Mondiali?
3: Sì.
1: Magari sta giocando in un gruppo e ci dice come si chiama il suo gruppo.
3: Molto interessante.
1: Abbiamo visto dei nomi di gruppi interessanti.
3: Molto belli. Dopo li vediamo.
1: Enucleiamo. Cerchiamo qualcuno che sappia imitare Mitch.
3: Qualcuno che sappia imitare Mitch?
1: Sì, uno che si lamenta sempre.
3: Sono
1: andato al ristorante, non era buono.
3: Dopo i miei amici non sono venuti e uno su 15 ha paccato.
1: Do fastidio anche al cane, quelle erano belli da Mitch.
3: Quelle cose da Mitch, ok. Poi
1: qualcuno che ci dice cosa mette nel bagaglio a mano quando vola.
3: Cosa metti nel bagaglio a mano quando voli? Vola. Considerando che hai anche un bagaglio da stiva o
1: sì,
3: solo...
1: Sì, anche da stiva, però oltre alle cose solite.

0: Allora, sono arrivati dei messaggi. C'è già chi ci ha scritto che sta facendo, insomma, il gruppo scommesse, non sono delle scommesse, sono pronostici, dei pronostici. Anche perché, ricordo, vi potete iscrivere, è gratuito, andate sul sito rsi.ch oppure cercate semplicemente RSI gioco pronostici. C'è quello anche della Champions League, volendo, però ovviamente siamo tutti concentrati su quello dei mondiali. Potete farlo singolarmente oppure creare la vostra squadra, un po' come il Fanta Sanremo, quelle cose lì, e fare i vostri pronostici ogni giorno per le partite di calcio dei mondiali.
1: Allora saluto gli esperti della domenica.
0: Salutiamo il gruppo gli esperti della domenica. Ce ne sono veramente tantissimi, sono tipo 14 pagine di gruppi.
1: Sono decimi in classifica comunque gli esperti della domenica.
0: Bravi raga. complimenti. Al primo posto al momento c'è la squadra Spacadench. Loro sono primi in classifica.
1: Le hanno beccate tutte praticamente.
0: Credo proprio di sì, ma ho trovato dei nomi veramente. Tra l'altro, io lo dico qua per i colleghi di RSI Sport che pubblicano sul sito. Mettete un filtro, perché ci sono dei nomi veramente.
1: Ma penso che siano approvati tutti, no?
0: Sono tutti, credo che sono approvati, però insomma ci sono delle cose che non possiamo ripetere in radio. Sentiamo. Altri invece sono molto divertenti, come per esempio Forza Italia. Forza Italia, questo è divertente, lo sappiamo tutti di bene perché. Poi abbiamo Mondiali USA? No, Mondiali USI.
1: Forza.
0: Sono gli amici dell'Università della Svizzera Italiana.
2: E tu dell'USI.
0: Ovviamente abbiamo i bimbi di Trump, perché non potevano mancare. Temptation Island.
1: Island anche, come il famoso giocatore.
0: Esatto. Sri Lanka Fan Club. E chiedo, ma lo Sri Lanka c'è ai mondiali di quest'anno?
1: No, non credo.
0: Fa niente, supportiamo lo stesso. Zeki Boys and Girls.
1: Zeki Boys and Girls.
0: Mi piace. Poi questo mi è piaciuto tantissimo. Docenti

0: Lime, i docenti del liceo di Mendrisio che hanno fatto il gruppo.
1: Beh, almeno
0: li salutiamo.
1: Sono amici.
0: Esatto, o sicuramente colleghi, poi amici non si sa mai. Le mie Uga.
1: Ah.
0: Le mie Uga anche questo.
1: Le mie Uga, indovina il risultato.
0: Il risultato, e poi rimaniamo sempre in ambito di cibo: riso, tonno, mais e pomodorini.
1: È una ricetta più che il nome di un gruppo.
0: Esatto, anche questo è carino. Var e preghiere.
1: Var e preghiere, mi piace.
0: Siamo un po', eh.
1: Il prossimo, sei sicura che vuoi leggerlo?
0: Il prossimo lo leggo perché secondo me è un capolavoro.
1: Vai.
0: Pornostici mondianali.
1: Ma l'hanno approvato, comunque, credo.
0: Ma c'è di molto peggio, che appunto dicevo non possiamo ripetere in radio, e di conseguenza non lo faremo. Poi abbiamo delle citazioni a dei grandi artisti, insomma, conosciutissimi, Ayeye Brazorf.
1: Ayeye Brazorf.
0: Il gruppo Ayeye Brazorf, e di conseguenza abbiamo anche il gruppo Cadrega.
1: I fan di alta giovanità.
0: Esatto. E poi arrivano i fan della RSI.
1: E come si chiamano i loro gruppi?
0: Allora, il primo è Le Bimbe di Casolini,
1: sì.
0: Che non è il gruppo di pronostici delle figlie di Casolini, ma sono i
1: è
0: fan.
1: Il gruppo, esatto.
0: Esatto. Poi abbiamo ovviamente Le Bimbe di Ceroni.
1: Che manca.
0: È stato, come si dice, anche citato più volte Ceroni. Le Bimbe di Ceroni, e poi abbiamo un Ghirigori di dribbling. Facciamo un momento nostalgia. E mi viene da chiudere con uno dei migliori nomi che secondo me ci sono dentro nella classifica, che è Amenissime Scalmane.
2: Di fronte a una grande esibizione stanno tutti zitti, si mettono in ginocchio. Ma noi, non solo in ginocchio, che cosa facciamo? Andiamo in Amenissime Scalmane.

0: Sai chi fa tanti soldi con i mondiali, ma tanti, tanti, tanti?
1: Quelli che mettono le pubblicità nel cooling break?
0: Anche. I produttori di magliette.
1: I produttori di magliette
0: spizzano alle stelle le vendite di magliette con i nomi dei giocatori.
1: Sì, è vero.
0: Ma fanno proprio i milioni e i milioni.
1: E poi loro tutto il resto dell'anno producono magliette normali con su scritto niente.
0: Sì,
1: e poi quando ci sono i mondiali o gli europei di calcio fanno le magliette con sui nomi. A volte
0: sono gli stessi produttori della squadra.
1: Esatto.
0: Per la squadra. Però Adidas ha un problema in questi giorni.
1: What is the problem?
0: Ha finito la lettera V, quindi se volete magliette che
1: tipo hanno Vargas non puoi averla, devi avere Argas.
0: Hanno finito la lettera V, sai perché? Perché tantissimi tifosi tedeschi vogliono la maglietta di Kai Havertz, Denis Undav e Aleksandar Pavlovic, che poi
1: che hanno tantissime
0: ha pure
1: V.
0: Due V. È tale e tanta la richiesta di questi nomi che hanno finito
1: le
0: la
1: V, ma si può.
0: Stiamo cercando di recuperare delle V.
1: Ma io non sapevo neanche che fosse possibile finire delle lettere.
0: Non si aspettavano tale richiesta. Fatela col pennarello, no?
1: Sì, esatto, date un pennarello in dotazione.
0: Adesso c'è Antonio che chiede un consiglio.
1: Ok, un consiglio, sentiamo.
0: La giro a te.
1: Un consiglio d'amore?
0: No, ha un problema con la marijuana.
1: Allora, aspetta.
0: No, con quella del vicino, perché dice lui beato la sera. Prima di andare a dormire si fa la sua
1: cannetta. Il vicino questo.
0: Il vicino che abita sotto di lui va in balcone e pippa. Per un bel po'.
1: No, non pippa, fuma.
0: Fuma.
1: Sì.
0: E il problema è che la sua camera è proprio sotto il balcone di Antonio, e quindi anche lui per fumo passivo arriva su fino all'una di notte.
1: E beh, sai come dormi bene.
0: Ma ho capito, se
1: cioè,
0: non ti piace,
1: io non
0: ti piace. Dice, gli ho anche parlato con calma, ma mi ha detto che fuma perché soffre di artrosi ai piedi.
1: Capisco.
0: E questo è
1: capisco, non personalmente, però sì.
0: Però dico, possibile che per curare i piedi debba anestetizzare anche il vicinato? Allora ti chiede, cosa faccio? Cambio camera, cambio casa o gli regalo un ventilatore?
1: Ma prova a regalargli un ventilatore, secondo me questa può essere chi spara il fumo magari da un'altra parte, non
0: e
1: verso
0: per il
1: di
0: fumo
1: lui.
0: Sale però.
1: Però se tu lo fai andare in là, magari sale da un altro punto.
0: Dovresti, gli regali un ventilatore.
1: Oppure, ma scusa, questo a che ora esce a sfumacchiare?
0: Dalle 10 alla 1 di notte.
1: Vai a dormire alle 9, così lui comincia a fumare che tu stai già dormendo, scusa, no?
0: E dormirai tanto profondamente che ti tirerai pacche sulle gambe
1: da
0: nel
1: solo,
0: sonno.
1: Da solo, e non te ne...

0: Ti avviso che c'ho uno starnuto lì, quindi a un certo punto partirà. Non so, non riesco a.
1: Imbottiglialo.
0: Vai. Non è ancora il suo momento, va bene.
1: Gli ascoltatori del Cactus hanno una soluzione per tutto.
0: Per tutto, Anto, hai fatto bene a chiedere a noi, perché c'è un'intera community qua.
1: Che si sta attivando. Sentiamo prima la soluzione per l'Adidas, che ha finito le lettere V e quindi non può fare maglie con i nomi di giocatori che la contengono.
0: Sì.
2: Io prenderei la A,
0: sì?
2: La girerei al contrario, toglierei il trattino in mezzo poi via con la V.
0: Via con la V.
1: Mandagli a loro che ti assumono questa idea.
0: Esatto, esattamente. Questa è una buona, ottima idea.
1: Per l'amico che si lamenta del vicino sottostante, fumante dalle 10 alla 1.
0: La cannettina per dormire, per l'artrosi ai piedi,
1: per l'artrosi. Scopo medico, sì. Dice lui, non so.
0: A scopo medico.
1: Dicono tutti a scopo medico.
0: Se siamo qua. Ciao.
3: Ma senti, è quello lì che fuma? Invece di fumare di farsi un tè, così non rompe le balle a nessuno.
0: È vero.
1: Prova.
0: È vero, potrebbe, c'è anche il tè, si può anche fare il tè, e so che aiuta moltissimo, cioè persone che mi hanno detto che la usano per sempre motivi medicali, dolori, oppure anche insonnia
1: per l'artrosi,
0: per evitare di prendere super medicamenti che poi insomma creano dipendenza e queste cose, bevono il tè con la marijuana.
1: Allora Antonio, scrivi soluzione 1, consigliati,
0: regalali un bel set da tè.
1: Soluzione 2,
0: soluzione 2 ce l'abbiamo, vai.
2: Altrimenti per l'ascoltatore infastidito dal vicino che fuma marijuana, potrebbe andare a fumarne una insieme a lui, risolvono un problema, si fanno due risate, vanno a dormire tutti e due belli beati e contenti.
0: È giusto, si danno anche un bacino magari.
1: Esatto, ma tutte le sere dalle 22 alla 1?
0: Tutte le sere, tanto, poi dipende uno che vita fa, che lavoro
4: alla
0: ha.
4: Alla fine quando stavi sotto mi davi fastidio, ma adesso
0: sei
4: sono
0: simpatico.
4: Sceso anch'io, mi sento in un abbraccio universale con te.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Le 11 e un minuto scoccate in questo istante. Ancora un buongiorno da parte di Ellis, da parte di Ottavio.
0: Rete 3.
1: Avete sentito bene come ha detto la signora? Questa è Rete 3 e questo è Non ci resta che Le Cactus. Andiamo a vedere con molta molta calma le previsioni del tempo fino a questa sera. In tutto il paese è abbastanza soleggiato e caldo. In giornata poi ci sarà uno sviluppo di cumuli, in seguito qualche temporale, quindi nel caso, oltre alla crema solare, la borraccia per rimanere idratati, trovare i posti d'ombra, non uscire durante le ore più calde, mi raccomando, fate anche che vi portate magari un ombrello, ecco, insomma, così se viene fuori il temporale isolato non venite presi in castagna. Al nord localmente sarà anche forte temporale. Temperature massime di oggi sui 32 gradi.
2: Domani sarà sabato?
1: Questa è già una previsione.
2: Sarà generalmente soleggiato e molto caldo, in montagna sviluppo di cumuli pomeridiani sui rilievi, seguito da possibili rovesci o temporali isolati. Massime per domani al sud 33 gradi, al nord 35.
1: Mamma mia che calura. E andiamo adesso alle notizie con Rosy, che ci ha raggiunto in studio.
3: 3 news. La 13ª VS sarà versata a partire dal prossimo 1 dicembre, finanziata unicamente dall'IVA, senza prelievi dei salari. L'hanno stabilito questa mattina il Consiglio degli Stati e quello del Nazionale, approvando il decreto federale. Il previsto aumento di 0,4 punti dell'imposta sul valore aggiunto, fatta eccezione per i beni di prima necessità, comporta una modifica della Costituzione e la popolazione svizzera sarà chiamata a votare. Sono stati rinviati a tempo indeterminato i colloqui previsti oggi tra Stati Uniti e Iran in Svizzera. L'appuntamento sul Bürgerstock era stato già messo in dubbio dopo la firma che Trump aveva posto in anticipo sul memorandum a margine del G7 in Francia. Berna precisa che era tutto pronto a livello di sicurezza, diplomazia e anche organizzazione da parte dei gestori. Il portavoce del Dipartimento Affari Esteri ha dichiarato che la Confederazione resta impegnata negli sforzi per promuovere il dialogo. Il testo siglato dal presidente americano Trump e dal presidente iraniano Pezeshkian non affronta alcuni punti cruciali come quello del nucleare. I preparativi proseguono in vista della ripresa entro un paio di mesi delle discussioni tra Washington e Teheran. Infine, lo ricordiamo, sarà la prima notte tropicale in Svizzera. In diverse località le temperature non sono scese sotto il limite dei 20 gradi. A Basilea è stato raggiunto il picco di 23,2 gradi. Lo indica Meteo Svizzera, che per oggi prevede anche la prima di una lunga serie di giornate molto calde.

0: Forse l'ultima.
1: Sarà? Che sarà? Che
0: la vediamo.
2: Non l'abbiamo detto neanche una volta per
0: forse
2: il momento.
0: Forse l'ultima.
2: Se questa è l'ultima.
0: Accenda. Beh, magari arriverà un nuovo gioco a ottobre.
2: Magari no, ma in realtà perché questa è l'ultima puntata di Non ci resta
0: che. Sì.
2: E quindi sarà è tosta. Cioè, oggi è una puntata più difficile delle altre, ci mancherete tutti quanti, ma avremo modo di dircelo anche più avanti. Allora,
0: sei talmente dispiaciuta che ti sei tirata una pacca stanotte.
2: Stanotte mi sono tirata un ceffone da sola,
0: pensando che era l'ultima puntata.
2: Ero io che sognavo che facevamo l'ultima puntata.
0: Esatto.
2: No! Non posso! Allora, però dobbiamo andare al gioco. Oggi abbiamo ancora un paio di calzette e una matita infinita da regalare. E quindi niente, sono un po' emozionata, Ottavio. Poi aiutarmi, sto facendo un po' fatica.
0: Ah, ma veramente?
2: Sì,
0: ah, no,
2: sì.
0: Scusa, no, pensavo che fosse parte dello show.
2: No, ho bisogno di una mano.
0: Che carina, allora. Vi leggo il primo indizio.
2: Grazie.
0: Da cui potete capire forse a chi appartiene questa agenda. È molto semplice, prendere il sole.
2: Prendere il sole. È il primo indizio di oggi. Come sempre il personaggio può essere reale, di finzione, in vita, non più in vita, insomma di tutto. E di più l'indirizzo, sì, il numero di telefono, adesso mi ripiglio. Il numero di telefono è sempre lo
3: 069 873 8073.

0: Vi dico solo che è più lamentoso del solito, eh.
1: Mitch, che dice?
2: Ma perché non ha dormito bene?
0: Ah, no, è lamentosissimo.
3: Mitch, che dice? Mitch, che dice?
0: Ne ha già tirate fuori 5 così.
2: Buongiorno, Mitch.
4: Allora, voglio chiedere agli ascoltatori se sono come me, che praticamente sono stati più i giocatori che hanno guardato me dormire sul divano che non io le partite. Loro giocare. Adesso cioè, mettete le parole in ordine.
0: No, capisco che nella fase a gironi ci sono partite poco interessanti.
4: Ma no, anche le partite interessanti. L'altra sera c'era Inghilterra-Croazia, che poi è finita 4-2. Io mi sveglio tipo a mezzanotte, guardo, partita incredibile. Io intanto al 20esimo.
0: Ma era iniziata tipo alle 10 quella, no?
4: Forse era alle 10.
0: Sì, era esatto alle 10.
4: No, ma stavo andando a letto tardissimo, tipo mezzo, tipo le 11 e un quarto.
2: No, cioè, guarda, vabbè, che tardi,
4: ma
2: poi
4: fa orari caldo, che fanno girare la testa.
0: Fa caldo, no?
4: Ma in realtà si apre. No, possiamo dire che fa caldo di giorno, ma si apre le finestre la sera.
0: No, volevo farti lamentare.
4: Sì, no, fa caldo di giorno.
0: Allora, ti va bene se oggi, visto che è l'ultima puntata, ripercorriamo un po' le sfighe di cui ci hai parlato?
4: Ciao.
0: Volevo farti una domanda. Se io un giorno dovessi traslocare,
4: sì,
0: tu mi potresti aiutare?
4: Certo, lunedì ho un socio che mi ha chiesto una mano e gliela do volentieri.
0: Perché invece so di una cui avevi promesso.
4: Non ho promesso niente.
0: Di traslocare e l'abbidonata.
2: A chi?
0: Paola Certo.
2: A Paola Certo? Ma perché ti sei voluto vendicare del fatto che Paolo Certo non è venuto a quella famosa cena a cui avevi invitato tutti i tuoi amici?
4: È venuto a quella dopo. E okay, a un certo punto è scesa un po' la brezza dalla montagna, la sua compagna aveva freddo, allora io mi sono detto adesso lui si offrirà di prestarle la sua felpina, così
2: giacchettino.
4: Invece non c'ho freddo, lo metto io, quindi il mio
0: non è cavaliere.
4: E quindi niente, aveva detto ascolta, prendi la mia di camicia, no?
0: Tu sì,
4: no,
0: che sei
4: l'ho prestata la mia
0: tu
4: camicia,
0: sei un bravo cavaliere.
4: Ecco, però la camicia non è ancora tornata, quindi e non l'avevo ancora messa, era nuova di pacco.
0: Bellissimo.
2: Quindi facciamo un appello.
4: Esatto.
2: Per favore, compagna,
4: riportare
2: la camicia
4: se
2: di
4: Mitch. Se no, parte il tweet, la richiesta.

0: Dovete traslocare, vi serve una mano? Non chiedetela a Mitch, chiedetela a Alice, che sì, mi ha appena detto che adora aiutare gli amici che traslocano.
1: E sono anche bravissima a farlo, eh.
0: Ma sei carinissima.
1: I mezzi pesanti, in scatolo le cose, c'ho quella macchinetta lì per... Aspetta che torno a parlare italiano.
0: Il carrello?
1: Quella cosa che...
2: Ah, quello scoccione.
1: Sì, per scocciare con la pistola.
0: Il generatore di scotch.
1: Io adoro fare i traslochi.
0: Allora, chiamatemi. Sei un'eccezione, secondo me.
1: Secondo me siete voi che non avete capito la bellezza.
0: No, è vero, no, ma mi interessa questa cosa. Cioè, non è che dici sì, siamo amici, tutto sommato, te lo devo, ti aiuto. Tu proprio ti diverti.
1: Adoro, ma poi siamo lì. Ha finito tutto il trasloco mentre stiamo svuotando le scatole, ci mangiamo una pizza, ci beviamo tre birrette. Cioè, ma è bellissimo traslocare.
2: Tutti che vogliono che te ne vai, invece sei tu, ragazzi. Allora adesso mettiamo un po' di musica. Ho preso la chitarra.
0: Ma cos'è che ti piace nell'aiutare il trasloco? Fare ordine.
1: Ma no, ma sì, fare ordine.
2: Ma è farsi gli affari degli altri.
1: Fare
2: dai,
1: ordine.
2: Tu sei lì che guardi lo scatolone.
1: Ma no, ma è fighissimo. Praticamente è un Tetris nella vita reale.
2: E questo che cos'è?
1: E poi stai aiutando i tuoi amici. Cioè, a me è capitato sia di aiutare la mia migliore amica che si mollava con il convivente e quindi iniziava la sua nuova vita nel suo nuovo appartamento. Bellissimo.
2: Quindi questi lanciavano i piatti. Intanto lei, no, questo lo mettiamo qua dentro.
1: Questo lo dobbiamo incartare così. E poi anche amici che vanno a vivere insieme.
2: No,
1: cioè, quante
2: roba
1: bello.
2: Loro si sono lasciati.
1: Si sono lasciati.
2: E tu hai dato una mano a lei.
1: Sì.
2: Quindi era un po' tipo portiamo giù e poi vi fermavate. Sì, no, comunque non valeva la pena.
1: Era top.
0: E che incrociavi
1: lui sulle strade. Era più sto pezzo
2: cattivo,
1: di...
2: Sei cattivo,
1: era...
2: non ti meriti niente, il karma ti punirà.
1: Esatto.
0: E fai anche cose pesanti, dicevi, no? Piano forte.
2: C'era Alice. Facciamo la pizza? Facciamo la pizza, è ora della pizza,
1: ragazzi. La pizza del trasloco.
0: Allora, bellissima storia, dovremmo approfondirla a ottobre.
1: A ottobre parleremo dei traslochi.
0: Nel frattempo mi vedo qui sulla scaletta Mitch chiama il cane.
2: No, allora mi è capitato stamattina perché stavo messaggiando
1: col
2: con
1: cane
2: Ottavio.
1: No.
2: Scendo al piano sotto, no? Perché io ho una casa di 5 piani. No? Scendo in sala e apro la finestra perché dico almeno, sai, faccio passare un po' d'aria. Al mattino c'è quell'aria bella fresca, dico cambio un po' l'aria. Il cane di solito, cioè non di solito, qualche volta esce, si piazza lì un attimo anche lui a respirare l'aria, ma sta lì in giardino, no?
1: Sì, sì.
2: No, poi ero lì che facevo le mie cose, vai, ruzza, vesti, ti torna. A un certo punto sto lì che scrivo con Ottavio e dico, ma... dove è finito il cane?
1: Sparito il cane.
2: Perché è capitato qualche volta, soprattutto all'inizio, che andasse a farsi un girettino, no?
1: Un giro.
2: Però sai, dietro c'è la strada, così, è vero che è tutta zona 30 all'ora di famiglia, però nel senso, stai qua, devi andare. Allora, niente, salgo la scala, perché poi io parto subito in modalità Amaro Averna, sapore vero, no? Nel
0: sì,
2: senso quel cane andava salvato, quindi non è che mi pongo due domande, esco in giardino, Leica, Leica, dove sei? Dove sei? Non c'è.
1: Se fischiavi così davvero ci sta che non ti abbia sentito.
2: Ma no, adesso perché si mette a fischiare
0: posta, gente, sennò
2: i cani a casa tutti
1: che okay.
2: Allora salgo la scala, vado sulla strada, comincio e comincio a camminare anche e la gente intorno ovviamente dopo si insospettisce, cioè si interessa,
0: che urli,
2: no?
0: Sì,
2: perché dice cosa è successo
0: voglio
2: non
0: aiutare.
2: non trovo il cane E un po' mi sale anche un po' l'ansia perché
1: chiaro,
2: dico
1: dici,
2: dove finire?
0: Devo andare in radio, ho perso
2: esatto,
0: il cane.
2: Devo fare le cose così. Allora torno in casa e dico, prendo la macchina perché adesso vediamo dove è finito sto cane. Torno in casa e dico, amo, non trovo il cane. No, guarda che il cane è qui che mi è venuto a svegliare.
0: Era salito in camera.
2: Praticamente si era mobilitato tutto il quartiere per cercare un cane che era
1: in
2: tranquillamente
1: casa,
2: in casa.
1: Semplicemente
2: casa
1: ha cambiato stanza.
0: Ma pensa il cane in casa che sentiva te in giardino.
2: Esatto, era lì.
0: Come prima sfiga mi piace abbastanza. Chiedono a Alice, ti piace anche andare dal dentista, visto che ti piace fare i traslochi? Cura canalare.
1: No, non è che mi piace, però non sono una di quelle che odia i dentisti. Okay. Però non ho denti sensibili, non ho messo l'apparecchio, cioè tutta una serie di cose a mio favore.
0: Hai già fatto il trasloco di un dentista, va che
1: mai,
0: prendono
1: non
0: le poltrone.
1: Dentisti all'ascolto, vi do una mano a traslocare.

0: Ma a me è una tristezza solo pensare che tutte queste storie emozionanti di Mitch non potremo più sentirle fino a ottobre. Cioè, io spero ci siano dei podcast soltanto con queste storie, perché, cioè, mi sta salendo già la tristezza, grazie.
1: Niente, vedremo.
2: Ma sì.
1: Lo faresti il tuo podcast, Mitch? Questa è una buona idea, secondo me.
2: Non capisco se era ironica, però.
1: Le avvincenti storie di Mitch, il podcast.
3: Ecco.
1: C'è un silenzio qua che non vi dico.
3: No, fra poco sono curioso di una cosa. Scusami, Otto, ma tu hai guardato ieri, cosa hai guardato? La Formula 2 o hai guardato la Svizzera?
2: Ho guardato. Ah, volevo farti una domanda: perché durante il cooling break non fermano il cronometro?
3: Ma sai che non l'ho capito neanche io, però.
2: Per poi recuperare 6 minuti alla fine?
3: Non si capisce.
2: Non ha senso, no? Fermi il gioco, fermi il cronometro.
1: Io
3: poi tu dici che per
1: la
3: pubblicità, no? Ieri ti sentivo mega.
1: No, non fanno per la pubblicità.
2: Sì, certo.
1: L'ha detto anche Axel Belloni su Rete 1, eh?
3: Ah beh, allora, se lo dice Alex Belloni,
1: capito,
3: allora
1: per
3: noi...
1: me è fonti ufficiali.
3: Attenzione che
2: c'è l'arbitro.
3: Sta quando un omuncolo...
1: C'è chi
3: sta...
1: chiede il contraddittorio di Paola Scelto e Medica Traslochi, è
3: tra
1: passato.
3: Poco lo avremo in studio da noi, adesso lo microfoneranno.
2: Gli chiede indietro la giacca?
3: Sì, peraltro si è messo lui la giacca perché almeno... Vabbè, di cosa stavamo parlando?
2: Del prosciutto. Parlando...
3: No, lì male. Lì male. Ci sono rimasto malissimo.
1: Male.
3: Malissimo. Sai perché? L'altro giorno decidiamo di andare in piscina.
1: Sì. Una piscina comunale, tipo.
3: Una piscina comunale.
2: Sai che qualsiasi cosa raccontata da lì sembra faticosissima.
3: No, ma è faticosissima. La piscina di Belli, no?
1: Okay.
3: Allora andiamo in piscina di Belli. Noi abbiamo questo rito che se andiamo in piscina partiamo già verso le 11, andiamo lì a mangiare.
1: Fai
3: e
1: panini,
3: poi facciamo.
1: Sì.
3: Tentiamo di godercela il più possibile.
1: Certo.
3: Poi alle 3:30 sei lì che guardi l'orario e dici basta.
1: Andiamo a casa.
3: Vabbè.
2: Ma la casa dov'è?
3: Quindi vado a comprare. Ovviamente io non compro mai le cose prima, cioè io odio far la spesa. Se spendo più di 30 franchi, se prendo più di 4 prodotti, già mi dà fastidio. Cioè, io vado e sono chirurgico. Quello che ho bisogno vado e prendo.
1: Okay.
3: Quindi vado a comprare il prosciutto per fare i panini al Monsieur. Adesso da un po' di anni a questa parte ci sono dei negozi, non ci sono soltanto tipo i benzinai aperti, no? Ci sono anche piccoli negozi, piccole filiali che hanno la possibilità di... C'è anche quella cosa bellissima, è presente che transennano, esatto. E poi tutti, oh, aspetta un attimo, ho visto nessuno, ho preso i Pampers.
2: E in quel caso certo. te li passano la cassa se vai nella, nella zona vietata del supermercato, perché loro hanno permesso per tot metri quadri.
3: Sì, sì, no, è chiaro che è una questione di metri quadri in base al personale, esatto. No? Però se vai alla cassa non è che dice pip, pip.
2: Torniamo al prosciutto, se no.
3: Ecco. Allora, c'è un'altra cosa, appunto, tendenzialmente c'è questa questione qui che tentano di mettere, adesso magari dico una cosa che non è vera, ma mi sembra che ci sia un po' meno personale rispetto al solito, no?
2: Può darsi.
1: Le domeniche.
3: Perché, perché probabilmente, non so, ci saranno tutti dei meccanismi interni. C'era una coda che non finiva più.
2: E tu eri in coda col prosciutto?
3: Io ero in coda tipo trentesimo, che già mi viene l'ansia a fare la coda, però vabbè, ero trentesimo e si sentiva uno dietro, cassa! Cassa! No. Sai tipo
2: che vuol dire?
3: E cercavo di aprissero un'altra cassa.
1: Ah, ok.
3: Non è vero, non l'ho detto, ero lì tranquillo col mio prosciutto in mano.
2: Intero?
3: Col mio prosciutto no, già affettato, la mia busta di prosciutto. È il momento in cui arrivo sul nastro trasportatore, metto lì il prosciutto e sono lì che guardo, sai, ci sono le figurine, poi ci sono tutte queste cose qua. Poi guardo il prosciutto e dico mazza sei grigio sto prosciutto.
1: No.
3: Però pensavo fosse una luce come questa qua per esempio che abbiamo
2: Leone,
3: sopra noi.
2: Sì.
3: Nei supermercati ci sono tanto quelle luci per abbellire la frutta, sì. Per arrossire la carne, quelle cose. Dico, vabbè, ma sarà preso, sarà una questione così. Arrivo a casa, lo apro.
2: Era scaduto.
3: C'è il fungo, quello,
1: che
3: il fumetto a forma di teschio. Mi sono girate le balle a dei livelli. Era andato. Non era scaduto la data, ma si vede che aveva preso aria, non era stato ben sigillato. E niente, ho buttato tutto.
1: No, non ti sei fatto formaggio.
3: Ma cosa fai? No?
2: Tanto, vai giù,
3: scusami, tu quando ti dicono. Scontrino, lo vuole? Tu cosa dici?
2: Sì.
3: Ma dai, ma cosa te ne fai dello scontrino? Fare una pallina e buttarla via dopo un secondo?
2: Aspetta, c'è il giro a Certo, fra un attimo lo facciamo entrare.
3: Tu chiedi sempre lo scontrino?
2: Spesso.
3: Ma per cosa?
2: È perché se poi vai in un altro negozio pensano che l'hai rubati lì.
1: A parte che no, però possono controllare, però sì.

0: Hanno scritto oggi: non garantite il contraddittorio al povero Ascerto che viene sempre chiamato in causa e già lo trattano male nei dibattiti politici. Glielo garantiamo il contraddittorio.
1: La sottospecie è qui.
2: Paolo Ascerto qua tra di noi.
0: Allora, ciao, facciamo
2: Paolo.
0: Tipo il processo. Ciao.
3: Però piano, che l'ultima volta ci ha ascoltato anche mia mamma e dopo mi ha chiesto perché litighi col Mitch.
0: No.
2: Beh, salutiamo la mamma di Paolo Ascerto, allora se
0: ma
2: ci
0: no,
2: ascolta.
0: È show business. Rispondi a verità che Mitch ti ha promesso che ti avrebbe aiutato nel trasloco e poi si è dato alla macchia.
3: No, neanche quello però.
1: Non ma no, ma ha avuto il pudore di non chiedere a nessuno.
3: No, no, altri mi hanno aiutato.
2: Altri, sì. Ma altri prendi chi? Appunti Ottavio, altri hanno aiutato.
1: Ma chi? Zicco, l'impresa trasporti.
0: Senti, le frecciatine
3: tipo,
0: che partono.
3: Tipo il Fede mi ha dato il suo
1: furgone.
2: Applausi al Fede che ha dato il furgone.
1: A prestare il furgone non è che sia esattamente dare una mano.
3: Cioè, il tuo caddy non l'ho visto.
0: Paolo, pretendevi che ti aiutasse senza che tu gliel'avessi chiesto.
1: Esatto.
0: Di sua iniziativa.
3: Certo.
1: Parliamo invece di quando la tua compagna ti ha chiesto qualcosa da mettersi su perché aveva freddo e tu no, questo è mio, lo metto io.
3: Eravamo al grotto, ero in maglietta,
0: vedi che la romanzata ha detto che tu avevi una giacca e non l'hai data.
3: No, sì, ma adesso forse avevi piacere a vedermi mangiare a torso nudo, non penso.
1: Quello sicuramente, guarda, immagino, così sì. Che ti ungevi poi le
0: Ma la giacca ce l'hai ancora tu?
3: La trovate su tutti.cigiacca.
1: Però parla ancora bene italiano. Sei trasferito nei Grigioni, ma parli ancora bene.
0: Ma volete far la pace, che sennò la mamma di Paolo.
1: Ma no, ma adesso perché ti ascolta? Ascolta Rete 3.
3: Ascolta Rete 1, Rete 2, però quel giorno ho detto: per caso ero su Rete 3, ma chi è che l'altro?
0: Dai, abbracciatevi, la chiudiamo qua.
1: Ma sì, adesso non c'è bisogno. Vai a abbracciare Ottavio, va che a piacere.
0: Grazie Paolo,
1: ciao.

0: lo fai con quella voce?
1: Ma no, perché sicuro quell'altro pensa che tu sia andato a casa, ce l'avevi già, ne hai comprato un altro.
0: La miseria.
2: Ma no,
0: sicuro.
2: Ma possono guardare il codice barre, certo. Possono controllare tutto da lì, la data di scadenza. Vabbè, comunque.
0: No, allora si vincono sempre le calzette e la matita infinita. Il primo indizio era prendere il sole.
2: Prendere il sole.
0: E il secondo, sfidare il tempo.
2: Sfidare il tempo. Il numero di telefono è lo
3: 069 873 8073.

0: Ultima puntata del Cactus e quindi ultima puntata con Mitch per
1: posso
0: questa
1: chiederti
0: stagione.
1: Una cosa? Ti sei esaltato più per Lewis Hamilton o per la Svizzera?
2: Prima non ha risposto, entrambi. Tra l'altro gli hai fatto la domanda.
1: Entrambi, vabbè, un po' di più.
0: Entrambi.
1: Manzambi.
0: Ma io non sono un tifoso molto acceso.
2: Ho una domanda io. Credi che il fatto che Hamilton si sia tolto le treccine sia parte del motivo per cui ha vinto?
0: No, però adesso potrebbe dire: mi è andata bene con i capelli sciolti, li tengo sempre
2: sciolti. Li tengo sempre.
0: E senza casco, così.
2: Al vento. Ah, no, bello come solo
0: dicevo
2: Hamilton.
0: Vogliamo ripercorrere questa stagione di sfighe di Mitch, ce ne raccontate tantissime, te ne cito 8 di queste e tu devi metterle in una classifica da 8-1.
1: Okay.
0: 8 è la meno grave, 1 è la più grave secondo te.
2: Ma le facciamo tutte insieme qua?
0: Sì, ma sono brevi, no?
2: Ok, perfetto.
0: Se poi gli ascoltatori hanno delle richieste di sfighe. Allora, la caduta mentre correvi per colpa del cane.
1: Ma è vero?
0: Sì, ce l'hai raccontato
2: Quelle che sei
0: tu.
2: Finito nel fango?
0: Ce l'hai raccontato tu che sei caduto.

0: tutto mentre correvi?
1: Ah, ma sì, no, mentre correvo.
0: E
1: okay,
0: si scoprì
1: sì.
0: che le aveva inventate.
1: Esatto. Ciao GPT. No, no, questa. Ma quella non era tanto legata al cane, era legata più al fatto che c'è stato c'è quel momento in cui ti sembri un po' Peter Griffin quando si fa male. Presente che sei lì.
0: Ah, sì, aspetta, 30 secondi.
1: E sì. non capisci se ti sei fatto tanto male e poi ti guardi subito in giro per capire se qualcuno ti ha visto.
2: Mm-hmm.
1: Quella lì però Sette. Direi 4.
2: Quattro, ok.
0: Le scarpe rosse diventate rosa per un lavaggio sbagliato.
1: Quello mi girano ancora. Perché tra l'altro quelle ne avevo messe 3 o 4 che erano diventate rosa e alcune quella mi girano.
0: Tieniti buone anche
1: scarpe,
0: la tieniti buone le prime
1: scarpe.
0: Dove le metti?
2: Al primo?
1: Al secondo.
2: Secondo.
1: Scarpe,
2: okay.
1: Secondo.
0: Il piccone nelle parti intime, questa era bella, te la ricordi?
1: Il piccone, quella è stata
2: che l'hai ci hai camminato sopra e ti
1: è stata una No, lì com'era andata? No, lì stavo picconando e non ho preso la cosa e mi è andata a fortuna e avevo le gambe aperte perché sennò
0: se l'è inventata.
1: No, aspetta, ne ho...
2: eri su un cantiere e c'erano delle piastrelle di cemento per terra da sollevare.
1: Era successo recentemente, sì.
2: Certo. Sì, l'hai raccontata.
1: Era la vanga, non era il piccone.
0: No, si scoprì che le inventava tutte. Facendo leva.
1: Ah, no, è vero, facendo leva.
2: Sì, è partito il piccone.
1: È partita la roba e sbam. E tipo io facendo finta di niente. Non è successo niente. Intanto c'erano. Perché poi, tra l'altro, lì è sempre stato così. L'avevo già detto, ma è così. Se tu non sei. Il mondo si divide tendenzialmente in due parti: quelli okay. che lavorano con le mani e fanno fatica, e quelli che lavorano tendenzialmente col computer e con la testa.
0: Intellettuali.
1: Quindi c'è grandissima. Disparità. C'è grandissima così.
2: Competizione
1: tra i due. Perché uno dice: quello che lavora mentalmente dice sì, ma guarda che se quella roba lì la posso fare anch'io. E quell'altro che dice sì, guarda quell'altro che cosa c'ha? Lo smalto vale. Sulle unghie. Esatto. Quindi nel tirarmi il piccone nelle balle quella lì forse la metto al numero uno.
0: Uno? Abbiamo già pensato l'uno, va bene.
1: Piccone nelle balle.
0: Facciamo l'ultima, la dividiamo in due, se no stiamo 4 ore.
2: Volentieri.
0: Ah, dicono sta perdendo la memoria con il caldo. Sì.
1: No, è vero.
0: Me le ricordavo
1: conto.
0: Meglio io di te.
1: Sto perdendo conto.
0: Allora, l'ultima della prima tranche. Il turista che facendo manovra urta il tuo muretto e ti suona il campanello mentre ti stavi godendo il tennis e devi stare fuori un'ora con la polizia.
1: Sai cosa ti racconto? Faceva anche lì un gran caldo. È successo, c'è una parte che io non ti ho raccontato. Io dopo, adesso non mi ricordo se era giovedì o venerdì, poi parto per andare via un weekend e torno e vedo che davanti a casa c'è un pacchetto, no?
0: Ti ha fatto un regalo.
1: Mi ha lasciato una scatola di cioccolatini scrivendo grazie per l'aiuto.
0: Dolci.
1: Sì, ho capito, ma c'è sotto una stecca del sole 3 giorni praticamente li ho presi e li ho buttati via.

0: eccoci qua.
1: Ecco, stiamo facendo un
0: ripasso. Dobbiamo andare avanti. Dobbiamo andare... di finiamo.
1: Allora, ce n'è una fuori classifica. Perché...
0: aspetta, aspetta, possiamo solo dire dove hai messo quali, in quali posizioni?
2: Allora,
0: fino adesso?
2: Piccone nelle balle, number one.
0: Ok.
2: Scarpe tinteggiate numero 2, 3 c'è ancora spazio, 4 io che cado correndo con il cane, 5 il turista che si sfranga la macchina a noleggio,
0: muretto.
2: E poi 6, 7, 8
1: abbiamo quasi tutti i primi posti già occupati, ce n'era una.
0: Riesumando,
2: ci sono di più belle.
0: Stiamo riesumando le figure di melma di Mitch degli ultimi anni, visto che è l'ultima puntata del Cactus, e no, lui le sta mettendo in classifica
1: degli ultimi tre mesi, è quello che fa ridere.
2: Tra l'altro è vero che qualcosa in realtà salta fuori che non è vero.
1: Ne citano una che non andrà in classifica perché non me la ricordavo. Tu hai preso una multa perché hai sbagliato a inserire il numero di targa nell'app.
2: Non c'eri tu quella volta.
1: Non c'ero io.
2: No, me l'hanno tolta, però sì, io ero lì e no perché me l'hanno tolta. Praticamente io mi sono registrato nell'app
1: con un altro numero di targa.
2: Con un altro numero, no, lasciando un numero di targa.
1: Ok.
2: Al posto di essere, per dire, non so, 787 finali, era 78 e mancava uno. Mi arriva la multa, io no, Belandi, questa roba qua adesso finisce.
0: Non è possibile.
2: Cioè, è arrivata Striscia la Notizia, e poi in realtà il tipo mi ha detto: guarda, eccezionalmente a sto giro te la togliamo, ma vai a correggere.
1: Da quanto tempo lo stavi usando l'app col numero?
2: Da anni.
1: Hai pagato il parcheggio a uno che ha il numero come il tuo, tranne l'ultima cifra.
2: Sì, vabbè, adesso.
1: Vabbè, questa era fuori classifica, molto bella. Io non c'ero quel giorno. Dove metti quello che ti ha suonato per venderti il sistema antifurto?
2: Quello lì non ho parlato ancora con il mio vicino di casa. La metto all'ottavo.
1: Era tipo un venditore ambulante di sistemi antifurto che diceva: guardi che qua stanno rubando tutte le case.
2: Quello mi ha dato molto fastidio.
1: Lo sa che prima o poi arrivano anche da lei.
2: No, sai cos'è che mi ha dato molto fastidio? È che si insisteva sul fatto che bisognasse fare un appuntamento nel quale lui mi spiegava tutto con mia moglie, no? Perché secondo me la sua tecnica è la moglie, da un certo punto poi la moglie dice: però hai sentito nel quartiere, dai, cosa te ne frega?
0: Sì. E quella era la roba fastidiosa.
2: Costa come il tignanello che bevi ogni sera.
1: Quindi abbiamo ancora tre posti liberi. Sì. Paola Scerto che dice che verrà a cena invece ti bidona.
2: Beh, quello è il numero 3, l'avrei messo volentieri al numero 1, però. Il bidone.
1: Ce n'è una che secondo me. Ce n'è una che secondo me va fuori.
2: Facchero.
1: Hanno fatto il nuovo film dei Frontalers senza chiamarti. Adesso loro non lo sanno, ma ci sei rimasto veramente molto
2: questo
1: male.
2: Questo è il numero 0. È stata la più grossa pugnalata
0: alle
2: schiena.
0: Spalle.
1: Perché c'è rimasto
2: Paolo
1: veramente tanto male.
2: Quando c'era facciamo un video dove vai a schiacciare le cacche dei cani. Vabbè, Paolo, non mi va tanto, però lo facciamo.
0: Lo,
2: cioè, quando va a fare le cose pessime, ma sempre chiamato. Quando c'era da gioire.
1: Un film internazionale.
2: Poi sai cosa è la cosa fastidiosa? Sì. È che lui ha sempre poi usato la motivazione dicendo: no, perché nel ruolo poi dello svizzero tedesco abbiamo preso quell'attorone lì, che è un attore. Ma io mica volevo fare l'attorone che faceva, mezz'ora, un'ora. Io volevo a un certo punto, volevo fare quello d'albero della recita, volevo uscire e dire: com'è? Tutto a posto. Soltanto perché almeno quando andavo a vederlo con mio figlio dicevo: guarda lì. Ricordiamo che ci sono Luca Mora, Fabrizio Casati, nel primo c'è Ottavio
0: Panzeri.
2: Non è che
0: non hanno preso nessuno, dici,
1: l'avete proprio ferito, devo dire.
2: Questo
1: poi
2: è il numero zero.
1: Mi mandavi i vocali, sì, due cinquantenni che fanno sempre le solite cose, il doganiere cinquantenne che se... Dai, andiamo con l'ultima, che secondo me ti penti di non aver lasciato dei posti liberi in alto. I 13 sacchi di terra comprati quando ne bastavano 3.
2: E sono ancora lì, ogni mattina quando vado mi salutano. E ieri ne ho portato uno a casa di mia mamma e mi fa: sei un sacco aperto, me lo porti?
0: Ce l'ho mamma.
2: Io col transpale.
0: Bellissimo.
1: Ti è piaciuta come classifica?
2: Sì,
0: quella
2: molto,
0: è
2: molto,
0: una
2: molto
0: cosa che io penso, alla quale penso settimanalmente, ai sacchi di terra.
1: Vero?
0: A
1: anch'io,
0: casa
1: anch'io.
0: Mia.
2: Ma forse da casa, da qualche parte, ho ancora quel foglietto con tutto il mio calcolo, col mio teorema di Talete. Che ero lì.
3: Allora, se sono tot ci vorranno
1: che
3: tot.
1: Poi, ripeto,
3: se ogni sacco pesa tot, ci vorranno così. E io con mio figlio che facevo vedere, appunto, ti ricordi che avevo usato l'analogia con Ibrahimovic che va col padre a comprare i mobili dell'IKEA a piedi. Io ero lì con mio figlio che poi 13, 14, 15, 16, riempiamo il vaso, dopo due era già
1: ricordiamo posto. Che calcolare il volume dei materiali è il suo lavoro. No, è il tuo lavoro.

0: Eccoci qua, prima del mezzogiorno. C'è una cosa importante da fare. Aspetta, Mitch, non è ancora il tuo momento. Non è ancora il tuo momento. Non possono scattare le 12 se non abbiamo la battuta di Abel.
1: Abel oggi ne ha create due lui personalmente.
2: Ciao ragazzi.
0: Vai, Abel,
2: mi
0: ciao.
2: Dispiace che questa è l'ultima volta che ci sentiamo. E poi ci sentiamo a settembre.
0: Sì.
2: Vabbè. Ho inventato due battute per i mondiali. Sapete qual è la squadra che si soffia più il naso?
0: Quale?
2: Il Qatar. E l'altra è: sai qual è la squadra che non si mette mai nei pasticci? Il Paraguay.
0: No!
2: Ciao.
1: Bellissime.
0: Bravo Abel.
1: Hai chiuso alla grande.
3: Radio Televisione
1: promosso.
0: Le 12 in punto. Grazie mille Abel per questo anno di bellissime battute sul mezzogiorno e come hai detto tu ritorneremo a farle ancora a settembre.
1: Ci prometti arrivato, quest'estate di scrivere un libro, Mitch?
4: Le mie sfighe? Ma sì, no, devo prendere nota perché sicuramente ne succederanno.
0: Fai come quindi... quando sei alle elementari che devi fare il diario dell'estate. Tu fai il diario dell'estate, esatto, attraverso le tue sfighe.
4: Speriamo di no.
1: No, speriamo il meno possibile, però. Sai com'è? Dai, allora grazie.
4: Allora, niente, source. Sai che l'altro giorno ero lì che ero un po'... C'era mio figlio che era particolarmente commosso dal fatto che finisse la scuola e quindi loro avranno il cambio di maestre, no?
0: Oh.
4: E quindi era lì che un po' sfrignettava così, spiangeva e diceva no dai, tranquillo. Dopo un'ora e mezza che era ancora lì, dopo a me parte subito il... cominciava a diventare... Ma no, che poi ci pensavo e anche a me era successa la stessa identica cosa.
0: Beh, certo. Quindi, ti sta succedendo anche adesso?
4: Perché l'anno prossimo cambio maestri?
0: No.
4: Cambio maestri? No, maestro di vita Ottavio, non ci sarà.
1: Tutto cambia,
0: sarà,
1: tutto
0: ci
1: cambia.
0: Sarà, ci sarà, vabbè. Ottavio. Beh, buona estate.
4: Altrettanto
0: allora.
4: A tutti. Grazie, voi, Mitch. A tutti gli ascoltatori e a Paolo Acerto.
0: Soprattutto a Paolo Acerto.
5: Mitch, che dice? Ciao!
0: L'anno prossimo facciamo una rubrica condivisa.
1: Loro due?
0: Mitch e Paolo, tutte le volte.
1: Il confronto settimanale.

0: Non ci vogliono lasciare le ultime calzette, vogliono restare con noi, non vogliono andare da nessuno.
1: Di chi sarà? Dai. Chi l'avrà persa questa agenda qua? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua?
2: Andiamo al terzo e ultimo, e posso dire ultimo di tutta la stagione, indizio dell'agenda misteriosa. Ripetiamo i primi due che erano...
0: Prendere il sole.
2: E poi...
0: Sfidare il tempo.
2: L'ultimo è...
0: Attenzione, l'ultimo è... Non vi resto che io.
2: Non vi resto che io.
0: Dai.
2: Scriveteci allo 0698 73 8063.
1: Che l'avrà persa questa agenda qua?

0: Alice, oh yes. Allora, l'ultima, non ne faccio tante perché non abbiamo tempo, insomma, ma ne facciamo una, è sicuramente importante, poi ne sentirete un'altra un pochino più avanti, ma quella che vi voglio presentare è il nuovissimo singolo di Madame. Madame, che è uscita un po' di settimane fa con il nuovo disco Disincanto, al quale ha voluto aggiungere, ecco, questo nuovo brano che si intitola, Ottavio, senti che bella cosa, Mama non mama. Quindi quella cosa che mama. Si faceva
1: con la margherita.
0: Con la margherita, togli i petali della margherita, mama non mama, mama non mama, mama non mama, e poi quando la margherita rimane senza petali, se dici mama allora ti ama, se non mama non ti ama, giustamente. Lei nel ritornello del brano dice: faccio mama non mama finché non mi ami.
1: Bella, bella.
0: Ma magari puoi aspettare
1: una vita.
0: È la margherita infinita, esatto. E magari puoi aspettare anche una vita, un amore che non ti verrà mai corrisposto, oppure a un certo punto, chi lo sa, può nascere esattamente come continuano a nascere anche le margherite. E quindi dal disco Disincanto, il nuovissimo singolo uscito oggi, fresco di produzione, di Madame, Mama non mama.

0: Massimo,
1: cosa c'è da qua?
0: Vincitore di questa stagione di Non ci resta che il Cactus. Bello.
2: Essendo l'ultima puntata di Non ci resta che il Cactus, di chi sarà mai la gente?
0: Di chi sarà mai? Allora, ti chiedo di spiegarmi gli indizi, Ottavio, partendo da prendere il sole.
2: Sì, vive prevalentemente al sole del deserto.
0: Nel deserto.
2: Quindi ne prende di sole.
0: Prende un botto di sole. Sfidare il tempo.
2: Può vivere anche più di 100 anni, eh? Alcuni anche 200, eh?
0: Mamma mia,
2: sì,
0: hai capito?
2: È longevus.
0: Non vi resto che io,
2: come dice il titolo del nostro programma, cos'è che non ci resta che
0: il cactus.
2: La risposta è l'agenda del cactus.
3: Esatto.
2: Ha vinto Pat.
0: Brava Pat.
2: Sentiamo se sono felici.
0: Bravissimi, siete gli ultimi vincitori di questa edizione di Non ci resta che il cactus. Torneremo comunque,
2: sì,
0: con giochi
2: o con
0: e premi
2: un altro
0: anche.
2: Gioco, comunque qualcosa ci sarà.
0: Esatto,
2: no?
0: Esatto. Ottavio sta continuando a sottolineare da ieri che forse ci sarà un altro gioco. Perché molto probabilmente ci sarà un altro gioco.
2: No, non lo so se ci
0: sei
2: viene
0: stufo di trovare agende.
2: Se ci viene un'idea
0: illuminante. Così, vediamo la prossima stagione.

0: e
1: musica Lellis. Ho anche una novità musicale.
0: Non è vero, non c'ho la sigla per le
1: è una roba a metà, ti spiego. Volevo fare per l'ultima puntata una canzone
0: sì?
1: con solo rime con cactus, con parole solo parole veri.
0: Così.
1: Mi veniva solo lapsus e raptus. Cactus, raptus.
0: Era, certo.
1: Veniva un po' breve la canzone, allora ho chiesto all'intelligenza artificiale: mi fai una canzone che ha rime solo con la parola cactus?
0: Cactus.
1: Vediamo cosa è uscito.
0: Sentiamo,
1: non l'ho ascoltato neanche io. Sentiamo.

0: È arrivato!
1: Si è sentito? L'hai covato per due ore.
0: Per due ore, finalmente è uscito.
1: Si è liberato proprio sui saluti finali.
0: Ci voleva.
2: Lo starnuto che non riusciva a uscire da Ellis.
0: Mamma mia.
2: Matt Night Shyamalan.
3: Parlare.
0: È stato difficile. Che fai?
2: La donna che tratteneva lo starnuto per due ore.
0: Non voleva uscire, poi ogni tanto arrivava, si metteva lì fuori, faceva capolino, non usciva, poi torna, poi non esce, poi non so.
1: Era timido?
0: Timido, era uno starnuto.
1: Timido starnuto.
4: Ci risentiamo domani.
5: Grazie che mi avete fatto partecipare.
1: Prego,
5: ciao.
1: Abel, ma no, grazie a te. Abel,
0: grazie mille a te.
1: Eri parte del programma.
0: È stato un gran piacere, veramente.
1: Non, ha detto ci sentiamo domani. Non ci sentiamo. Grazie,
5: ci vediamo a settembre.
1: Continuiamo a esistere ma sparsi, vero Ellis?
0: Continuiamo a esistere ma sparsi. Fortunatamente non è che quando non siamo al microfono siamo morti.
1: No, ma anche in radio, dico.
0: Anche in radio sì, ci sentirete ancora. Tu sarai tutte le mattine insieme a Simona, mi sembra,
1: esatto.
0: Settimana prossima ci sarai. Poi io farò dei pomeriggi, ci vedremo in giro a tanti eventi. Quindi, insomma, avremo comunque occasione di stare insieme. Il cactus, così come lo conosciamo, quindi composto da Ottavio, Fabio,
1: aspetta,
0: me,
1: aspetta,
0: Stefano,
1: hai detto Ottavio e?
0: Fabio.
1: Ah, attenzione.
6: Oh, ragazzi, volevo salutare tutti perché so che è finito oggi cactus, Ottavio, mi hanno detto che se non fai di palestra non si ricomincia, il prossimo volta di settembre, ottobre, quando era. Quindi io mi raccomando, sentiamoci, perché così almeno ripartiamo. Ciao.
0: Ciao
1: Big Jimmy.
6: Ragazzi, state bene.
1: Ciao Big Jimmy.
0: Ciao, bravissimo Big Jimmy, grazie per i saluti. E noi auguriamo da parte del cactus a tutti quanti una fantastica estate a questo punto.
1: Sì, dai.
0: Cioè, veramente divertitevi, passate un bel periodo, buone vacanze a tutti quanti. E poi ci rivediamo quando ricominciano le scuole, va bene? Questo è l'appuntamento che ci diamo.
1: Con un nuovo gioco? Vediamo.
0: Tu vuoi un nuovo gioco?
1: No, vediamo.
0: Adesso, ragazzi, dobbiamo inventarci un nuovo gioco. Tra l'altro, posso dire una cosa sulla agenda, se forse non la faremo più, posso dire a tutti coloro che ci stanno ascoltando che il gioco dell'agenda è stata un'idea della mamma di Fabio.
1: Eccezionale.
0: È lei che è andata a dire questa cosa, ma se fate finta che avete trovato un'agenda con gli indizi, è andata a dirglielo a Fabio.
1: Bravissima.
0: L'ha proposto a noi e poi così l'abbiamo costruita, quindi ringraziamo la mamma di Fabio, le mandiamo un forte abbraccio.
1: Ciao.
0: Ciao a tutti.
7: Lunedì.

0: È proprio quella atmosfera, quella vibe da fine settimana. Sì, ma dimmi tutto, tanto alla fine la settimana è finita.
1: È
0: Vuoi dirmi quello che ti pare?
1: Janet Jackson.
0: Sì, va benissimo tutto. Soprattutto, a maggior ragione, la meteo. Vediamo che cosa ci dice. Il bollettino per la giornata.
1: Se ti piace il caldo, andrà tutto bene. Allora, oggi abbastanza soleggiato e caldo nel pomeriggio, sviluppo di cumuli e in seguito in montagna, rovesci o temporali, verso sera localmente anche in pianura.
0: Ok. Magari arriva
1: un po' di umidità,
0: rinfresca un po'.
1: Speriamo. E niente, 32 gradi di solito, con la canicola, come al solito, e vediamo, insomma, prendete le vostre precauzioni.
0: Le precauzioni, le soliti, i consigli sono poi sempre quelli, non stiamo qui a farvi
1: bagnatevi la testa, sennò escono i draghi sputafuoco.
0: Grazie per quanto riguarda la mente. Allora diamo uno sguardo anche al traffico con il bollettino aggiornato 10 minuti fa. Ci sono code di sulla A2, code di 3 km tra Quinto e il portale sud della Galleria del San Gottardo in direzione nord, con attese di 30 minuti circa. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa, inoltre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Questo è l'unico aggiornamento che ci hanno inviato. Adesso il microfono a Ellis per le informazioni.
2: 3 News. Tutto rinviato, le discussioni tra la delegazione statunitense e iraniana per finalizzare l'accordo per la fine della guerra non si terranno al Bürgenstock, almeno per ora. Washington parla di difficoltà logistiche, ma non è l'unica ragione. E c'è stata una sorpresa nelle votazioni che hanno chiuso i lavori in Parlamento a Berna. È stato respinto il controprogetto indiretto all'iniziativa che vuole vietare i fuochi d'artificio. Sul divieto di vendita e uso da parte dei privati si andrà quindi a votare. E infine ossigeno per l'associazione Calcio Bellinzona. Il pretore ha accolto la richiesta di moratoria concordataria dal nuovo proprietario Renato Sergi, che avrà 4 mesi di tempo per garantire il futuro della società.
3: Rete 3 Sport.
4: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
5: Manzambi Show, la Svizzera vola sulle ali del suo nuovo fenomeno. Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto. 2 reti, un assist e un passaggio illuminante all'origine del rigore trasformato nel finale. Il mondiale della nazionale rossocrociata ha vissuto ieri sera una svolta firmata da Johan Manzambi, il 20enne ginevrino entrato nella ripresa e che si è preso i titoloni del giorno dopo per lo spettacolo di ieri a Los Angeles. Una vittoria 4-1 contro la Bosnia, che apre allora nuovi scenari per la nazionale di Yakin, vicinissima ai 16esimi di finale. E nello stesso girone, nella notte, c'è stata la goleada del Canada, che ha battuto il Qatar per 6-0, mentre nella notte, superando la Corea 1-0, il Messico è diventata la prima squadra di questo mondiale a qualificarsi per la fase ad eliminazione diretta. Oggi il programma prevede dalle 21 Stati Uniti-Australia, partita da seguire in diretta TV su RSI La 2, così come le sfide della notte tra Scozia-Marocco e Brasile-Haiti. Infine il Tour de Suisse, ieri il successo in volata a Locarno del francese Grégoire, con Pogacar che ha allungato il suo vantaggio in testa alla generale a 2 minuti e 50 sugli inseguitori. Oggi la terza tappa prevede partenza e arrivo a Bad Ragaz, frazione già terminata nel giro femminile, con successo della britannica Bechstedt, vittoriosa in volata. Leader della generale rimane l'italiana Elisa Longoborghini.

0: Antonella Piaga, sempre questa piega molto, diciamo, erotica, sensuale, col telefono rovente, non perde neanche un cliente, lui è un businessman. Ok, poi non si capisce mai, sembra sempre un double entendre, no?
1: Dipende se ti piace il business.
0: Va bene, perché qualcuno ci ha fatto notare che anche alcune volte quando parliamo
2: alla deriva
1: è tutto involontario, è tutto talento.
0: Noi siamo assolutamente innocenti. Noi crediamo negli unicorni e credo, spero, ricambiati, gli unicorni credono in noi per rendere il posto, il mondo un pochino
1: un po' più leggero,
0: esatto, meno triste, più pieno di glitter,
1: più glitter per tutti,
0: più profumo di langhi langhi e tutte quelle robe lì, vaniglia, anche tanta vaniglia,
1: più cacca unicorno per tutti,
0: esatto,
1: quella... che sono i muffin, poi
0: sì, alla fine
1: che si sciolgono con la canicola. Giusto,
0: buon appetito derivati e derivate, questo è il programma che vi cerca, se vi va, di tenervi compagnia durante la pausa del mezzodì, sempre che ce ne sia bisogno, se vi va magari di mangiare un po' isolati, no? Con gli auricolari, invece di scrollare sempre, basta lo scrollare mentre mangi, non scrollare, ascolta la radio.
1: Esatto, ascolta la radio. Julie che dice cacca mentre tu stai mangiando, cacca di unicorno.
0: Si stai perdendo completamente il controllo. Per fortuna oggi
1: ma
0: venerdì,
1: perché è l'ultima puntata della deriva,
0: pratico.
1: Quindi sai, è un po' come l'ultimo giorno di scuola,
0: è vero.
1: Sciogli le trecce ai cavalli, sai già che comunque non farai niente.
0: È vero.
1: E invece noi faremo tante cose.
0: Per questa stagione l'ultima puntata, poi torneremo alla fine dell'estate, chiaramente lo sapete, come ogni anno anche Rete 3 cambia un po' vestito d'estate con la caldazza che fa, ci mancherebbe, però il nostro numero di WhatsApp rimane quello e poi comunque ci sentirete entrambi a fasi alterne durante diversi momenti della programmazione estiva. Il numero, dicevo, è sempre quello: 079-873-8073. Questa è La Deriva con Julie Arlene Paltrax anche oggi fino alle 14:00.

0: niente, sorprendentemente, ma fino a un certo punto l'argomento unicorno tira, prende.
1: Certo.
0: Prende, nonostante il fatto che secondo alcuni si tratta di creature immaginarie della fantasia, noi sappiamo che non è così.
1: Ma perché sono i complottisti.
0: Esatto, i controcomplottisti.
1: Sì, no, ma dicono che non esistono perché in realtà...
0: Vogliono farti credere che esistono. Non...
1: Esatto.
0: È vero, è vero. È vero.
1: Quello.
0: È vero.
1: Possiamo tirare fuori l'effetto applauso di ieri, per
0: certo,
1: favore?
0: Certo, assolutamente. Guarda,
1: perché abbiamo un annuncio da fare.
0: Vai! È un annuncio gioioso, tra l'altro.
1: Sì, un annuncio gioioso. Facciamo le congratulazioni, le migliori congratulazioni dalla deriva,
0: sì,
1: al nonno dei pulcini.
0: Sì.
1: Qualcuno è diventato nonno. Il favoloso papà di Geraldine, che
0: sì,
1: sappiamo avere un pollaio. Abbiamo parlato della favolosità anche delle galline,
0: sì,
1: con tutta la loro gerarchia, con tutte le loro caratteristiche.
0: La capacità di percepire i raggi ultravioletti.
1: Esatto.
0: Tutte quelle cose lì.
1: Di riconoscere fino a 100 persone diverse.
0: Sì. Sì, sì,
1: e ricordarsi le cose.
0: Il papà di Geraldine, che tu eri andata peraltro a trovare quando,
1: sì,
0: in una delle tante uscite che hanno costellato un po' e punteggiato questa prima edizione della deriva, tu eri andata anche a Giubiasco,
1: sì,
0: hai fatto una bellissima presenza.
1: Mi ha dato
0: presenza
1: da mangiare come alle galline, alle,
0: esatto,
1: galline dal mais. A me mi ha dato una polenta di mais fatta bene.
0: Buonissima.
1: Proprio uno strana, mamma che buona. Mi aveva dato anche proprio tutto la parte della crosta del,
0: sì,
1: paiolo.
0: Mi
1: ha viziata.
0: Lì, quella roba lì è formidabile. E lo ricordiamo, appunto, lui si prende cura anche di queste galline e appunto questa notte alcune uova hanno dato
1: i loro frutti
0: e si sono appunto materializzati dei pulcini.
1: Che
0: allora,
1: meraviglia.
0: Auguri al nonno papà di Geraldine di questa nuova covata, letteralmente di questa covata di pulcini, che dei quali poi lui si prenderà cura, sicuramente,
1: sì,
0: perché
1: ma
0: la famiglia si ingrandisce. Vai.
1: Ho detto, ma senti, oltre a fare i complimenti al nonno, mi mandi anche una foto così ci sciogliamo, sai.
0: I pulcini, sì.
1: Però i pulcini, siccome sono nati stanotte, scappano sotto la mamma.
0: Non
1: si fanno fotografare.
0: Hanno ancora un senso del pudore. In natura il senso del pudore c'è.
1: Esatto, le galline non cadono nel parent sharing.
0: No, zero.
1: Non vogliono pubblicare le foto.
0: Loro lavorano ancora alla vegia.
1: Bebè.
0: Con i vecchi sistemi. Sempre alla deriva con Gigli Arlene Paltrax, 079-873-8073, il nostro numero di WhatsApp, e George Ezra con Blame It On Me, un classicone del 2014, non so se ve lo ricordate.
1: No.
0: Si sentiva, si ascoltava solo questa.

0: allora, Red Eco. Ma che bello che è sto pezzo dai Grigioni.
1: Molto, molto.
0: Meraviglioso. Questo sarà il brano dell'MX3 Tutti per Uno, che è questa iniziativa che abbiamo con le altre terze reti in tutta la Svizzera. Ogni mese scegliamo un brano che arriva una volta dalla Svizzera francese, una volta dalla Svizzera tedesca, una dalla Svizzera italiana, e questo mese appunto abbiamo scelto, si è scelto, tutte le redazioni delle fatine dei dischi si riuniscono, si mandano messaggi,
1: che brave,
0: nel loro messaggio, nel loro linguaggio delle fatine,
1: ma
0: che è il linguaggio dell'amore dei glitter.
1: Pensa, e della competenza.
0: Della, anche dell'amore.
1: Perché quando mettono
0: per
1: sugli
0: musica,
1: occhialini.
0: Che se la abbassano giù sul naso. A parte
1: sì,
0: che sono sexy.
1: Sì. Sono un po' gli occhialini, sai, quelli a farfalla.
0: Sì, sì, sì. E decidono che questo, per esempio, mi sono d'accordissimo, molto bello, questo Painkiller dei Red Eco, dai Grigioni, sarà la canzone MX3 Tutti per Uno per il mese di giugno.
1: Ma come te la immagini la riunione delle fatine dei dischi? Secondo me è seria, però, eh.
0: Sì.
1: Cioè,
0: sì, sì.
1: Glitter.
0: Di risate,
1: si svolazza
0: un sacco di svolazzamenti,
1: ma poi
0: però quando poi c'è da lavorare si lavora, non si scherza, perché sono come le api, sono come le api mellifere,
1: esatto.
0: Cioè praticamente quando poi devono lavorare, mi immagino questo grande albero magnifico secolare in mezzo a una radura persa in un luogo segreto
1: con il buco in mezzo,
0: con il buco in mezzo dove le fatine possono entrare sotto una musica, come l'inizio, quando inizia il film della Disney, e le fatine dei dischi che arrivano con le loro idee.
1: E mi immagino che quella volta al mese in cui si trovano,
0: sì,
1: arrivano appunto carine, coccolose, coi glitter, scacciano Chip e Chop da quel buco, dicono: ragazzi, show, bussate via, oggi è il nostro giorno del mese in cui ci riuniamo.
0: Secondo me Chip e Chop e gli Scoiato gli danno una mano, si mettono lì, fanno delle torte a base di ghiande. Io mi immagino
1: sono
0: quelle
1: gli
0: robe
1: schiavi
0: lì.
1: Delle
0: ma lo fanno volentieri perché c'è un buon rapporto fra di loro, escono anche a fare aperitivo insieme.
1: E cosa fanno nel frattempo Chip e Chop e gli altri Scoiattoli?
0: Niente, sì, però gli portano le tartine.
1: Ah, fanno,
0: avete bisogno ancora di qualcosa? Ma sì,
1: mettono i guanti bianchi,
0: ma sì,
1: e fanno i servitori,
0: ma
1: delle
0: sta, ma sì, poi le fatine poi restituiscono il favore sicuramente. Io mi immagino un mondo tutto molto molto
1: cooperante.
0: Esatto, molto solidale.
1: Mi piace.
0: Le creature del bosco, quel boschetto della mia fantasia, chi non se lo ricorda, Diego, le storie tese. Vabbè, allora,
1: sempre
0: nel frattempo,
1: che ti piacciono i boschi.
0: Bravissima.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Il vitello dai piedi tonnati e altri simpatici animaletti.
1: Ma che precisione!
0: Hai visto?
1: Sono,
0: ormai, cioè,
1: sono, guarda,
0: scusa,
1: I'm proud of you, che è l'ultimo giorno della deriva, dopo un anno sei arrivato a questo.
0: Ma non è assurdo.
1: È servito, questo anno è servito.
0: No, perché è arrivato per caso e io è una roba che mi fa diventare pazzo nella vita. Gigi ci ha scritto una frase bellissima l'altro giorno, stavamo parlando di esperienze e lui dice: l'esperienza è il pettine che la vita ti dà quando hai perso tutti i capelli. Perché, ma è possibile metterci un anno ad arrivare a fare una roba così con la precisione quando poi non ti serve più?
1: Vedi, io sono
0: perché alla fine è quella roba lì.
1: Io non sono come Iggy, sono più come Fabri Fibra.
0: Cioè?
1: Se a un concerto passi per caso.
0: Bello, sì.
1: Pensi
0: sì,
1: che
0: sì,
1: la beva? No. Va bene, un'altra retta della deriva con Paltrax e Julia Erlai. I vostri messaggini che arrivano copiosi allo 079-873-8073 con anche delle speculazioni sulle riunioni.
0: No, sulle riunioni?
1: Sulle riunioni delle fatine dei dischi.
0: E degli animaletti del bosco, dei simpatici animaletti del bosco. Dai, perfetto. Poi dopo una storiella da raccontare, se rimarrà del tempo, che ho trovato interessante, l'ho ripescata dagli anni scorsi, molto molto bella. Carol J e Manu Chao, Viajando por el Mundo.
1: Vamos.

alla deriva.

0: è proprio un brano di quelli da estate, lasciatemi stare all'ombra.
1: Senti, è da estate di qualità.
0: Di brutto.
1: Senti qua cosa hanno recuperato le fattine dei dischi.
0: Loro nelle loro riunioni con gli scoiattoli, lascia stare, lascia perdere le tartine di ghiande. Portano sempre i loro risultati. Allora, ho detto che avrei raccontato una storiella che non so perché mi si è ripresentata questa mattina.
1: Ma per la mente ti sei ripresentata o
0: per la mente, ma in relazione l'ho vista come commentata sicuramente qualche algoritmo è sempre lì in agguato, l'algoritmo non ti lascia mai anche quando pensi che non c'è più. Probabilmente su Reddit stavo leggendo una cosa e veniva citato questo articolo del 2007 che ha ricevuto anche, se non sbaglio, una menzione, o ha vinto il premio Pulitzer, di un'autrice, una giornalista che ha fatto un bellissimo pezzo, si chiama Jean Weingarten, forse lo si riesce ancora a trovare in giro, perché mi sono detto, ma siamo poi così sicuri, cioè, che livello raggiunge il nostro abbruttimento? Perché normalmente te ne accorgi quando vai in vacanza.
1: Ma ascolta, io divido abbruttimento con imbruttimento.
0: Sì.
1: Abbruttimento è proprio il degrado.
0: Il degrado quando non sei più nemmeno in grado di capire quanto sei stanco, cosa hai voglia di fare, cosa ti piacerebbe. Sei talmente abbruttito che strisci fuori per strada, c'è una roba, no? E me lo dico perché tante volte magari si dice ah però avrei proprio bisogno di qualcosa di bello eccetera eccetera, poi tante volte magari sei talmente
1: esaurito
0: che non riesci neanche più veramente a goderti la bellezza che hai davanti, non riesci neanche più a riconoscerla. Uno dei modi più sicuri, secondo me, forse anche più ancestrali, è il gusto, il cibo, il palato, lo sai che ormai si finisce sempre quasi lì, noi della deriva.
1: Ovvio.
0: Però quello è difficile che ti tradisca, no? Se una roba ti piace è buona, però su altre cose magari bisogna avere un pochino più di sensibilità. E c'era questo articolo molto bello nel 2007 dove un grandissimo violinista, Joshua Bell, viene convinto da questa giornalista che gli propone un esperimento sociale. Dice: tu domani suoni per 45 minuti o quanto ne hai voglia in una stazione di metro all'Enfant Plaza Metro Station di Washington DC, ti metto un cappellino da basket, ti vesto come un musicista di strada, come un buskers, e vediamo cosa succede. Dice, lui si fa una bella era in giro negli Stati Uniti in tour e dice va bene, bello, bello.
1: Un'esperienza umana.
0: E cosa è successo? È rimasto lì a suonare per 45 minuti, si sono fermate 7 persone. Quasi 1200 persone sono passate davanti a lui e non gli hanno neanche proprio, non l'hanno degnato. Lui ha suonato alcuni tra i pezzi più belli, più difficili del repertorio di Bach per violino, cose meravigliose. Si sono fermati in 7. In totale ha guadagnato $32 e una donna che è stata una delle uniche due persone che lo hanno riconosciuto gli ha dato $20, solo lei. Pensa che il giorno prima lui suonava a Boston e il biglietto che costava meno caro erano $100.
1: E ci sono la mia teoria.
0: Vai.
1: Siamo tutti troppo stanchi.
0: Sì,
1: dobbiamo iniziare a dormire di più. Quando tu sei abbruttito, io ieri ero abbastanza messa male, devo dire la verità.
0: Magari al microfono non si capiva, però
1: ero stanchissima, ero proprio l'ombra di me stessa. Ero molto sciupata e non avevo la forza di fare nulla. Sono uscita da qua e la canicola, diciamo che non è che abbia aiutato. Avevo un sacco di commissioni da fare, sono arrivata a casa alle 9:30, ero devastata. Non avevo idea, come dici tu, di cosa mi piaceva, cosa volevo fare.
0: Che giorno
1: fare.
0: È? Che
1: non riuscivo a consumare niente con piacere, né cibo né un libro.
0: È vero che questo esperimento si è svolto la mattina, però alla fine il contesto è più o meno sempre quello. La gente di corsa, stressata, e non ha tempo, non riesce a... Poi magari anche forse l'orecchio non allenato, chiaramente la musica classica richiede un certo tipo, no?
1: Però non sono convinta, perché secondo me il bello è bello, la qualità è qualità, anche quando tu vedi anche, la copertina di un libro ti attira cosa? Di solito una copertina che guarda caso dietro magari ha una ricerca, un grafico, non una fatta così tipo con Canva, per dire, no?
0: Sì.
1: Con anche un buon gusto, però senza l'occhio, diciamo, di qualità. Sì. Ecco, io sono convinta che siamo tutti troppo stanchi. Poi ho la mia teoria che abbassa un po' il livello ironico della deriva, però pensiamo magari alla nostra vita e al nostro corpo come se fosse qualcosa da ottimizzare, no? In una modalità molto speculativa.
0: Robotica, da mai. macchine.
1: Esatto, ma perché siamo in questa dinamica in cui dobbiamo ottimizzare tutto. E quindi secondo me è quello, perché quando siamo riposati siamo già più propensi a...
0: È per quello che sono belle le vacanze. È per
1: secondo me
0: che...
1: sì, è per quello che i primi due giorni di vacanza sì. sei un rottame umano.
0: Esatto,
1: è e quello. Una settimana è il minimo sindacale.
0: Comincia a rifiorire.
1: E sì, perché
0: proprio...
1: fai i primi tre giorni che non sai neanche come ti chiami.
0: Sì, è vero.
1: E poi cominci... E guarda caso, in quei tre giorni di base dormi un sacco.
0: Sì, sì, sì, è vero. Recuperi a base. Cerchi di fare il reboot.
1: Esatto.
0: Cioè, è necessario come una specie di reboot.
1: Ti trasformi come una specie di mutante. Passi da una specie di cosa arrovellata. Piano piano cominciano a spuntare gli occhi.
0: Ridiventi umano. Esatto.
1: I capelli. Non sei più tutto arruffato. Piano piano prendi coscienza.
0: Non sei più solo di metallo.
1: Non sei più un monolite.
0: Tra poco poi leggerò anche i profili delle persone che si sono fermati, perché sono molto interessanti. Ascoltare Joshua Bell. Club Dogo, King of the Jungle.

0: poi ci potete utilizzare anche come ufficio informazioni, eh? Noi mica stiamo qui a sindacare, cioè. Qualcuno ci ha chiesto,
1: per esempio,
0: vai spiega un po' di cosa si tratta.
1: Io devo spiegarlo, sì,
0: su questo ascoltatore che,
1: sì, Gianni.
0: Sai quelle robe che ti fanno diventare matto? Dici, ma cos'è quel pezzo là? Che io, quando ho questo tipo di problemi, vado delle fatine dei dischi.
1: Però il problema è che non abbiamo risolto, perché Gianni ha chiesto una canzone del Sombrero, che caldo, prestami il dinero, te do tutto il mio dinero. E dice, non la trovo. Io pensavo fosse una canzone del Cactus, un tormentone. Le fattine dei dischi hanno capito che
0: hanno
1: cercavamo il Sombrero.
0: Magia. Sì.
1: E però
0: ed è un pezzo di Giorgio Conte.
1: Ma in realtà non è così.
0: Non è quello?
1: No, perché Gianni ha scritto no.
0: Non è
1: prodotta
0: quello.
1: Da voi qualche anno fa.
0: Allora probabilmente sarà stata una specie di...
1: Era un tormentone di qualche
0: tormentone,
1: anno fa.
0: Era un tormentone, probabilmente forse si era ispirato Ottavio, che ne ha fatte tante. Lì bisognerà andare a vedere, a ripescare nel nostro vastissimo archivio.
1: Un saluto a Mattias.
0: Sì.
1: Che fa un altro elogio alle fattine dei dischi. Mm-hmm. La sua testimonianza dice, passate della musica fantastica. Vivo da 8 anni a Zurigo e non ascolto più le radio italiane. Solo a Rete 3. Tutti i vostri programmi sono di alta qualità e molto genuini. Grazie mille, un abbraccio.
0: Ma che carino!
1: Ma grazie. Ce l'abbiamo un effetto. Diamo, applauso.
0: Sì, ti diamo anche un bacino
1: glitteroso.
0: Babosi come ti danno le zie quando non le vedi dopo 5 anni che sei piccolo.
1: Mamma.
0: Ti lasciano un po' la bava sulla guancia. Strappo con le guance lì. Che brutta immagine. Però è così, quando sei bambino le guance sono un punto debole, sono
1: siccome i piedini.
0: Sì, ma che ti
1: mangiano i piedini, sì. Dici no, sono miei.
0: Basta.
1: Però lo fanno fino a che sei bebè, dopo esatto. Quando cominci
0: non
1: a appoggiarli
0: più.
1: Per terra
0: no.
1: Già meno.
0: Passa anche la voglia.
1: Sì.
0: A meno che poi uno
1: vabbè,
0: ecco.
1: Se ti piacciono i piedi.
0: Bravissima.
1: Visto che oggi il mantra è quello.
0: Dipende quanto ti piacciono i piedi.
1: Esatto.
0: Allora, dicevo, appunto, questo esperimento fatto da questa giornalista che poi appunto si è portata a casa, ho controllato il Pulitzer per questa idea. Joshua Bell scende nella metro di Washington DC in una uggiosa e fredda mattina di gennaio, suona il suo Stradivari del 1713 del valore di 3 milionazzi di dollari per 45 minuti. Si fermano in totale in 7. Passano davanti a lui quasi 1200 persone, in 30 gli lasciano dei soldi e totalizza $32. Beh, ha fatto mattinata.
1: Ma non hai detto che erano 7 che si fermavano?
0: In 7 si sono fermati, in 32 gli hanno lasciato soldi.
1: Ok, però uno gli ha dato $20, vuol dire che gli altri
0: pochissimo,
1: hanno proprio dato un centesimo.
0: Ma sì, gli hanno dato
1: quelle
0: niente.
1: Monetine che ti danno fastidio.
0: Però a me affascinava.
1: Quelle monete finte.
0: Ancora meglio. Se ne ponete... Boh, se ti lasciano la moneta quella per il carrello, però è tanta roba. Quella è comoda,
1: È utile. Se poi è quella del carrello del disco orario di Rete 3, hai anche l'effetto
0: hai evocato un
1: fedeltà.
0: Mostro il disco orario di Rete 3.
1: Sai quanti ne avevo
0: mediamente
1: io?
0: Mediamente bello disco orario
1: all'inizio della deriva, quanti ne ho distribuiti.
0: Per quello lo dico, tu hai un trauma.
1: Sì, ho il trauma del disco orario, che però è comodo in realtà.
0: Bellissimo. Ma sai poi come si dice sempre quei luoghi comuni, no, ma i bambini hanno la sensibilità, ma i bambini, sai,
1: ma che? Ma cosa dite?
0: È vero Julie,
1: hanno la sensibilità.
0: Prima che tu ti vada a impantanare in una roba contraria a quella che sto per dire, che è la dimostrazione, la prova provata, di fronte a tutte quelle persone che si sono fermate, la maggior parte erano bambini che volevano fermarsi ad ascoltare, ma i genitori li tiravano per mano. Addirittura un bambino di 3 anni che si chiamava Ivan, che è stato scoperto e poi è stato rintracciato tramite le telecamere di sicurezza dalla giornalista, perché voleva sapere la storia di questo bambino che non voleva andarsene. La mamma lo tirava e lui diceva, no, ma guarda che è bravo.
1: Ma vedi?
0: Ti rendi conto?
1: Ma infatti io pensavo che tu volessi giocare sul fatto che i bambini non hanno sensibilità, nel senso che non sono molto empatici delle volte.
0: No. Beh, sì, a volte possono essere delle bestie.
1: La verità nuda e cruda.
0: Sì,
1: quindi
0: sì, quello sì.
1: Ho interpretato male.
0: Però hanno meno filtri e riescono a vedere, a sentire soprattutto.
1: Sì.
0: E questo bambino, cioè, non ne voleva sapere di andarsene. Poi gli altri. Era questa Stacy, che lavorava al Dipartimento dell'Energia, un'impiegata del Dipartimento dell'Energia, che è l'unica persona che lo ha riconosciuto e che è quella che gli ha dato $20.
1: Ma dei musicisti a New York non giravano a quell'ora?
0: No, un altro, il primo che si è fermato si chiama David Mortensen, era un analista programmatore,
1: okay.
0: E si è fermato e lo ha ascoltato per 3 minuti, si è appoggiato al muro.
1: chi conosce le macchine riconosce l'umanità.
0: La matematica, la bellezza della musica di Bach, questa cosa, questa bellezza sopraffina, sublime. E poi c'era anche questo Mark Fassio, che era un supervisore del Dipartimento del Commercio e un fan della musica classica, che lui si è fermato e dice: io questo qui non mi ricordo chi è, mi dice qualcosa, però è sicuramente molto bravo, non è stato in grado di riconoscerlo, però si è fermato e è rimasto lì. E poi dicono appunto diversi bambini che poi venivano presi, strattonati dai genitori che di fretta dicevano: no, give me a tape,
1: come il povero Dylan.
0: Sì, poverino Ivan. Dylan,
1: te lo ricordi?
0: È bellissimo.
1: Hai già dimenticato Dylan?
0: No, come dimenticare Dylan all'aeroporto?
1: Poverone.
0: Mamma
1: era la
0: mia.
1: Stazione dei treni, stazione di Lugano.
0: No, Dylan.
1: Povero Dylan, ve lo devo dire, perché se non eravate presenti in quella puntata, è un piccolo aneddoto di vita reale. Avevo una borsa molto grande con all'interno i rollerblade.
0: Non ancora all'interno Dylan, ancora all'interno rollerblade.
1: Dylan mi sa che poi è stato messo da qualche parte dalla sua madre. E era una borsa molto leggera e mi sono girata di colpo perché mi ha chiamato una mia amica. E sotto, all'altezza zaino, c'era il povero Dylan.
0: Il cranio di Dylan.
1: Il cranio di Dylan.
0: Una rollerata in the face.
1: Poveraccio.
0: Mamma mia, che male.
1: E io: no, scusa. Lui ha iniziato a urlare, insomma: ma va, mocala, che le succede una gotta. Io: no, signora, guardi che... Solo che poi dovevamo andare perché perdevo il treno. No, no, è lui che fa sempre scene. Povero Dylan. Cacchio, si è preso.
0: Ma povero.
1: Dylan, se mi stai sentendo, adesso dovrai avere più o meno 20 anni.
0: Sappi,
1: io ti chiedo scusa.
0: Il fantasma della tua contusione al cranio perseguita ancora oggi l'animo gentile di Julie Arlen.
1: Mi dispiace.
0: Ecco.
1: E quando tua mamma ti strattonava, io avevo pietà per te e sapevo che tu avevi ragione.
0: Musica.
1: Io sapevo che tu avevi ragione.
0: Questa musica per te che

0: che bella la voce di Angelina Mango. Ecco, io vorrei la mia piattaforma politica quando mi candiderò fra 300 anni, sarà un maggiordomo per tutti.
1: Sì.
0: Questo nel mio dépliant che distribuirò facendo finta di conoscervi tutti. Sai quando ci sono le campagne?
1: Certo.
0: Le votazioni, le elezioni.
1: Mandi la letterina.
0: Tutti ritornano a farsi sentire. Dicono, ah, come stai? Ti ho pensato tanto.
1: E hai bisogno di un passaggio
0: esatto,
1: a casa.
0: Vi lascerò questo dépliant.
1: Sì.
0: Fatto con la stampante a casa, perché chiaramente non avendo soldi, con scritto un maggiordomo per tutti e la possibilità di scegliere il cantante o la cantante che volete voi, che la mattina quando ti svegli ti canta quello che vuoi. Tu pensa la mattina quando ti svegli, tu dici a Angelina Mango che sta lì tutta la notte ferma, seduta, dice tu domani mattina alle 7 mi svegli canticchiandomi in orecchio
1: quella
0: canzone
1: ti dico
0: lì,
1: io.
0: Per dire, tu chi sceglieresti per farti cantare qualcosa?
1: Così mi dici su due piedi. Ma io penso adesso così il primo che mi viene in mente, io penso che sceglierei Charles Aznavour.
0: Beh, sì.
1: Perché ti mette quel sentimento.
0: Baby, the beauty of the beast.
1: Esatto.
0: Ti faresti, sì, che bello, sì.
1: Sai, qualcosa di,
0: sì,
1: non so, un po' romantico, un, sì, po' nostalgico, tipo la bohème.
0: Sì, lui poi è un chansonnier, infatti ho anche quei pezzi un pochino più con brio, sì.
1: Beh, oppure
0: bellissima voce.
1: Je me voyais déjà, de la fiche. Bello.
0: Svegliarsi così.
1: You are the one for me. Ti fa sentire vivo,
0: sì, ti darebbe subito
1: e poi ti resta nelle orecchie, perché la prima canzone del mattino di solito è quella, sì, che poi ti porti dietro tutto il giorno.
0: È vero.
1: Perciò selezionate bene ciò che ascoltate. Tu chi sceglieresti?
0: Adele che poi è una voce perfetta e ti può anche asciugare i capelli, perché è talmente potente che ti metti davanti quando ti fa certi acuti, tu ti giri così,
1: ti fa
0: esatto. Oppure Annie Lennox. Perché Annie Lennox, tanta roba.
1: Sì.
0: Mentre invece, così qualcuno ci chiede, perché alla fine noi.
1: Beh, l'ultimo giorno della deriva.
0: La deriva è questo, cioè dove andiamo? Là. Ok, si va là fino per 2 metri, poi dice: ma non è meglio andare di là?
1: E poi arriva,
0: ma sai che anche
1: altro
0: di là è bello?
1: Aspettate, fermi tutti, esatto. Torniamo indietro.
0: Torniamo nel centro, che
1: ottima,
0: si stava
1: idea.
0: Meglio.
1: Ottima idea.
0: Poi è un tirare da tutte le parti a 360 gradi alle fine senza improsciare. Come una
1: barca nel bosco.
0: Come una barca in mezzo al bosco. Qualcuno ha nominato Chris Cornell, che è una voce meravigliosa, se n'è andata purtroppo troppo giovane, seguendo una scelta piuttosto nichilista, si è tolto la vita Chris Cornell, però rimane una delle migliori voci di sempre nel panorama della musica rock degli ultimi anni, decenni sicuramente. Qualcuno ci aveva chiesto Black Hole Sun, bellissimo brano, però se posso io mi permetto di riproporre invece questa Cochise degli Audioslave, che era un supergruppo formato da lui e da ex militanti degli ex Rage Against the Machine come Tom Morello, Tim Comerford, Brad Wilk. Cochise è meraviglioso, cioè questa qui è proprio una legnata d'energia che se non ti fa digerire questa non lo so io.

0: Weekend è pazzesco, è un artista che negli ultimi anni, questo pezzo è del 2016,
1: infatti,
0: non ha sbagliato niente, non ha sbagliato niente, è stato un giro lunghissimo, produttore, cantante, ha rispolverato questa vibe molto anni 80, adesso

0: Forse un qualche tempo che non si è più fatto sentire tanto, ma ha collaborato col mondo, ha avuto un successo gigantesco. In questo caso lo abbiamo sentito con i Daft Punk, con un brano. Quei brani che vanno bene sempre.
1: Non
0: stai andando in vacanza, in auto, non stai andando al mare, metti fuori le mani fuori dal finestrino. Telecamere, vedi il mare che si staglia all'orizzonte, quell'orizzonte blu classico, bellissimo.
1: Ma anche quando vai, sai, bello determinato in una riunione. I'm feeling coming, I'm feeling coming, baby.
0: Con la giusta
1: è
0: baldanza.
1: Esatto.
0: Allora, a proposito di baldanza.
1: Bisogna ridere, dai.
0: Perché però alla fine è sempre così, cioè puntuale come ogni anno arriva.
1: È un po' un poser.
0: È un furbone.
1: Secondo me. Sì, mi dispiace, io ho questo rapporto un po' it's complicated with, sì, ti ricordi?
0: È vero,
1: su Facebook, sì, quando c'era in a relationship it's complicated with, sì. Io siccome non voglio chiudere la porta in faccia a nessuno, mm-hmm, e comunque alla fine quando cantava nei dei giornalisti, poi il segno del cancro, ne abbiamo già parlato,
0: questa voce cantare così
1: non riesco proprio,
0: ti ricordi che non se ne vanno
1: anche.
0: Però ha scritto delle cose secondo me molto belle, cioè ha un gusto particolare,
1: sì,
0: proprio per quella melodia, per quei brani molto furbi,
1: un po' clichettone, ma sì, comunque ci sta,
0: però belli.
1: Poi anche
0: carini,
1: come dicevamo, la camicia di lino guardando l'orizzonte,
0: sì,
1: con quella brezza,
0: sì, sì, sì, sì,
1: i Wayfarer un po'
0: esatto,
1: così finto spettinato,
0: con la
1: anche
0: barba
1: lui
0: di 3-4 giorni torna ovviamente, ormai lo sappiamo, è un po' un tormentone, non poteva non mancare, l'ho detto prima, puntualissimo con l'appuntamento estivo e l'uscita del singolo, che anche nel titolo, agitare Coca-Cola, dici vabbè.
1: Poi?
0: E dopo?
1: Tommaso, allora, Paradiso.
0: Tommaso,
1: parliamone.
0: Paradiso arriva e racconta di questo amore estivo gassato, imprevedibile.
1: Un po' impulsivo, un po' caotico.
0: Sì, un po' pazzo. Che poi si consuma in quelle 2-3 settimane, in quel mese lì, e poi ciao ciao. Per cui niente, ce lo ascoltiamo tutti quanti insieme, Tommaso, sì, Paradiso col suo ultimo lavoro.
1: E per caso? Mi appare anche, oltre al discorso di che cos'è questo nuovo brano, quali sono le caratteristiche, tour estate 2026, tipo compra i biglietti.
0: No,
1: è in tour,
0: sì,
1: sappiatelo.
0: Sarà in giro il 14 luglio a Bassano del Grappa, il 16 a Pescara, insomma.
1: È in giro.
0: Praticamente ogni due giorni cambia località, chiaramente turno in Italia, tour in Italia. Sotto devo dire sicuramente una cappa di calore che farà
1: metterà
0: a durissima prova, sì, sui fan, però in super bei posti, per cui ce lo ascoltiamo adesso, l'ultimo di Tommaso Paradiso per quest'estate, quella del 2026, agitare Coca-Cola,
1: e gli facciamo gli auguri perché proprio questo mese si è sposato con la sua compagna.
0: Caspita,
1: dove, dai, dimmi una location, proprio
0: location,
1: una zona proprio da
0: Tommaso Paradiso
1: poser romano, dov'è che ti sposi?
0: A Ostia,
1: a Capa Alvio.
0: A Capalbio, bello. Avrei detto Forte dei Marmi anche, magari.
1: No,
0: sarà
1: ma
0: roba...
1: Lazio.
0: È vero, giusto, Capalbio.
1: È Capalbio.
0: Bello, bello.
1: Quel finto spettinato. Ma l'hai visto,
0: è
1: un
0: vero,
1: gatto in tangenziale?
0: È vero, è vero.
1: Allora,
0: è vero,
1: bravo,
0: è vero,
1: Tommy, bravo.

0: Mamma mia, Billy Louis Sam, questo è l'ennesimo regalo delle fatine dei dischi che io non merito, perché è meraviglioso. Questo era praticamente in 24 ore su 24 in auto repeat costante sul mio Walkman, questo brano del 1985 che ci ha condotti praticamente alla fine di quest'ultima puntata della prima stagione.
1: Perché torneremo, ragazzi.
0: Sappiate che
1: si tornerà a remare, quindi esatto. Fate un po' di muscolo durante quest'estate.
0: Le solite pagaie nostre, poi alla fine se vuoi usare la padella come pagaia va bene.
1: Ma certo.
0: Tanto alla fine ognuno pagaia vuole andare lui. E il risultato è che rimaniamo sempre lì in mezzo con l'acqua fino alle ginocchia, però per fortuna perché lo stagno è basso, per cui va bene così.
1: E infatti noi rimarremo anche quest'estate.
0: Ci risentiremo
1: in orari diversi, ci divideremo, ma saremo sempre qua.
0: Ci risentiremo, intanto vi lasciamo adesso per il momento con Sterchi, che nel suo elemento naturale del venerdì vero che dai che venerdì.
1: Esatto, se volete fiorisce. Domani mattina ci sentiamo con l'ultima puntata anche del sabato a caso per questa volta davvero, quindi sarò insieme a un altro Luca Mora dalle 10:30 alle 12:30.
0: Yes, ciao!
1: Baci!
0: Ciao!

0: eccolo qua, il Gypsy Punk, questo stile zingaresco, bello, festaiolo. Sì, sono i Patagarri, questa è tua madre, belli carichi, come noi, come voi.
1: Ma Sterchi, era già venerdì, è già venerdì, e vai!
0: Sì!
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Quanta luccicanza, ragazzi. Ah, ma è la Simo che mi abbaglia.
3: Ah, con la mia luce interiore ed esteriore, dici. Ti sento la fata del buon umore oggi,
0: dai,
3: ve lo dico.
0: Dai, con la tua voce potresti essere qualsiasi cosa.
3: In davvero?
0: Hai visto che ho tarato il plugin interiore ruffiano al massimo oggi?
3: Sì, al massimo. Ma
0: hai dei capelli perfetti, setosi, non sarei mica incinta,
3: Sì, del nipotino, potrei essere nonna, potrei
0: questa
3: essere.
0: Questa è bella, grottesca ma bella, se uno ci pensa, ma siamo così, siamo pazzi e pazzi, anche perché è finita la stagione invernale, definitivamente, oggi.
3: Proprio lasciata alle spalle.
0: Però vi posso dare un segreto?
3: C'è
0: qualcuno qui a Rete 3 che aspetta un figlio.
3: Cioè adesso tu, perché stai finendo il programma, sganci una bomba del genere.
0: Arriverà un altro piccolo figlio di Rete 3.
3: E non sono io, no, diciamolo,
0: no, perché sei incinta,
3: perché
0: si scherza.
3: Si scherza, per tu unisci i puntini.
0: No, io non sono. Con te qua, proprio qua davanti a me, allora a quel punto l'avremmo detto.
3: Oh, che bello, siamo veramente una grande famiglia allargata con il nostro pubblico.
0: Sempre di più l'asilo di Rete 3 si popola.
3: C'è.
0: Quindi c'è un'animatrice che è in dolce attesa, lo saprete poi quando non la sentirete più per i classici almeno 6 mesi di congedo.
3: Quando avrà voglia
0: maternità.
3: Di comunicarlo.
0: Sì, tra l'altro. Comunque, previsioni fino a stasera. Se però mi mandate dei soldi sul conto 32 45 39 della posta, io vi mando il nome via WhatsApp.
3: Non è che lo comprate con tanti soldi, basta $2.50
0: sì,
3: e va via.
0: Ovvio. Allora, presenti fino a stasera. Fino a stasera, ormai le parole non esistono più. No. L'ultimo giorno della stagione. In tutto il paese, abbastanza soleggiato e caldo, ce ne siamo accorti. In giornata sviluppo però di cumuli, in seguito qualche temporale, lo dicono tutti i giorni, tutti i giorni. Io non ho visto neanche uno, almeno nel luganese. Al nord, localmente anche di forte intensità, comunque, temperature massime sui 32 gradi.
3: No, volevo dire, Ale, che oggi, visto che è l'ultimo giorno, devi togliere le cicche da sotto il banco.
0: Questa è bella, effettivamente, manco me la ricordavo, Aspetta un attimo. Ce l'ha un cacciavite, per favore.
3: Sì,
0: allora, previsione per domani, sabato. Che schifo. Generalmente soleggiato e molto caldo. Poi il mixer nuovo, lo studio nuovo già con le cicchette sotto.
3: Vabbè.
0: Allora, anche domani, comunque, soleggiato e molto caldo. In montagna, comunque, sviluppo di cumuli pomeridiani sui rilievi, seguito da possibili rovesci o temporali isolati. Temperature minime comprese tra 16 e 20 gradi, siamo nel tropical ormai, infatti c'è la canicola. Massime al sud 33 gradi domani, al nord 35. Mangiate anguria.
2: 3 news.
3: I colloqui tra Iran e Stati Uniti previsti oggi in Svizzera sono stati rinviati anche a causa della nuova serie di attacchi israeliani nel sud del Libano. Secondo il Financial Times, la delegazione di Teheran rivendica maggiori garanzie sulla fine dei combattimenti. Secondo alcune fonti citate dal quotidiano britannico, gli incontri erano stati provvisoriamente rimandati a lunedì. La fiammata di violenza che si è intensificata nelle scorse ore continua a ostacolare gli sforzi diplomatici. In Svizzera potrebbe essere estesa l'allerta canicola di grado 4 su 5 valida nella regione nord-occidentale attorno a Basilea. A Ginevra, dove sono attese massime sopra i 36 gradi, è stato sospeso l'obbligo di presenza alle scuole dell'infanzia. Si andrà a votare sul divieto di vendita e uso da parte dei privati dei fuochi d'artificio. Questa mattina, sorpresa, il Nazionale ha respinto il controprogetto che mirava a limitare solo botti e petardi rumorosi.
2: Tra poco inizia Dai che è venerdì con DJ Sterchi.

0: L'attesa del venerdì è essa stessa venerdì. Dai che è venerdì.
1: Wow! 14.08, quasi 09. Buongiorno, buon pomeriggio! Sono emozionato, no, veramente, dopo 1000 anni di radio ho la pelle d'oca, sono tutto un brivido. È il mio ultimo giorno, spero non sulla terra, ovviamente. Grazie signora Colafalce, stammi lontana, vai via! Però come sapete, l'ultima puntata, ma niente lacrime, almeno fino al primo tuffo. E così ci siamo, oggi chiudiamo la stagione tra virgolette invernale, quella radiofonica, dopo mesi di sveglie, musica, risate, chiacchiere, magari qualche caffè di troppo, qualche chiacchiera anche di troppo, i vostri bellissimi messaggi. È arrivato il momento di mettere in pausa il microfono. Ma attenzione, non è un addio, è semplicemente un ci vediamo fuori dallo studio. Da lunedì parte il palinsesto estivo e tutti noi avremo una missione importantissima: allenarci duramente tra laghi, piscine e fiumi con voi. C'è chi o al mare o in montagna, se ci porterete in vacanza con voi, c'è chi studierà le correnti, chi perfezionerà la tecnica del materassino e chi condurrà incontri ravvicinati con tantissimi gelati dalle dimensioni spropositate. Angurie come se piovesse. DJ Sterchi mi lascia con una certezza: l'estate passa sempre più in fretta di quanto vorremmo, quindi godetevi il sole, le serate all'aperto, l'acqua fresca e quei momenti che sanno di libertà.
2: Oh. Dai che cavoli, davvero venerdì! Dai che venerdì!
1: Sì!
3: Dai che venerdì! Ora innanzi in dreccia!
1: Riempitevi di energia! Storie da raccontare, canzoni da ricordare, perché quando arriverà l'autunno ci ritroveremo qui, pronti a ripartire insieme con ancora più entusiasmo.
4: Dai che è venerdì e domani si parte in vacanza!
1: Sì!
5: Ciao DJ Sterky, dai che è venerdì e ho 2 settimane di vacanza,
1: ma che bello!
5: Saluti a tutti!
1: Tutti!
6: E si sbraga ora. A Rete 3. Dai Maranza, Maranza, Maranza!
1: Attenzione, arriva l'allarme Maranza.

Auguri, stercomante!

0: Beh, ragazzi, può piacere o no il maranzismo, ma Avicii ha scritto un inno, l'inno degli anni 10, l'inno dance, sarà commerciale quanto vuoi, però a parte che c'è Etta James, tutto quello che tocca la buonanima di Etta James diventa oro, secondo me, quasi tutto praticamente, perché se andate ad ascoltarvi una playlist di Etta James, se non vi calma quello, non so proprio cosa dirvi, cioè è veramente una voce incredibile, una musica stupenda, ripresa da Avicii, la buonanima anche di Avicii, perché anche lui non c'è più, ahimè, in Levels, che è il suo inno assoluto, anche un inno un po' generazionale, ancora un brano che ha una carica, un'energia incredibile, veramente può piacere o non piacere, perché posso capirlo perfettamente, però è una potenza, è stato proprio fabbricato per farci sorridere, come io lo dico sempre, come quei brani degli ABBA o dei Village People, che negli anni 70 magari erano visti male da chi ascoltava il prog, roba molto figa, molto i Pink Floyd, ascoltavano roba colta, David Bowie, molto sperimentale, però c'era anche bisogno di grande divertimento e quindi c'erano quelle realtà musicali lì, no? Che erano assolutamente leggerezza, sole, energia, che ci vuole anche quella, no? Ci vuole anche quella, raga. Ah, era 2011, bello, bello.
1: Ma che venerdì cosa, Dio? Io sono panettiere, che ti fa asciugare su domani mattina quando torni da chissà due. Venerdì cosa?
0: No, sabato sera ho bisogno del panettiere, no, poi della, cioè, perché sabato sera sono a Morobia 3 a far musica, quindi ecco lì sì, sicuramente si farà tardi. Ah, che bello. 079 873 8073, i vostri messaggi li mando in onda adesso o la stagione prossima di Dai che venerdì, che tornerà a fine settembre, comunque per vari motivi, adesso non sto qua a spiegarvi, c'è una bella pausa in mezzo, ma va bene. Arci, adesso è partito il Toto, animatrice di Rete 3 incinta. Non posso dirvi niente, neanche chi non è di sicuro, perché è iniziato il Toto Nomi. C'è chi dice, ma dalla voce mi sembra di percepire in effetti che quella lì sia... No, non posso dire niente, lo deve dire lei.
2: Quella Sterchi, Itala Giadica in quelle venerdì e andiamo!
0: sì, cioè no, per fortuna, Alan... Alessio, ci mancherai durante l'estate, ma sono sicuro che tornerai ancora più carico dalle tue vacanze, grazie dell'autocelebrazione, Alan, ma anche tu spero che ti godrai le vacanze alla grande e tornerai bello carico per ricoprirci di messaggi dalla mattina alla sera. Ah, fammi vedere cosa dice Elio. Ciao Monelli, stavo già pensando che sarebbe arrivato un baby cactus Ottavino.
3: Ciao Sterchi, anche oggi si fa vacanza domani. Ciao ciao.

0: Ma che figata! Progetto alt barra indie pop di Gabriel Brogini dei Sim Plus, che si fa chiamare adesso Cura K, Cura con la K, Cura K, tra Milano e il mare. Bello, ci è piaciuto tantissimo, bravo. Un applauso, per favore, esageriamo anche un po'. Ecco.
1: Dai, che tiro, che tiro, stiamo che tiro. Weekend
0: Radar. Sì, esatto, iniziamo la nostra agenda perché veramente, ragazzi, c'è tantissima roba, tantissima gente organizza cose. Ah no, aspetta, prima devo salutare, figurati se non cambiava già argomento. Saluto Jimmy, che dice Jimmy? Fammi sentire un po'.
2: Marci, marci, Sterchi, ma che io sto litigando in ditta tutti i giorni, mi chiamano tutti i giorni dalla ditta. Perché è colpa tua. Sai perché? Perché da quando c'è Dai che venerdì, noi al sabato non lavoriamo, quindi io non lavoro più. Ciao Sterchi, ciao, Dai che venerdì.
0: Ciao Mitico. Entra nel vivo la programmazione del Caslano Blues 2026, la rassegna musicale a ingresso gratuito che fino a domenica animerà il nucleo del paese e le sponde del lago nel Malcantone, Basso Malcantone, con artisti provenienti dalla scena locale e internazionale. Il menù di questo venerdì prevede una ricca successione di concerti, ma dai, a partire dalle 19, distribuiti tra il palco Buvette e il palco principale, con le esibizioni di Stevie Harvey, americano, Riccardo Starai e Midnight Blues Band dalla Croazia, Jane Jerezan Morbius dall'Italia e il gran finale notturno affidato ai ticinesi Recover Blues Ati. La rassegna proseguirà poi domani, sabato, con un'altra serata ad alta intensità. Tra i momenti più attesi spiccano le tradizionali blues cruises sul lago, i battelli blues, insomma, con Max Prandi e Angelo Leadbelly Rossi, il viaggio nella soul music dei Mad Groove and the Soul Doctors e l'esclusiva esibizione sul palco principale di Acantha Lang, di cui parleremo fra poco, stella di New Orleans impegnata in una tappa unica nella sua tournée europea. La chiusura del sabato notte sarà invece affidata all'energia rock blues del Paolo Fabris Trio, ospite lunedì scorso nei nostri studi il musicista e co-organizzatore dell'evento Max Dega. Sentiamo. Sfogliando il programma salta all'occhio un nome che unisce poesia e attitudine rock: Riccardo Starai e dei Midnight Blues Band, in arrivo dalla Croazia. Lui si ispira a miti come Lou Reed, Jim Morrison, Nick Cave, ragazzi. Che tipo di energia dobbiamo aspettarci da loro, giovedì e venerdì?
3: Riccardo è un altro mio amico, ma li conosco.
0: Beh, d'altronde vi conoscete tutti, sì. Non è che inviti solo i tuoi amici.
3: No, perché lui organizza anche un festival in Croazia, dove io andrò poi a luglio.
0: Fantastico.
3: E lui è un poeta, scrive libri, poesie, è sindaco della sua città.
0: Ma non ci
3: credo, è sindaco della sua cittadina lì, in Croazia, ed è un personaggio veramente molto acculturato, cioè sa quattro lingue e poi fanno una musica, come dicevi tu, che va, non è solo blues, fanno un mix di cover anche da Lou Reed magari modificate e hanno una bella energia.
0: Sabato sera sul palco principale sale Acantha Lang, dritta da New Orleans, voce pazzesca ispirata a mostri sacri come Aretha Franklin e Mavis Staples, che ascolteremo fra poco in chiusura. Fa una tappa esclusiva da voi mentre è in pieno tour in Spagna.
3: Esatto, e anche lei l'ho trovata per caso spugliando, perché un direttore artistico a me piace andare anche a ricercare, non appoggiarsi solo alle agenzie o ai manager, devi andare tu a cercare qualcosa di esclusivo, e lei non è mai stata qua da noi e loro hanno un groove più soul, più funk, ha un mix perché hanno anche i fiati e sarà veramente un gran concerto, sono sicurissimo che...
0: Fantastico, ragazzi. E poi per chiudere, dopo appunto ascolteremo anche Mavis Staples, domenica 21 giugno si chiude in Piazza Lago, ci saranno Shari Porto, Jesse Geresa e guarda un po' chi si rivede in scaletta, proprio te, la Max Dega Band, ma quindi trovi anche il tempo di suonare.
3: Sì, quest'anno ho deciso di fare solo la jam session finale, come ogni anno, cioè noi iniziamo la jam session, poi riesco a tenere alcuni artisti che hanno suonato il festival, rimangono e si aggregano alla jam session, E quindi diventa la domenica mattina è un momento di relax.
0: Magico, assolutamente.
3: Cioè, tu sei lì sotto il sole.
0: A Caslano,
3: Caslano.
0: C'è un lungo lago stupendo.
3: Sul lungo lago ci sono più o meno 400-500 persone alla griglia che mangiano, ascoltano la musica. Esce sempre qualcosa di bello.
0: Grazie Max Dega, quando parlava di 400 pensavo ai gradi che ci saranno. Comunque, per maggiori informazioni sul programma completo e gli orari dei concerti è possibile consultare il sito ufficiale caslanoblues.ch.

0: deturpiamo tranquillamente la musica oggi per i vostri urli di gioia. Ci sta, ci sta. Era Kungs con Theophilus London Galaxy. Beh, sigla, prego. Prego, prego, sigla.
1: Dai, che è venerdì.
2: Weekend Radar.
0: Bene, e sì, effettivamente, raga, abbiamo altre cose da raccontare alla grandissima. Saluto anche Dica. Ciao Angelo. Ciao Gianni. Che scrivono messaggi. Da oggi a domenica torna in Valposchiavo uno degli appuntamenti più attesi dell'estate, l'open air al LAG, il festival immerso nella natura sulle rive del lago di Poschiavo alle prese. 3 giorni all'insegna della musica, della convivialità e della scoperta del territorio. Sul palco saliranno artisti molto amati come i Modena City Ramblers e i Vatvuk, affiancati da numerose proposte della scena indipendente regionale, tra cui Zagaia, i mitici Palco Muschi, i Shantu, Recycling Big Bang, Tamara, Blue Weed e molti altri. A completare il programma ci saranno DJ set fino a tarda notte. Openairallac.ch per avere tutte le info, oppure ascoltate l'intervista che abbiamo realizzato l'altro giorno a Magda Jancikova dell'organizzazione, che abbiamo sentito mercoledì per la precisione, l'open air al LAC.
3: È un open air immerso nella natura, appunto, con questa bellissima scena delle montagne attorno, il lago. È un open air piccolo e molto familiare, c'è sempre una bella atmosfera, si balla, si mangia, ci si diverte insieme, siamo aperti veramente a tutti. Abbiamo un pubblico che viene anche dalla Francia, dall'America, sono venute persone che si sono appassionate di questo open air e tornano. È molto bello, molto
0: anche
3: bello.
0: Perché come detto offrite anche il campeggio, e qui nel biglietto, diciamo, dell'open air al LAC in Valposchiavo, e quindi in effetti, come dici tu, 19, 20, 21 giugno si può fare una bella vacanzina. Ma passiamo alla line up, alle band, alla musica che è il cuore pulsante del festival. Quest'anno avete messo in piedi un cartellone, sì, davvero interessante.
3: Allora, quest'anno abbiamo i Modena City Ramblers, una band che non devo presentare, no, penso, i Vatvuk, un'altra bellissima,
0: assolutamente,
3: dal Ticino. Abbiamo anche tante altre band regionali e DJ anche regionali ma anche internazionali, e c'è sempre il programma sul palco principale e nella tendina DJ che si interscambiano, quindi c'è sempre qualcosa da fare.
1: Dai, che venerdì.

Weekend Radar, che è praticamente l'agendona di questo programma che si chiama Dai che è venerdì. Da oggi a domenica torna in... Cos'è successo? Hai sentito di tutto? Ah, ok, facciamo così, mettiamo il sottofondo da qua. È l'ultima puntata, è normale. Allora, il quartiere di Moleno ospita il Molon Festival, una manifestazione che oggi e domani propone musica dal vivo, teatro, spettacoli per tutte le età e momenti di convivialità. Non manca mai la convivialità, per fortuna. Forse nel mondo non c'è abbastanza convivialità, in effetti. In un contesto comunque all'aperto. Il programma si sviluppa tra piazze, corti e tendoni nel paese, con l'obiettivo di valorizzare diverse forme di espressione artistica. La manifestazione prende il via oggi alle 18.30 con lo spettacolo teatrale Avanti della Compagnia 2. Dalle 21 spazio la musica con Lilian Lis, cantautore ticinese che propone un repertorio dalle atmosfere intime e contemporanee, con Ginger Bender, artista che unisce influenze folk e cantautorali, con la cantante Danielle e con la reina del fomento, mi piace un sacco questo nome, è progetto che intreccia musica, performance e sonorità dal sapore latino e popolare. Questa è la cosa importante. Questo, tutto questo stasera. Sabato, cioè domani, il festival prosegue fino dalla mattina con una proposta dedicata anche alle famiglie, il programma Gli spettacoli con Fabula in Jazz, Viola e il Bosco di Marta Zotti, poi Cap Origami della compagnia Pipoca e poi ci sono i Nomoni di Ruben Camillas e Cedric Blaser. In serata tornano i concerti con Moagea, artista attiva tra elettronica e canzone d'autore, il collettivo femminile Lady Bazaar, il duo Cocon Javel, che esplora territori musicali tra rock ed elettronica, e il selezionatore musicale Smikey's Selecta. Durante il pomeriggio sono inoltre previsti un mercatino, atelier per bambini, a completare una proposta che unisce spettacolo, incontro e partecipazione nel cuore del paese di Moleno. E quindi, ragazzi, buon divertimento, li abbiamo citati, eh? Abbiamo citato Lady Bazaar. Ascoltiamo. My heart is bumping out. Al Molon Festival. A Moleno.

0: alle camminate per famiglie e bambini. Il cuore della festa sarà il policentro di Pianezzo, dove non ci sarà solo sport. Dopo le gare, infatti, scatterà un terzo tempo leggendario e domani sera in console ci sarò proprio io, DJ Sterky, insieme al mio MC di fiducia, Mystic Barrito, una bella accoppiata di nuovo assieme, bella per modo di dire, ovvio, sono sarcastico, ma vi faremo saltare tutti, tutte e tutti. Potete venire anche senza partecipare al Morobia Trail, verrete proprio a far festa, però se volete correre con loro, beh, insomma, per scoprire i segreti dietro le quinte dell'organizzazione e soprattutto della macchina gastronomica, abbiamo fatto una chiacchierata in studio con Elias Groi del comitato, sentiamo un estratto dell'intervista. La gara regina è il K33,
1: sì, esatto, il Trail del Lupo. Questa gara praticamente percorre per il lungo tutta la Valle Morobbia, quindi partiamo sempre da Pianezzo, dal villaggio gara, e poi andiamo su dritti verso Pian Dolce per poi scendere di nuovo a Carena, l'ultimo paesino della Valle Morobbia, per poi salire di nuovo verso il Sagnorio, a un passo dall'Italia, anzi sul confine con l'Italia, quindi potete salutare gli amici dall'altra parte del confine.
0: Oltre alla K33 ci sono la K14 Cross Trail, la People's Walk e la corsa per i bambini.
1: Allora sì,
0: come si differenziano?
1: Oltre la gara dei 33 km effettivamente devi essere un po' allenato per farla, perché sennò dobbiamo venirti a raccontare. Poi stavamo dicendo, appunto, abbiamo la K14 per diciamo più una gara sprint, quindi tra l'ora e mezza e le tre ore, più tre ore e mezza più o meno si riesce a fare, quindi più corta, meno dislivello, chiaramente molto quasi alla portata di tutti. Poi si passa sul punto panoramico del Motto della Croce, su una bellissima vista, e questa gara ti permette, sai cosa, Ale, di arrivare un po' più riposato all'arrivo
0: e far più festa.
1: Lo so perché ridi. Esatto. E poi non dimentichiamoci che c'è la walking, quindi per tutte le famiglie. Ospite d'onore quest'anno anche Veletta,
0: Alessandro Veletta e Mystic Barrito.
1: Mystic Barrito
0: mitico,
1: è presente,
0: mio carissimo, è il mio MC da sempre. Esatto. Allora, il quartiere generale dell'evento sarà come sempre il policentro di Pianezzo?
1: Assolutamente sì, in centro paese non potete sbagliare.
0: Sì, si arriva a Giubiasco, poi si sale verso, esatto, la Valle Morobbia, ovviamente. Cosa succederà al Race Village durante tutta la giornata? C'è spazio anche per chi vuole semplicemente venire a fare il tifo e godersi l'atmosfera?
1: Assolutamente sì, chiaramente nel villaggio gara abbiamo le partenze la mattina tra le 8:30 e le 9:45, poi ci sarà sempre buvette, chiaramente sempre attiva, pranzo offerto per tutti sul mezzogiorno, anche chi non corre, quindi siete
0: generosi,
1: tutti invitati, sì. E poi dal pomeriggio via abbiamo diversi DJ set con premiazione eccetera.
0: Ma è vero che ci sono anche i Carona Sconvolt?
1: Sì, esatto.
0: Quindi sta anche un po' reggae la musica.
1: Assolutamente, la Boom Boom Bike di Radio Carona Sconvolt.
0: Ciao Giotto. Inizierà.
1: Ciao Giotto. Poi dopo avremo anche DJ Motticchio.
0: È il Cripta, attenzione.
1: È il Cripta.
0: Ci ho fatto, sì, dei party Balkan, Gypsy al Living.
1: Assolutamente.
0: Quindi un altro lupo, lui è proprio un lupaccio.
1: Lui ce l'ha dentro. Bello, ce l'ha dentro, sì, sangue, sì. Lupesco.
0: E poi vabbè, sbragheremo alla fine.
1: Dopo...
0: Preparatevi anche a basi da 140 bpm.
1: Assolutamente sì, siamo abbastanza rinomati per tenere la gente sveglia dopo che ha corso.

0: butta via lo stress di questa settimana.
1: Dai, che è venerdì.
2: Weekend Radar. I vostri messaggi sono meravigliosi, sono gli ultimi, le ultime occasioni, gli ultimi 15 minuti, anche meno, e poi si chiude la stagione e ci risentiamo più in là. Allora, fammi vedere un po' ancora cosa è rimasto, una selezione veloce di eventi, il Parco Share Rimorcote, oggi fa da cornice al Morcote Jazz Festival, c'è anche quello, il Morcote Jazz Festival. In Piazza Grande a Giubiasco una serata speciale di Giubiasco Mondiale 2026 con la musica live di Seb Alter questa sera e la proiezione delle partite dei mondiali, questo lo sapete meglio di me perché ci andate sicuramente, poi ci passate lì a Giubiasco. Poi anche all'antico convento delle Agostiniane di Monte Carasso c'è un evento questo fine settimana, Convent Summer Pop-Up, che propone una serata americana style con musica live della Battiston Duo. Stasera calcio e musica un po' dappertutto, naturalmente, beh, dopo la partita di ieri della nazionale svizzera, a voglia. Avezio domani si accende l'open air, l'open cassiner, invece dell'open air hanno fatto tutto, ha messo tutto assieme Avezio, ma il cantone, l'open cassiner 2026 al centro ricreativo Cassinelli con animazione per bambini, grigliate e musica live a partire dalle 16 domani. Poi al lavatoio di Davesco Soragno, appuntamento con Piazza in Festa Davesco Soragno, e qui c'è una bella maccheronata gratuita più musica dal vivo, andate a cercare tutte le informazioni, però la maccheronata gratuita, voglio, oggi come oggi chi ci sputa sopra, voglio, con i costi della cassa malati e degli affitti. A me è aumentata anche l'assicurazione responsabilità civile e economia domestica, mannaggia. Al Lido Comunale di Brissago si fa festa con il Brissago Sunset Fest, addirittura un white party con grigliata di pesce e musica dalle 18 domani, e poi chiudiamo con San Bernardino, il festival dei corni delle Alpi a partire dalle 13, questa tradizione alpina prende il via domani a San Bernardino. Chiudiamo realmente con il parco urbano di Bellinzona perché c'è il Nevermind Music Sessions e domani stasera suona Pat Burgener e domani Andrea Bignasca. Noi l'ascoltiamo, Burning at the Flood. E poi ci salutiamo.
3: Dai Sterchi, mi piace la tua trasmissione.

0: Ciao DJ Sterky. Dai che è venerdì e ho 2 settimane di vacanza.
1: Dai che venerdì.
0: Saluti a tutti.
1: Buon weekend a tutti. Ciao Ale, dai che venerdì. Io vagon da riso 3 volte asino par ogni chico.

99 posse, quello che remix 98 alle 14.56. Signore e signori, siamo arrivati alla fine. Ci siamo. Ho emozionato, devo dire. È così da mille anni, ma è... non cambia niente. L'ultimo chilometro l'abbiamo fatto, l'ultima curva, l'ultimo go di una stagione pazzesca. Da lunedì a venerdì, dalle 14 alle 15, abbiamo condiviso lo spazio, il tempo e la musica. Abbiamo trasformato il primo pomeriggio di Rete 3 in un rito, in un patto di energia pura. E oggi, in questo preciso istante, non è solo un venerdì qualunque. Oggi è l'ultimo venerdì prima della pausa estiva. Voglio fermare il tempo per un secondo e dirvi una parola semplice, ma che mi viene dal cuore. Grazie. Grazie a tutti voi e tutte voi per i momenti incredibili che abbiamo vissuto insieme. Grazie per la vostra marea di messaggi, per le risate, la qualità di certi messaggi, i papà che si annunciavano come neopapà, grazie anche alle neomamme naturalmente. Grazie per aver condiviso un pezzo della vostra vita con me dall'altra parte della radio. Siete stati il motore di questa trasmissione, la benzina sul nostro fuoco. Ora le frequenze cambiano, l'estate si prende il palcoscenico e le trasmissioni si rinnovano, ma lo spirito di dai che è venerdì non si spegne, cambia solo forma. Vi auguro delle vacanze fantastiche, piene di luce, di mare, di vette da scalare, di tramonti da ricordare. Bello, ma attenzione, da buon compagno di viaggio un po' rompi scatole, ho due ordini tassativi per voi per sopravvivere all'estate. Protezione 50 sempre, niente scuse sotto il sole, e la sera fiumi di dopo sole. E non finisce qui, il nostro viaggio continua. Segnatevi questa data sul cuore e sul calendario: 8 agosto. Non perdeteci di vista, perché saliremo tutti insieme a bordo del treno Sound and Fun e andremo dove andremo? Alla Street Parade 2026. Balleremo, grideremo e faremo tremare i binari come solo il popolo di Rete 3 sa fare. Per l'ultima volta in questa stagione invernale, fate un respiro profondo, alzate il volume a palla e gridate insieme a me: dai che è venerdì! Buona estate a tutti!

0: hanno fatto venire i brividi a tutti quanti, lacrime qui lungo i corridoi degli studi della radio, pazzesco, ma per piacere. Allora, tanto poi ci siamo, cambiano un po' i programmi per il palinsesto estivo, ma ci beccherete disseminati qua e là. Le 15 e 4, no, e 3 minuti, aggiungevo un minuto così a caso, le 15 e 3 minuti come Rete 3. Diamo uno sguardo alle previsioni del tempo fino a questa sera e subito dopo l'attualità con Julie Arlen. Le previsioni dunque in tutto il paese abbastanza soleggiato e caldo, in giornata sviluppo di cumuli e in seguito qualche temporale, a nord localmente anche di forte intensità.
1: 3 News. L'Iran ritiene gli Stati Uniti responsabili degli attacchi di Israele nel sud del Libano, che nelle ultime ore hanno provocato una ventina di morti e diversi feriti. Il ministro degli esteri punta il dito sulle violazioni del memorandum di pace firmato 2 giorni fa. Il ministro degli affari esteri Antonio Tajani, ministro italiano, ha annullato la visita che aveva previsto negli Stati Uniti. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato alla premier italiana Giorgia Meloni per esprimerle solidarietà. E in Albania dilaga la protesta contro il resort progettato in un'area protetta dal genero di Trump Kushner. Ieri sera a Tirana la folla ha chiesto le dimissioni del premier Rama e la mobilitazione si estende all'intera classe politica accusata di corruzione.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 16 e di nuovo buongiorno e buon pomeriggio.

tanto love per tutti voi. Oggi Chip Chip è alla sua ultima puntata, ultimo volo che ci porterà fino alle 17. Allora ho scelto l'immagine perfetta, ma credo, stando ai miei gusti chiaramente, da evocare se vi ritrovate a dover superare dei momenti difficili, pesanti, colonne, dentista, che ne so, insomma, noia anche. Allora, oggi vi propongo questa immagine a tenerli nella testolina, una maca tra due alberi, non troppo tesa, non troppo lenta, quel dondolio che non ti porta da nessuna parte e per questo ti porta esattamente dove hai bisogno di essere. Fuori fa caldo, la settimana pesa e c'è sempre qualcosa che aspetta di essere fatto, ma per le prossime due ore quella cosa può aspettare ancora un po', almeno nella nostra testa, nella nostra fantasia. Noi restiamo qui, sospesi tra due punti fermi, a guardare le foglie o la foglia sopra la testa. Benvenuti a Chip Chip con la Simo Fritti Frittatella.

DJ Sterchi, che prima insomma stava parlando di gravidanze, insomma, eccetera. E c'è chi ha capito che io sono in dolce attesa, no, proprio no, sono proprio in dolce attesa di proprio niente. Cioè, l'importante è festeggiare chi è in dolce attesa, ma non è il mio caso, proprio no. Che poi bisogna essere in chiaro, no, su queste cose, altrimenti poi girano quegli strani pettegolezzi, potrebbero chiamarmi a casa dicendo: oh, ma che stai a fare? No, non è così. Oggi venerdì, giornata di chiusura per quanto ci riguarda come Chip Chip, e quindi questo pennuto che ci ha tenuto compagnia per un sacco di mesi con gioia e leggerezza volerà per altri nidi. Poi vediamo quando tornerà, se tornerà, come tornerà, magari dimagrito oppure ingrassato oppure con altre idee, piume per la cabeza, non lo so. Sa di fatto che di certo questa è l'ultima puntata, e allora per festeggiare come si deve, così come piace a me, così come piace a noi che abbiamo collaborato a questo programma, quindi c'è stato spesso e volentieri Alessandro Bertoglio, che ringrazio, comincio già con i ringraziamenti per tutte le ore passate a parlare di cinema con le uscite cinematografiche e i grandi festival ai quali ci ha accompagnato lui. Ringrazio Alessandro Bertoglio e Moira Bubola, che anche lei a sua volta ci ha parlato di cinema e di letteratura, altra grande passione di Chip Chip, che ama leggere e quindi poi passare magari qualche bel titolo casomai foste alla ricerca di qualche buona lettura. Altra grande collaborazione con Chip Chip, Parole a Manovella, con Lorenzo Buccella, che oggi torna alle 15:30. Faremo girare, chiaramente, spero soltanto una parola e non altro, faremo girare la parola vacanza. Che originalità! E beh, non è così evidente da far girare come parola.

Madonna, Love Sensation. Nella migliore delle tradizioni del nostro Una Non Basta, oggi la doppietta, quindi il gruppo che abbiamo scelto con i due brani che ci faranno entrare come si deve nel mood della band scelta, l'avete scelto voi. E perché? Una Non Basta era proprio partita così, no? Se avete voglia di ascoltare due canzoni del vostro artista preferito, preferito, potete chiedergli, oh? E così è stato fatto. Chiuderemo quindi questa stagione proprio con la richiesta di una nostra carissima amica. Tra pochissimo, Una Non Basta.

0: anche i Black Keys hanno fatto parte della nostra super rubrica Una non basta. Sì, ultimo giorno di scuola, siamo un po' tutti fuori di testa, è così.
1: Una non basta.
0: Si intende giorni di scuola, di programmi radiofonici. So che le scuole sono già chiuse da qualche giorno, almeno qui nella Svizzera italiana. Allora, dicevo che questo gruppo è stato scelto da una nostra carissima amica che come me ascolta la radio dalla mattina alla sera. È una passione, la radio fa compagnia, informa, ti tiene veramente sveglio, ti fa conoscere bella musica e quindi condivido la tua passione. Tu che hai scelto gli Outlandish, tre ragazzi cresciuti nella periferia di Copenaghen, uno di origini marocchine, uno pakistano, uno honduregno cubano, musulmani e cattolici, hip hop, arabo, urdu, spagnolo, danese, tutto nello stesso gruppo. Si chiamano Outlandish e nel 2003 conquistano l'Europa con un album che si intitola Bread and Barrels of Water. Partiamo con Valu, che in arabo significa, poi smentitemi, io ho fatto una ricerca, significa niente, ma il brano non parla di vuoto, parla di resistenza, di fede messa alla prova, di quei momenti in cui sembra che non rimanga nulla e invece qualcosa rimane sempre, un pezzo che entra piano e non se ne va. E poi cambiamo tutto con Aisha. Stessa band, mondo diverso. Aisha nasce da una canzone del grande cantante algerino Khaled e gli Outlandish la trasformano in qualcosa di nuovo, romantica, leggera, con quel ritornello che nel 2003 era ovunque e che ancora oggi ti rimane in testa dal primo ascolto. Da Valu ad Aisha, stessa anima, due facce completamente diverse. Ecco perché una non basta.

grazie alla richiesta di una nostra carissima ascoltatrice. Tra pochissimo faremo girare la nostra manovella. Oggi la parola ovviamente è, sarà vacanza. Senti come suona già bene. Con Lorenzo Fuccella, tra pochissimo.

0: si fa a fare a meno di te? Prima ho ringraziato quelli che, comincio già con i ringraziamenti da qua alle 5, hanno contribuito a questo programma, e quindi ho ringraziato Alessandro Bertoglio per l'aspetto cinema, Moira Bubola per la letteratura e il cinema, Lorenzo Buccella che diverse volte ha fatto girare delle parole meravigliose,
1: ho fatto solo girare le parole. Poteva essere pericolosa
0: per quello che ne so, sì. Allora, oggi la parola è vacanza, sembra quasi troppo ovvia per una giornata come questa, e invece no, perché le parole ovvie spesso nascondono le cose più interessanti.
1: Beh sì, sono, anche perché le dai per scontate, oppure sono talmente invadenti nel nostro immaginario, perché se ci pensi, le vacanze sono un'invenzione meravigliosa, ma non per il fatto delle vacanze in sé, perché non sempre poi ti diverti così come ti sei immaginato, così come hai aspettato quel periodo. Sono un'invenzione narrativa pazzesca, sono un racconto di storie, per questo che è incredibile come spesso ti sdoppi, no? Quando sei in vacanza, o come dire, hai già una nostalgia preventiva, sei in un posto bellissimo e dici chissà come mi mancherà più avanti.
0: È vero.
1: Ma poi te lo stai godendo al momento, questa è tutta un'altra storia.
0: Allora, vacanza viene dal latino vacare, essere vuoto, essere libero, non è una coincidenza. Per i romani il tempo libero non era il tempo del niente, era il tempo finalmente sgombro, libero da obblighi, da rumore, da aspettative, vuoto nel senso buono del termine, quello stesso vuoto che oggi, primo giorno d'estate vera, ci sembra la cosa più preziosa del mondo.
1: È il tempo, sì. E soprattutto il tempo è l'altro tempo, perché è un tempo diverso comunque. Non è che ti sei la stessa persona, ma sei una versione diversa di te. Sei quello che ti mette i braghetti corti che non ti metteresti mai.
0: Mai.
1: Regredisci all'infanzia perché fai di tutto per dimostrarti nella tua vita normale, adulto, serio, e poi ti metti a fare i castelli di sabbia.
0: Vero. Vai a fare la spesa nei supermercati in costume da bagno.
1: Cosa che non faresti mai. L'aperitivo, il selfie con l'aperitivo. C'è tutto un rituale.
0: Sì.
1: Che devi immaginarti, che ti danno l'idea. Hai queste combinazioni. La professoressa di matematica che fa surf.
0: Incredibile. Che esempio hai fatto?
1: No, ma non lo so. Basta unire i puntini,
0: secondo
1: puoi trovare tutti degli assurdi.
0: Tu avevi proprio in mente la tua professoressa di matematica
1: sulla cresta dell'onda.
0: Sì. Allora, la musica punteggerà questa bella manovella, quindi vacanza. Vai. E quando io penso a vacanza mi viene in mente la splendida voce di Giuni Russo, che non c'è più da diverso tempo.
1: Meraviglia.
0: Era veramente irraggiungibile, unica, rara, e ci porta in un posto che ti viene voglia di trasferirti lì quando ci vai in vacanza.

0: ti muovi in tutti quegli orizzonti, ti vesti come le cose locali.
1: Sì.
0: Che è una parte rispetto a quella grande bolla che è il turismo e l'overtourism. Sì. La vacanza in sé, diciamo, è una costola di quello, non sempre così negativa, massiccia, anche se poi ci sono tutta una serie di rituali e di posti, ma soprattutto è un'inversione del tempo.
1: Assolutamente
0: anche
1: vero. Poi c'è chi si porterebbe dietro anche la lavatrice se potesse da casa, il materasso, il cuscino del cuore e la pastiera, che ne so, per fare la pasta fatta in casa.
0: Incredibile.
1: Io no.
0: No?
1: No, io stacco. Magari un cuscino.
0: La valigia?
1: Non so se sono
0: la
1: pronta.
0: La valigia della vacanza, un altro tema.
1: Non so se sono pronta a parlarne. Sono un disastro. Un disastro.
0: Ti devi
1: vero.
0: Sedere per chiuderla.
1: Ma sì, ma altro che. E poi, vabbè, per fortuna adesso abbiamo. Per fortuna, non so neanche se è una fortuna. Questa cosa dei bagagli che devono essere piccoli, altrimenti ti fanno pagare un sacco. La paura che non ti facciano partire.
0: È vero che. È diventato un incubo. Il bagaglio
1: incubo.
0: È diventato. Come una volta erano i radar per la velocità di un'autostrada.
1: Io ho visto gente smontare le valigie per farle entrare dentro in quei cosi che ti misurano sia la misura che il peso, togliere le rotelle, cercare di lasciare nei cestini qualcosa di troppo. Quindi no, la valigia è un tema. La vacanza la senti nel corpo prima ancora che nella testa. C'è un momento preciso, magari in macchina o sul treno o sull'aereo, semplicemente chiudendo il computer l'ultima volta, in cui le spalle scendono, no? Da sole, non te ne accorgi nemmeno, succede e basta. È il corpo che capisce prima di te che per un po' non deve fare nulla di urgente, nessuna scadenza, nessuna riunione, nessun messaggio a cui rispondere entro oggi. Le spalle scendono e lì comincia la vacanza.
0: Vero, ma non sono sicuro.
1: Con la S.
0: Perché tu guarda, proprio per una questione del tempo, cioè l'attesa. Tu pensi a quelli che hanno sempre lavorato un tempo, quelli che lavoravano nell'agricoltura, che non avevano le vacanze.
1: Certo, è una cosa.
0: Noi che abbiamo le vacanze, la settimana prima di partire per le vacanze, il lavoro diventa insopportabile.
1: Vero.
0: Le giornate diventano eterne.
1: Sì.
0: Poi tu arrivi in vacanza e una giornata dura 4 minuti, 5.
1: È vero? Quanti si ammalano in vacanza, ahi noi, perché dopo aver accumulato un sacco di tensioni, così quando finalmente ti si abbassano le spalle, bisogna pronunciarla bene questa parola, ti ammali perché non hai più la tensione che ti teneva in salute per certi
0: sì,
1: versi.
0: Sì, poi non lo so, perché se davvero ci si riposa in vacanza, questa si parte
1: dipende.
0: Tutti con la volontà di riposarti, di lasciare queste spalle, di dormire.
1: Sì.
0: Poi proprio per quasi per una reazione all'etimo della parola, che è quel vuoto che finalmente ti toglie dagli impegni del mondo, tu lo riempi di cose da fare.
1: È vero. Poi comunque non dormirai mai bene come a casa.
0: Il
1: no?
0: Letto straniero, un altro.
1: Il letto straniero. E poi il tuo compagno, la tua compagna, i figli, e talvolta tutta la famiglia, i nonni, i parenti, sempre insieme. Quante litigate si fanno in vacanza, mamma mia.
0: Si accende la miccia.
1: Si accende la miccia.
0: E poi ci sono le storie d'amore della vacanza.
1: Ah, è già.
0: Primo colpo di freddo.
1: Esatto, ciao. Noi ci ascoltiamo Happy, che è la canzone della gioia.

0: canzone della gioia, proprio per antonomasia, ti fa felici anche i piedi, happy feet, come nella canzone di Paolo Conte. Allora, si parte per la vacanza, ci sono tante aspettative, tanto stress in più, già il check-in, il volo, eccetera, che il controllo della valigia, insomma, parti che sei veramente un po' stressato, l'auto a noleggio talvolta che non è lì dove doveva essere, un sacco di complicazioni che poi si trasformano nei racconti in seguito in avventure.
1: È quello che dicevo prima, che poi è la splendida invenzione delle vacanze, è il racconto dove tu sei protagonista, e sei tu protagonista, ma sei un altro, perché dormi in un letto diverso, perché prendi la macchina in posti dove non avresti mai preso la macchina, e poi ci sono gli imprevisti
0: già,
1: che poi creano questo contrasto, perché in realtà tu cerchi, proprio per riposarti, un'abitudine, cercare di dormire fino a tardi, un metronomo completamente rallentato. L'imprevisto è quello che in qualche modo invece ti scardina tutto questo, e che in realtà ti riposa l'imprevisto, forse no, ma ti permette di fare quel meraviglioso racconto che poi, perché appunto lo dicevo prima, la vacanza ha una sorta di nostalgia preventiva, cioè tu dici mi mancherà. È un po' quello che stai vivendo nel presente, è già travestito di ricordo, no? È come dire,
0: vero,
1: chissà come lo ricorderò quando sarà freddo, inverno, tutto quanto. E anche quando ti rompi le scatole tu dici, e quello forse è un barbatrucco per pensarlo.
0: Esatto.
1: Poi c'è l'inizio e la fine delle vacanze, un altro, perché all'inizio ovviamente
0: che dispiacere. Che no, sto pensando alla fine delle vacanze, soprattutto
1: quando c'è quella dieta.
0: Oh mamma mia, che ti fai proprio
1: il check out.
0: Io poi sono proprio da bagno fino all'ultimo momento, cioè proprio, ma fin da piccola era così. Mi devi proprio tirare fuori dall'acqua, salgo in aereo che ho ancora la sabbia, le alghe tra i capelli quando ci sono le alghe.
1: Ma fai ancora il viaggio col sale sulla pelle
0: fino all'ultimo, cioè proprio una roba che va vissuta. Quando ti dicono, non so, mancano 2 giorni alla fine della vacanza, e ormai le vacanze sono già quasi finite, come sono passate. No, le vacanze sono fino all'ultimo secondo.
1: E poi però guarda che hai notato che ci siamo tutti proiettati con un tuffo verso vacanze marittime, non abbiamo pensato a vacanze di montagna.
0: Figurati, ci sono, e come, no certo. Io vengo da una famiglia
1: ci siano, è sicuro, no, che ci piacciono meno.
0: Ci sono anche nei miei desideri, volevo dire, perché io vengo da una famiglia che si è divisa tra mare e montagna, e
1: derby,
0: quindi, sì, per cui
1: il classico degli appuntamenti,
0: esattamente quella, non ce l'affronta, altrimenti la metterei. Ma dovevamo decidere, quindi si faceva una settimana, no, due settimane al mare e un mese a Madrano.
1: Bah.
0: A Madrano, in una casa meravigliosa dove non c'era neanche il tetto. In mente la canzone dello Zecchino d'Oro, ancora un po', dove bisognava arrangiarsi, che è un altro tipo di vacanze. Io ringrazio ancora i miei genitori per avermi portato comunque in montagna a conoscere anche questo aspetto, no, della natura che da cittadina non conoscevo.
1: E poi ci sono le vacanze in città. Beh, io penso uno dei film più grandi, vacanze più importanti, sì, sui film, Vacanze Romane, è una gita, diciamo così, fuori porta, dentro la porta di Roma. Audrey Hepburn,
0: sì,
1: meravigliosa, l'immagine iconica, ho detto iconica, non dovevo dirlo, mi è scappato,
0: no,
1: della in Vespa,
0: intensa,
1: non posso più ritirare,
0: è molto intensa,
1: non posso fare retromarcia in Vespa, ormai l'ho detto. E invece di montagna, in montagna mi vengono in mente i film dove uno si prende una vacanza, o un libro, On the Road di Kerouac, che in qualche, sì, modo è una sorta di lunghissima vacanza facendo l'autostop, quelle cose che poi segnano un'epoca, nel senso che sono bellissimi da leggere a una certa età, quei libri. Un po' meno forse, alla nostra.
0: Forse la nostra un po' meno. Oppure 7 anni in Tibet, così te ne vai via per 7 anni. Non c'è nessun problema, ti togli di mezzo.
1: O La Montagna Incantata di Thomas Mann, dove uno arriva lì per poco e poi rimane invece anni.
0: Sì, sì, e non sa se mai se tornerà, tra l'altro. C'è stato un momento nella storia in cui la vacanza, lo accennavi anche prima, non esisteva, non come diritto, non come concetto. Il riposo era una pausa forzata dal maltempo, dalla malattia e dalla guerra. L'idea che ci possa ci posso fermare per scelta, per piacere, per stare bene, è una conquista recentissima, meno di un secolo fa per molti era ancora un lusso e forse ogni tanto vale la pena fermarsi un secondo e pensarci, non per sentirsi in colpa, mica quello ci mancherebbe, ma solo per goderla ancora di più.
1: Sì, in realtà poi è così per tutta una serie di lavori che ci sono stati, se poi torni tanto indietro invece... C'era l'ozio anche degli antichi.
0: Importantissimo l'ozio.
1: La filosofia nasce dall'ozio, si dice, da chi non fa le attività pratiche, quindi i grandi filosofi del passato in realtà erano i grandi vacanzieri.
0: Esatto, cosa sto pensando?
1: Grandissimo Platone on the road.
0: Che pensate, che ozio è che si è fatto. Adesso ci ascoltiamo una canzone che mi mette pace, così se non ti dispiace faccio la lista delle cose che devo mettere in valigia, che Vai. Parto fra un mese.

0: meraviglia, Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay. Allora, l'immagine della professoressa...
1: Cos'è che non puoi portarti, in... non può mai mancare nel tuo viaggio?
0: Aspetta, l'immagine della professoressa di matematica sul surf non mi abbandona, cerco di spostarlo, rifammi la domanda quindi.
1: Ok, aspetta, però allora fammi... mi era venuto in mente prima perché parlavamo di Juni Russo che mi piaceva tantissimo, non c'entra niente, ma... è una frase di una canzone, una strofa di una canzone che dice: maestre troppo elementare ci complicarono la vita. È forse proprio questa maestra che fa surf. Vabbè, siamo confusi come quando siamo in vacanza,
0: sì,
1: siamo in un mezzo,
0: esatto,
1: in una piazza affollata, il mercatino, c'è la gente che corre, un casino, l'odore e tutta questa cosa, magari è mezzogiorno.
0: Sì.
1: Hai bevuto un bicchiere di bianco.
0: Madonna,
1: e
0: non
1: tutto
0: c'è neanche una panchina dove sedersi.
1: Che c'è attorno, piano piano diventa una ninna nanna e in vacanza.
0: Si pennica.
1: Di primo pomeriggio. Si pennica, che è la parola d'altra volta, sì, però è meraviglioso ricordarla in vacanza.
0: Assolutamente, la siesta, la pennica, chiamala come vuoi, power snap e quant'altro. Mi hai chiesto che cosa non può mancare all'interno
1: della
0: valigia.
1: Sì, ma mi ricollegavo a quello prima, ormai e siamo già...
0: Allora!
1: No, cosa... La domanda è questa, cosa non puoi non portare in vacanza?
0: Cosa non posso non portare in vacanza? Forse però l'ho capita che devo smettere di farlo. Sì, ti dico, il cuscino. E che mi porta via un sacco di... spazio.
1: Il cuscino.
0: Sì, io.
1: Cioè, con le nuove norme del low cost, praticamente porti solo il cuscino.
0: Ho un mini cuscino fatto di miglio. Hai in mente che quello che diventa. Cioè, che
1: quello di barba papà.
0: Sì, è fatto tipo di sabbietta dentro. Per cui cambia forma, te lo puoi mettere al collo, diventa una sciarpa. Però l'anno scorso ho fatto tanta fatica, sono stata molto criticata dalle persone che sono venute con me in vacanza. Sì. Forse quest'anno il cuscino di miglio lo lascio a casa. E tu?
1: Ah, ma la domanda.
0: Sai, la manovella gira a me, ma poi gira anche a te.
1: Ma io diciamo che mi porto gli. Sì, fa un po' da maniaco, però è vero.
0: Non so se voglio saperlo.
1: L'orologio per correre e per nuotare, quelle cose.
0: Vabbè, giusto. Diamo per scontato che la gente non ha voglia di fare niente in vacanza, invece no, c'è chi non vuole cadere a pezzi nemmeno in estate.
1: No, sono quelle cose lì, è un dazio che paghi. Mi piace tantissimo a me correre il mattino o anche fare nuotata il mattino.
0: E poi sulla spiaggia.
1: E poi
0: magari
1: stoppa le telefonate.
0: Esatto, e poi ciaone.
1: Ciaone. No.
0: Evanescenza.
1: Evanescenza,
0: dopodiché
1: diventa allora, una X nel ciclo dell'azoto.
0: Una X a letto, a Y anzi. Allora, vacanza alla fine è una promessa che ci facciamo di tornare, di ricaricarsi, di ritrovarsi, magari qui, magari altrove, con qualcosa di nuovo da raccontare, come dicevamo. Noi oggi chiudiamo parole a manovella.
1: No, ma aspetta, fammi dire ancora una cosa.
0: Per questa stagione.
1: Allora. Sono le 15:57, possiamo permetterci di
0: tutto
1: dire
0: quello che vuoi, guarda.
1: No, perché non abbiamo detto quanto è bello, però nonostante tutto, anche se poi sai che dovrai tornare a lavorare la tua vita, il momento in cui rientri nella tua casa, cioè quando finisce il viaggio, che riscopri l'odore della tua casa, delle tue cose, lo so, può sembrare la cosa più conservatrice,
0: no,
1: però
0: ma è così.
1: C'è un piacere proprio che è stata chiusa la casa, quindi ha raddoppiato l'odore del legno, se hai i mobili di legno.
0: Gli spazi, i tuoi spazi, il tuo divano.
1: Il primo pasto che ti fai secondo le tue classiche abitudini, che può essere
0: una minestrina.
1: Anche, sì,
0: a
1: una pasta al tonno, però
0: è a casa
1: dopo
0: tua.
1: Dopo un tot di tempo in giro per il mondo a fare lo straniero per chiudere.
0: Certo, torni a casa.
1: C'è cosa più buona?
0: Ah, no. Ciao Lorenzo.
1: Ciao Simo.
0: A presto,
1: ciao
0: spero.
1: A tutti voi.
0: Io resto, fino alle 17 sono qua.

0: abbronzato. Non si capisce la fine della manica della camicia corta bianca e il braccio.
1: Radio Televisione Svizzera.
2: Non rispondo alle provocazioni. Faccia il suo lavoro.
0: Il mio lavoro a questo punto è
1: Rete 3.
0: In due parole dirvi il tempo di domani, che sarà generalmente soleggiato e molto caldo, in montagna sviluppo di cumuli pomeridiani sui rilievi, seguito da possibili rovesci o temporali isolati, una temperatura minima compresa tra 16 e 20 gradi, le massime a sud di 33 gradi, a nord 35. Buon viaggio a tutti voi che ci state ascoltando dai vari abitacoli della Svizzera italiana con l'aria condizionata a palla. Vediamo l'ultimo bollettino diramato da Via Suisse, che segnala code o forti rallentamenti sulla 2 tra Lugano Nord e la Galleria del San Salvatore in direzione di Chiasso, da Gravesano verso Caslano su più tratti e da Stabio verso la dogana del Gaggiolo. Ed ora l'attualità con Marco Di Gioia.
1: 3 News.
3: Si inaspriscono nuovamente i toni tra Iran e Stati Uniti. Teheran addossa a Washington la responsabilità degli attacchi israeliani in Libano. Trump non intende versare un centesimo alla Repubblica Islamica, che a suo parere ha chiesto l'incontro per disperazione. Intanto nello stretto di Hormuz aumentano le navi in transito. Ieri è stato oltrepassato da 25 imbarcazioni, un numero che ha superato di 5 volte la media degli ultimi 10 giorni. L'apertura è comunque legata al protocollo d'intesa appena firmato dalle parti in conflitto. Mentre crescono le frizioni tra Roma e Washington dopo l'attacco di Donald Trump e Giorgia Meloni, il capo della Casa Bianca ha dichiarato che al G7 lo ha implorato di fare una foto insieme, affermando, citiamo, di avere acconsentito solo perché gli ha fatto pena. Il ministro degli affari esteri Antonio Tajani ha annullato la visita che aveva previsto negli Stati Uniti. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato alla premier italiana per esprimerle solidarietà. E infine l'esercito svizzero si doterà entro il 2028 di un battaglione di droni, lo indicano le linee guida del Consiglio federale per rafforzare sicurezza e difesa. Il governo propone l'aumento temporaneo dell'IVA di 0,8 punti e la creazione di un fondo per gli armamenti.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 17. Stiamo per entrare nel secondo tempo di Chip Chip con la Simo.

Dove sei che ti ho cercato, Simo? Tutte le giacche affiolato, ma questo non è tutto Nelo che volevi tu. Questo è Nelo affiolato.

e la sua para fulminata estiva, ma non lo dico per fare una critica al buon Francesco, hai voglia, cioè trovala te una canzone da far sentire tutti quanti per tutta l'estate in tutti i villaggi turistici e altrove. Che emozione! Arriva la prima canzone che io, senti che egocentrica, che moi, che je, ho passato alla radio. Cioè, 1991 è uscito questo Unbelievable degli EMF. 1993 io faccio il mio primo programma alla radio, rossissima, ero super emozionata, non sapevo gestire bene tutto quello che era il mixer e il microfono, un po' come imparare a cantare e suonare il piano o suonare la chitarra e cantare, insomma dovevo imparare tutto, ma sapevo per certo che questa sarebbe stata la prima canzone a passare in radio quando c'era la Sima.

0: 16:15 minuti, ultimi 45 minuti di Chip Chip e poi il pennuto se ne va in vacanza e invece la Simo torna in una nuova dimensione. Nel senso, spero ancora con un corpo, ecco, però in una nuova dimensione, in una nuova casa. Lunedì
1: Chip Chip Chill.
0: Dalle 9 a mezzogiorno e mezzo ci faremo compagnia, quindi insomma ci saranno ancora un sacco di cose da raccontare, da dire, ottima musica da ascoltare. È il momento di chillarcela, momento per rilassarci, per mettere da parte un po' di scorie, è così difficile, poi ne parleremo ancora, riuscire a lasciare andare i pensieri negativi, quelli che ti offuscano, no? Che ti girano nella testa. Quando ci pensi troppo, perché poi alla fine diventa una specie di mantra e allora la musica viene in nostro soccorso, la respirazione, poi ognuno ha le sue tecniche. C'è una canzone che sa di estate meglio di quasi tutte le altre, la chitarra parte e già sei decisamente altrove. Questo succede appunto con le canzoni che normalmente qui scegliamo appunto per il momento relax. Oggi ci mettiamo comodi con Kinobe e il loro Sleep Into Something con la voce di Ben e Jason. Kinobe sono un duo inglese, Mark Blackburn e Julius Waters, e nel 2000 escono con il loro album d'esordio Sound Fills, diventando subito uno dei nomi di riferimento del chill out britannico, quella scuola elettronica morbida senza spigoli che non cerca di sorprenderti ma di metterti a tuo agio. Sleep Into Something è esattamente quello, un invito a scivolare dentro qualcosa di più comodo, come quando arrivi a casa ti metti la tuta o il pareo, diciamo, in questi giorni caldi. Meno tensione, meno rumore, meno fretta, chitarra leggera, elettronica che non affretta e una voce che sembra arrivare da lontano. E questo è il titolo del nostro chill per l'ultima puntata di Chip Chip, sembra scritto apposta. Scivoliamo dentro questo brano.

Into Something. Sì, è vero, questa è l'ultima puntata di Chip Chip. Vi ringrazio per i saluti che state inviando al nostro sistema di messaggistica, però appunto chiudono alcuni programmi, ma non andiamo tutti in vacanza, ecco, ci ritroviamo lunedì. Comunque non è mica ancora finito Chip Chip, eh? No, no, non vi mollo fino alle 17 con la Sibo.

0: Ok, è iniziata ufficialmente l'estate, lo dicono le temperature, lo dice il calendario, ma per me l'estate inizia veramente quando andrò a trovare quei bestiolini dei cialtroni.
1: Preoccupato per l'estate? Fai bene, perché a Lugano Marittima tornano i cialtroni con il Ciringhito. Herbert Cioffi, Griso e Marco Di Gioia ti aspettano per giocare, vincere il prezioso completo intimo cialtrone, ascoltare buona musica e frequentare il club più irriverente del mondo. Il Ciringhito, dal 22 giugno al 31 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19.
0: E dove ci sono i cialtroni? C'è Rete 3, quindi ci becchiamo tutti quanti lunedì.

0: Dai dai, che ieri è andata bene, non so, poi ci sono gli scaramantici all'ascolto che non so mai che cosa si può dire in ambito sportivo. Se dici forza, no, che poi porti sfortuna.
1: Chip chip, no. The never ending music.
0: Assolutamente avulsa da tutto questo schema, per cui me ne guardo bene. Comunque è stata una bella partita, questo si può dire. Ci siamo divertiti, sì, anche se fino al 70esimo forse non è successo tanto, però via, basta parlare di una cosa che non conosco. Ve lo dicevo che il nostro Never Ending Music oggi è un bijou, è bijou de bijou. Pensa che il mio primo programma in radio, oltre ad aver messo gli EMF con Unbelievable, si chiamava Bijou de Bijou. Parlava di metodi per la cura, per la skin care, che all'epoca non si chiamava così, utilizzando i prodotti che abbiamo a casa. Altra parentesi da chiudere. C'è una canzone che sa di estate meglio di quasi tutte le altre. Insomma, quando mi è venuta in mente questa mattina, dico: questa è la canzone da titoli finali. Quindi io comincio a mettermela lì per l'ultima mezz'ora di Chip Chip. Così io e questo pennuto ce la balliamo e spero che la balliate anche voi. La chitarra parte e già sei altrove. Ma dove? Dove sei? Sei in Brasile, in vacanza, con i piedi nell'acqua, scegli te dove vuoi essere. Si chiama Taj Mahal ed è di Jorge Ben Jor, uno dei giganti della musica brasiliana. Esce nel 1972 nell'album Ben e racconta con quella leggerezza tipicamente brasiliana che mescola allegria, malinconia, la saudade, no? La storia d'amore tra il principe Shah Jahan e la principessa Mumtaz Mahal. Quello stesso amore che nel 600 ispirò la costruzione per l'appunto del Taj Mahal ad Agra in India, la più bella storia d'amore che mi abbiano raccontato, dice la canzone, e ci si crede. Il brano ha anche un retroscena curioso, la sua melodia riappare qualche anno dopo in Die I Think I'm Sexy di Rod Stewart, ce l'avete presente? La faccenda finì in tribunale, si risolse poi bonariamente, ma quella chitarra di George Ben, a sentirla oggi, aveva torto da vendere. Sul palco d'onore del Never Ending Music, George Ben Jor con Taj Mahal. Buona vacanza anche solo per i prossimi quanti? 3 minuti.

0: Il più grande stress delle vacanze sono i preparativi.
1: È vero.
0: Ti stressano, come se cominci 2 settimane prima. Arrivi in vacanza, sei stressato, ti vuoi 10 ore per riprenderti,
1: è
0: poi
1: vero.
0: Quando ritorni altri 10 ore per riprenderti dal viaggio e dallo stress delle vacanze.
1: Assurdo.
2: Dici sono una grande stronza che non ci sa fare.

0: legato a New York, che tutt'oggi ha ancora un seguito e che continua il suo processo evolutivo mantenendosi ben ancorato alla tradizione. Godfather Don negli anni è sempre rimasto attivo sia come produttore sia come MC. Nonostante le sue ottime doti di produttore, spesso e volentieri collabora anche ad interi progetti, mettendoci solo la voce, collaborando con produttori esterni. E questo è esattamente lo scenario che si presenta con il suo ultimo album, intitolato Retro Genesis, interamente prodotto dal produttore francese DJ Parental. La collaborazione non è inedita, i due avevano già unito le forze per un primo disco nel 2020. Rispetto alle produzioni tipiche di Godfather Don, le produzioni di Parental danno al disco un tocco più morbido. Siamo sempre nel classico, ma i campioni selezionati sono più soft e le batterie più calibrate. Il tutto senza perdere nulla in ruvidità. L'atmosfera è ottima e il livello di attenzione non scende anche grazie alla durata abbastanza breve. E tra tracce, intermezzi, rime intrecciate, remix e scratch, nonostante la breve durata, in questo lavoro non manca davvero nulla. Retro Genesis è un altro ottimo lavoro nel catalogo di Godfather Don. Nei suoni è forse più accomodante rispetto ad altri suoi dischi, ma l'approccio è sempre quello, con tanta tecnica, tanta attenzione e soprattutto con tanta coerenza con la sua lunga storia.
1: Yeah. Hey. Yo. Check it.

0: artista che non sapeva pubblicare delle cose interessanti sui social. Post Malone. Tanto fa caldo, ve ne dimenticherete. Chemical. Stiamo quasi per chiudere il nostro nido. C'è ancora però una cosa da fare.
1: Nel boschetto della mia fantasia.
0: Oggi nel boschetto della mia fantasia non ci sono alberi, né prati, né vitellini. Oggi c'è il mare. E sotto il mare c'è il polpo. Perché ho scoperto una cosa che non riesco a togliermi dalla testa. I polpi, mentre dormono, cambiano colore. Ma è una cosa bellissima o no? Passano dal bianco al rosso, si ricoprono di macchie, diventano quasi trasparenti. Tutto in pochissimi secondi e poi si calmano e poi ricomincia. Gli scienziati che li studiano pensano che stiano sognando. Un animale con 3 cuori, con il sangue blu, con 8 braccia che pensano in modo indipendente dalla testa. E forse la notte anche i sogni? Non sappiamo cosa sogna un polpo. Forse il fondale, forse un granchio, forse qualcosa che noi non riusciamo nemmeno ad immaginare. Ma l'idea che là sotto, nel buio del mare, ci sia qualcuno che dorme e sogna, mi sembra una delle cose più belle che la natura abbia mai inventato.
2: Oh, quel gattaccio vuole proprio prendermi. È poco furbo. È meglio pensare a salvare la pelle.

0: questa nostra Gaia. Io lo so che possa essere un po' un mostriciattolo, perché mi piace un umorismo piuttosto cinico. Mi annoio anche abbastanza facilmente. Cioè, sono la cosa più distante dalla fatina della Walt Disney che voi non possiate nemmeno immaginare, ma voi mi superate di gran lunga. Ho finito la rubrica Nel boschetto della mia fantasia con il polpo che sogna sotto il mare e cambia colore.
1: Ciao Simo, io lo so che cosa sogna.
0: Che cosa sogna?
1: Sogna di diventare una bella insalata con le patate. Ma buonissimo.
0: È vero che sei un po' brutto, eh? Sei bruttino, una bruttina personcina come me.

Il nostro Pennuto va in vacanza. Gli ho preparato la valigina, gli ho messo la protezione 50 per le sue penne, gli ho dato tutto quello che gli occorre per stare bene, le raccomandazioni, mi raccomando, fai il bravo. Voi invece non fate mai troppo i bravi, state sereni. Ci becchiamo lunedì, che poi che roba strana, no? A Chip Chip diciamo ci becchiamo e possiamo dirlo. Ci becchiamo lunedì dalle 9 in diretta qui sulle frequenze di Rete 3.

so che non è più avanti tutta, ma posso dire un dai che venerdì, perché ce l'ho proprio lì che mi esce. E qui la scuola non è ancora finita, abbiamo ancora 3 settimane di scuola e a 35 gradi e mezzo ti posso garantire che è dura. Bisognerebbe parlare col Consiglio federale o col cantone di Zurigo e dirgli: voi ragazzi, guardate qui che fa più caldo che al sud, come facciamo con il clima che cambia, andare avanti a scuola fino al 10 di luglio? Io mi sciolgo come una sottiletta dentro un toast. Ciao, dai che venerdì!

0: Senti, ma Coez non sembra un'imprecazione? No?
1: Non è Coez.
2: Bella, bravo.
0: È uguale.
1: È uguale.
0: Coez.
1: Vale.
0: Senti, ma dimmi
1: possiamo raccogliere dei fondi qui tra di noi?
0: Sì.
3: Io no.
1: Dare qualche spiccio per una camicia decente a questo uomo?
0: È
1: guardano
0: vero.
1: I due, voglio dire. Hawaiane per sempre.
0: Lui sembra la camicia di Indiana Jones. Guarda, ti manca la frusta di
3: Bianca. No, non ce l'ho la frusta.
0: Dove? Dove? Non si vede. Dove l'ha messa?
3: Un attimo che mi giro.
0: Si giri che la cerco.
1: Ah, ma che tristezza, veramente.
4: Rete 3.
0: La tua camicia non è che sia proprio bellissima.
1: Non si capisce se è un bianco che non ce l'ha fatta, un crema che crede.
0: Dai, che poi me lo abbatti prima del programma.
3: Ma io non è che io sono superiore alle cose.
0: Dici?
3: Sì, fatemi fare il mio sporco mestiere. Allora,
0: aspetta, sigla. Facciamo le cose fatte per bene.
3: Bravi, allora, le previsioni per domani, che è sabato, generalmente soleggiato e molto caldo, in montagna sviluppo di cumuli pomeridiani sui rilievi, seguito da possibili rovesci o temporali isolati. Mm. Temperature minime comprese tra i 16 e i 20 gradi, attenzione, ancora il nord batte il sud, perché massime al sud di 33 gradi e al nord di 35.
0: Vedi che me l'hai messo nei casini.
3: Ti fate emozionare.
0: Poverino. Camicia è quello che è, però dai, non è che dobbiamo commentare.
1: Un grande professionista, questo senza dubbio.
0: Va bene, c'è coda. E rallentamenti sulla 2 tra Lugano Nord e Mendrisio verso Chiasso, tra Gravesano e Caslano, lungo la via Maraini a Lugano, da Stabio. La smettete? Smettetela che vi chiudo il microfono. Ok. Da Stabio alla Dogana del Gaggiolo, code anche sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Quartino, dalla rotonda dell'aeroporto di Locarno verso Quartino e per chi scende dai Ceneri verso Cadenazzo.
4: 3 News.
1: L'aggiornamento delle 17, l'esercito svizzero si doterà entro il 2028 di un battaglione di droni. Lo indicano le linee guida del Consiglio federale per rafforzare sicurezza e difesa. Il governo propone l'aumento temporaneo dell'IVA di 0,8 punti e la creazione di un fondo per gli armamenti. Oggi il governo ha definitivamente approvato il divieto di esibire simboli nazisti e fare saluti fascisti nei luoghi pubblici. Finora erano considerati illegali solo se uniti ad atti di propaganda. Chi non rispetta le regole sarà multato. E infine dall'estero, scontro diplomatico tra Washington e Roma dopo l'intervista in cui Trump sostiene di avere provato pena per Giorgia Meloni, che lo avrebbe implorato per una foto insieme. Nella sua dura risposta, la presidente del Consiglio italiana lo accusa di essersi inventato tutto. Il ministro degli affari esteri italiano Antonio Tajani ha annullato la visita che aveva previsto domenica a Miami. Il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella ha telefonato alla premier per esprimere solidarietà.

0: scalciato nel sonno?
1: Sì, io scalcio.
0: E Agnese,
1: anche.
0: Beh, no, scalciare è una cosa. Io ho tirato un pugno alla mia controparte una volta.
1: No, poverino, davvero.
0: Un pugno e un calcio un'altra volta.
1: Cosa stai pensando?
0: Stavo facendo una lotta durante.
1: Ma strano, pure nei sogni.
2: No, vabbè, capito. Allora.
0: Pensi che mio padre volò fuori dal letto.
1: Addirittura.
0: Il gene è ancora quello lì. Sì, meno male che dalla parte, non di mia mamma, ma dalla parte dell'uscita del letto. Ma volò fuori e cadde a terra addirittura.
1: Povero.
0: Sì, cercando di dare un calcio al vuoto ai sogni.
1: Pensa un po'.
3: La RSI è orgogliosa di presentare.
1: Certo.
0: Ecco, era
1: sì.
0: Per collegarci al significato della canzone che abbiamo appena ascoltato.
1: Qual era?
0: Talking in your sleep.
4: Non c'è più bello.
0: Che lei avrebbe tradotto parlare nelle mutande. Perché.
2: Sì, tradotto così.
1: Esatto.
0: Conoscendola.
1: Ma sì.
0: Va bene, siamo pronti per il venerdì.
3: Il club dei cialtroni.
0: Siete pronti voi?

0: la grande classica è non sono stato io. Mentre dormi non sono stato io,
1: sei stato tu invece.
0: Lasciami stare. Lei ha mai fatto la battuta delle chiavi del carro armato a qualcuno che dorme?
1: Qual è?
0: È una cosa che si fa militare.
1: Cioè?
0: Tipo lei sta dormendo, io arrivo e dove hai lasciato le chiavi del carro armato? Sul comodino, guardami il comodino. Queste sono le classiche risposte che arrivano. Vabbè, lei non ha fatto il militare.
1: No, mi hanno scappato.
0: Tutti i difetti.
1: Oddio, tutti i difetti.

0: andava forte questa canzone.
1: Sì, peccato che poi non hanno incassato neanche un franchetto perché...
0: No, sì, perché era rubato... Jackson 5, che poi non erano d'accordo, almeno la Motown non era d'accordo sul cedere il sample di questa canzone. Vabbè, oh, alla fine
1: vabbè, no, dai.
0: Si fa le serate, magari a 5.000 a sera.
1: Forse ci avevano ragione.
0: Anche di più. Va bene, siamo alla rassegna stampa che mi parte con un argomento che alzerà l'audience.
1: E non mi sono ancora girato, pensi lei.
0: Aspetta. Lei ha ancora girato da ieri.
1: Esatto. Allora oggi parliamo di una svolta epocale.
0: Certo.
1: Parliamo di irgasma.
0: Irgasma.
1: Irgasma.
0: Cioè provare il piacere con le orecchie.
1: Bravo.
0: Immaginavo. Sentiamo.
1: C'è chi assicura di ricevere sensazioni e esperienze mistiche se qualcuno ti mastica l'orecchio. Pensi un po'.
0: Il lobo.
1: Allora, no, quello tutto. Dovete praticamente masticare l'orecchio e poi farvi soffiare dentro, come si faceva con le cartucce della Nintendo quando non andavano. Non so se si ricorda.
0: Non mi ricordo.
1: Facevano così e
0: dovevi soffiare dentro per togliere la polvere.
1: Esatto.
0: Bisogna spolverare le orecchie.
1: Sui social scrivono, cito testualmente: mi piace la sensazione di evaporazione che si crea dentro l'orecchio.
0: Come evaporazione?
1: Non lo so.
0: Ah, secondo me.
1: A ricreare la dose ci sarà anche l'esperta mondiale prossimamente ospite, si chiama così, Gigi Engle, che spiega che questo mix di respiro e bava all'orecchio crea brividi lungo la schiena e pelle d'oca pazzesca. È la bava che fa la differenza.
0: Sì, sì.
1: Posso provare con lei?
0: Sì, con un orecchio a cavolfiore, mai provato?
1: Sì.
0: I lottatori e i rugbisti hanno l'orecchio a cavolfiore.
1: No, grazie.
0: Perché no?
1: No.
0: Perché
1: no.
0: Lei discrimina, vede?
1: Body shape.
0: Ecco,
1: body shape.
0: Vede, subito.
1: Parliamo di AI invece. Una volta c'era la zia che tutti, no? Abbiamo avuto la zia, diceva: ah, ma conosco una brava ragazza
0: Te la faccio.
1: Oggi è capitato,
0: l'ho vissuta,
1: tutte l'abbiamo vissuta,
0: è fatta per te.
1: Sì, esatto.
0: Tu arrivi, ti presentano sta donna che non gliene frega una mazza, zero, e tu tantomeno, perché dici: ok, va bene tutto, ma tu nella tua testa va bene per me, nella mia magari no.
1: Vabbè, però,
0: e poi lì tenti di dialogare.
1: Conosco gente che si è sposata così, però anche
0: vabbè, a volte funziona.
1: Oggi il fidanzato te lo fabbrichi con l'intelligenza artificiale.
0: Oh,
1: carichi una foto, scrivi: mettimi accanto uno svedese alto 2 metri, mascellone, e puff, l'algoritmo te lo metti lì a braccio.
0: Ah, e poi con la stampante 3D, no?
1: Sì, te la stampa e fai tutto quello che vuoi.
0: Che bello.
1: C'è un grosso problema, perché innanzitutto la foto che avete caricato poi magari finisce in Norvegia a sponsorizzare i bastoncini Findus, che ne so.
0: Ad esempio.
1: È quella. Però c'è gente che si innamora di quella cosa lì prodotta dall'AI. E quindi sono nati ufficialmente i primi cornuti digitali.
0: Ah, perché poi quella stessa creazione.
1: C'è intimità.
0: Ah, ok, addirittura.
1: C'è intimità.
0: Con chi?
1: Con quello dell'intelligenza artificiale.
0: Ah, sì, cioè, praticamente con l'intelligenza artificiale c'è un tradimento.
1: Fanno proprio.
0: Fa zinzi.
1: Chi?
0: Come?
1: Adesso
0: no, adesso te lo devi spiegare, perché lei poi mi entra in questi ginepri e ne deve uscire da solo.
1: Non posso.
0: No,
1: servizio pubblico.
0: No,
1: è il servizio pubblico,
0: no,
1: siamo una radio seria.
0: Lei sta milantando. Lei arriva a un certo livello di inventi che è interessante, ma poi non mi chiude gli argomenti.
1: Ma non deve chiudere, perché lascia sospesa. La gente deve riflettere.
0: Non deve riflettere, la gente la manda a quel paese, questa è la verità.
1: Dopo i cornuti digitali andiamo in aeroporto, perché lì, allora, 9.000 persone intervistate nel mondo hanno risposto a questa domanda: cosa vi fa perdere la pazienza in aeroporto, visto che ormai siamo in clima di partenza?
0: Le attese,
1: poi
0: la mancanza di aria condizionata quando magari si guasta qualcosa, il troppo affollamento nei gate.
1: Sì, allora qui c'è di più: quelli che in fila, che si trovano in fila, parlano col viva voce.
0: Oh sì, che fastidio.
1: Quelli che saltano la fila, scusi,
2: ma sto salendo adesso, dammi 2 secondi, non spinga, signora.
0: Queste robe qua. Sì, le ho viste.
1: Che era pira di Rosario.
0: Le ho viste. Se
1: quelli che saltano la fila, ma arriva.
0: Ma c'ho il pass. C'ho il pass.
1: C'ho il braccio fuori dal finestrino.
0: C'ho il pass.
1: E quelli che occupano 3 sedie con le valigie ti guardano senza farti sedere.
0: No,
1: quelli sono veramente orribili. Ti è mai capitato?
0: No, ma boh.
1: No, perché hanno paura di te, ti fanno sedere.
0: No, non è quello. È il fatto che esistono, ma non mi è capitato.
1: Non ti è capitato, meno male.
0: Le cose capitano a chi ha il karma
1: Dici?
0: Da violare.
1: Comunque c'è una cosa bruttissima. Esatto. Da violare. È una denuncia sta cosa qua.
0: Esatto. Cioè,
1: comunque, la categoria più pericolosa pare sia quella delle persone che fa spallate vicino al nastro per ritirare i bagagli.
0: Che brutto.
1: Addirittura c'è chi è entrato nella porta dove escono i bagagli per controllare, mentre dal nastro iniziavano a uscire una alla volta i suoi calzini e le sue mutande.
0: Cioè, si era aperto tutto, no? Il bagaglio, no?
1: Mutande ovunque.
0: No, no.
1: Con su scritto:
3: non c'è più bello.

0: Michelle Branch alla voce di questa canzone del Game of Love, dove Santana suonava, ma pensava, secondo me, alla spesa del giorno dopo. Pensava, che belle scarpe che ho messo oggi. Sai quando suoni sovrapensiero, che ormai lo fai talmente bene che.
1: Certo, no.
0: Come lei quando canta, no? Ormai canta talmente bene che la gente capisce subito cosa canta, tipo ieri.
1: Allora, scusate. E allora, io sono in grande difficoltà.
0: Si è fatto serio, occhio.
1: Sì, sono in grande difficoltà perché. Grazie per un po' di eco, perché il messaggio è forte.
0: È un riverbero.
1: Scusi. Grazie per il riverbero, perché. Ecco. Quindi ci siamo capiti.
0: Lei è sempre chiara in tutto quello che dice. Mi piace questa sua chiarezza, soprattutto di intenti. Allora, gli intenti sono quelli di far vincere 50 franchi in buon acquisto a qualcuno di voi,
1: sì,
0: che dovrà ricantare. Non dovete scrivere il titolo e la canzone. No, dovete ricantare anche in male.
1: Sì.
0: È peggio di così, voglio dire.
1: Sì, e no, è che mi dovrà dare una mano subito, penso, perché.
0: No, se non vince nessuno fa niente.
1: Fa niente.
0: Risparmiamo.
1: Va bene. Va bene.
0: Risparmiamo.
1: Va bene.
0: Allora, però è una canzone bellissima.
1: Sì.
0: Stupenda. Adesso le dico anche l'anno, così diamo un aiutino.
1: Capirai.
0: Non l'hanno scritto. Molto meglio. Non si dice l'anno.
1: Ma scusi, ma lei che sa l'anno di qualsiasi cosa?
0: Ma sa, anni 80, sì.
1: Vabbè, allora questo.
0: Anni 80 è una canzone americana.
1: Sì.
0: E il gruppo ha un nome, ha il nome di una città americana, basta.
1: Basta. Così è facile.
0: Non è facile.
1: Perché io depisterò involontariamente.
0: No.
1: Involontariamente.
0: Involontariamente. È pronto?
1: No.
0: Per
1: però,
0: esprimere.
1: Però, vabbè.
0: Ah, diciamo, dovete ricantare questa canzone.
1: Sì.
0: Allo 079-873-8073. Oh, e poi vediamo chi vince i 50 franchi buon acquisto. Vai.
2: Vai, Gigio.
1: Pam pam pam.
0: Cos'è?
1: Pam pam pam pam.
0: Cos'è?
1: Na na na.
0: No.
1: No?
0: No.
1: Mi dia là.
0: No, allora fa.
1: Na na na ni

0: Incredibile. Di gioia, sono riusciti a capire almeno due o tre. No, la vabbè, canzone della doccia al
1: però mi ha aiutato lei, maestro.
0: Beh, in effetti un pochino. La vuole ricantare un attimo per capire come l'avrebbe fatta?
1: Sì, allora.
0: Mi perde la metrica. Perché all'inizio
1: ci sta anche l'inizio,
0: sì,
1: no?
0: All'inizio ci sta anche. Poi mi si perde via così.
1: È un gioco a più livelli di difficoltà.
0: Vero. Sempre più facile fare la musica grazie all'intelligenza artificiale. Noi prendiamo un disco qualsiasi, un successone degli anni Ottanta, lo diamo in pasto all'intelligenza artificiale e
1: ne esce fuori che
0: diciamo
1: cosa?
0: A lei o a lui, perché è lui o lei l'intelligenza artificiale. Lo diamo un femminile, visto che è intelligenza.
1: Beh, l'intelligenza è donna.
0: Sì.
1: Sì, dai.
0: Mi sento ruffiano.
1: Sì.
0: Mi
1: sì.
0: sento ruffiano anch'io al punto di dire sì, ha ragione.
1: Sì, ha ragione.
0: Intelligenza è donna, quindi donna è diamo in pasto a lei.
1: Sì. Così si prende le responsabilità lei.
0: Ah, l'intelligenza artificiale. Il, che ne so, la cover, il vestitino nuovo della canzone in questione, che oggi è My Eyes, I Told You.

0: compiace, si compiace
1: della voce.
0: Cioè, siamo arrivati all'intelligenza artificiale che si compiace.
1: Dice, ah, sentite come canto bene, poi no. Poi sì, qualche elemento di spicco, tipo Stevie Wonder ce l'avete, ma sta diventando vecchio.
0: Certo.
1: Noi dell'intelligenza artificiale siamo molto, ma molto più forti, molto più forti. Vabbè, era la canzone di Frankie Valli ripresa in chiave intelligenza artificiale. My Eyes Adore You. Ed ora il brano orecchiabile, che non deve essere per forza una stupidata, no? E spesso sono brani orecchiabili che hanno il loro significato, e il testo di questa canzone è meraviglioso.

Io sono solo un matto ed un matto non capisce i comandi che han bisogno di brillanti spiegazioni. Se comandi di sparare, sono matto da legare e mi lego ad altra gente che non sa le tue ragioni. Gente anche un po' vigliacca, gente che non ha coraggio, il coraggio di ammazzare chi non sa perché lo ammazzi. Il coraggio non è mio, il coraggio è quello tuo. Tu che hai le tue ragioni ed inchiostro da sprecare, io invece sono insieme a quelli che non possono capire, che non

0: la sai lunga sulle cose della vita. Come un arbitro in panchina tu non giochi la partita e la decidi tu. Io sono un vigliacco, uno che non ha coraggio, il coraggio di ammazzare chi non sa perché lo ammazzo. Sono matto come un gatto, matto come un animale che non sa che cos'è il bene, che non sa che cos'è il male, ma che ammazza per mangiare e che spero mangi gente che lo sa perfettamente, gente fatta esattamente come te.
1: Quanto è attuale?

0: notte inarrivabile. La data di Survival Burning Heart da Rocky Quarto. Io ti spiezzo i due, ti ricordo.
1: Sì, ecco,
0: di Rocky Quarto, io mi ricordo la presentazione con James Brown, Living in America. Che presentava Apollo Creed.
1: Sì, è vero.
0: E poi Apollo Creed purtroppo fa una brutta fine. E in quel film, vabbè, l'abbiamo visto tutti, non è che sto spoilerando più di tanto, però film ancora attuale.
1: Qual è, scusa? Era con Danco, con Apollo Creed che faceva Adriana. Qual
0: no,
1: è che...
0: quello forse Adriana era il 2, Rocky
1: il 2.
0: Era il 2, che chiamava Adriana. Forse anche del 4.
1: Lo sa che non mi ricordo.
0: C'era tutto il discorso quello lungo, dicevo: se io posso cambiare, anche voi potete cambiare. Allora era una bomba quel film.
1: Pensa a fare il discorso adesso, così.
0: Certo.

0: Vogue, eh? No?
1: Esatto. Lei ha orecchio.
0: La svetta che si deve concentrare di gioia.
1: Sì, è vero, ah, è vero.
0: Scaldi la voce, vai. Scalda la voce?
1: Sì, no, è il fatto che mi può togliere la canzone che ho mille melodie in testa.
0: No, ma facciamo finta. No. Scaldi la voce?
1: Non ci sono.
0: Non si scalda così.
1: Come si scalda?
0: Non ha fatto il corso voce? No. No. Per cantare?
1: No. No.
0: Sì, no, così. Questo deve fare. Sì. Ci basta così. Okay. Ricanti la canzone della doccia al tonno. Che è più chiara la voce dopo averla scaldata.
1: Na, na, na, na,
0: na, na. No. Na, na, na, na, na, na, na.
1: Cos'era?
0: La canzone fa così. Ma

0: si prepari di gioia perché a settembre le faccio cantare questa. Quando ormai l'avranno dimenticata.
1: Ha già spoilerato tutto.
0: Vabbè, a settembre, dai. Con la nuova stagione dei cialtroni. Vai, Chevron, una neck. The neck.
1: Neck.
0: Neck.
1: Neck.
0: The neck. The neck. Scritto the neck. Non è neck Filippo Neviani che dice neck.
1: Nick neck.
0: Che non sapeva
1: ci
0: neanche.
1: Sono i miei fedeli.
0: I miei fedeli. Sì, allora parli col riverbero, visto che sono i suoi fedeli.
1: Vai. Allora io inizierò subito a far sentire chi, grazie alla mia interpretazione, ha capito e vincerà un bonus di un buono di 50 franchi. Siamo pronti?
2: Vada. It's more than a feeling, more than a feeling. Sono i Boston con More Than a Feeling.
0: Bravo.
2: E io sono Stefano.
0: Bravo, ciao, Stefano. Ha vinto?
1: No, andiamo avanti. Ma
0: perché
1: così.
0: Sceglie lei?
1: Scelgo
0: lei.
1: Io. Cioè, fa caldo e sono infastidito.
0: Va bene.
1: Andiamo.
0: Vai, sentiamo.
3: More Than a Feeling. More Than a Feeling.
0: Che bella voce.
1: Però. La risento, ma. No. Non mi convince.
0: Manca anche il titolo e il gruppo.
1: No.
0: Però un applauso glielo facciamo.
1: Un applauso, brava Daniela. Andiamo avanti, forza.
0: Daniela. È ancora Daniela.
1: Come?
0: È la stessa? Sì.
1: Vuol dire che si spaccia con nomi diversi?
0: No, è lei che
1: forse sono io che ho sbagliato.
0: Sì, è lei che sbaglia. Non scarichi la responsabilità sui suoi errori.
1: Vabbè, allora andiamo veramente avanti.
0: Sì.
3: Eccolo.
0: Sì, che brava.
1: Sì.
0: Il fischino.
1: Col fischietto non è male. Cosa ne pensa? No, ce ne sono.
0: Facciamo un applauso. Decida lei, io ormai pendo dalle sue decisioni.
1: Immagino. Andiamo avanti allora.
4: More than a feeling. More than a feeling. In Boston.
0: Bravo.
4: More than a feeling. L'ho detto 5 volte.
1: Bravo.
0: C'è un certo livello di cialtrone interessante.
1: Sai cosa? Non mi ha colpito.
0: Perché? Perché hai infastidito dal caldo.
1: Sì, esatto.
0: Certo.
1: The winner is. Ascoltate.
0: Beh, sentiamo.
5: What are you feeling?
1: Più vicino alla mia
5: soffiata. Non mi ricordo le parole. E nemmeno il titolo. Zan zan.
0: Zan zan.
1: Bravo.

0: meravigliosa, lo posso dire.
1: Ma dove arriva?
0: Dove arrivava purtroppo, Brad Depp. Band bostoniana, e il nome viene da lì, i Boston con More Than a Feeling.
2: Radio Televisione Svizzera. Rete 3.
3: Allora facciamo le previsioni per domani, ma le abbiamo fatto un'ora fa, quindi secondo lei potrebbe cambiare qualcosa o lo stesso?
0: Boh, decida lei, lei l'ha detto, io non voglio...
3: Allora no, cioè non vuole giustamente...
0: Ci metto becco.
3: No, no, la responsabilità è la mia.
0: Sì, chiaramente.
3: Questa è una bella pratica. Allora, diciamo che generalmente sarà soleggiato e molto caldo, in montagna però ci sono questi sviluppi di cumuli pomeridiani e anche possibili rovesci. Temperature minime comprese tra i 16 e i 20 gradi, massime al sud di 33 e al nord che ci batte a 35. Lei la linea, Laido.
4: Modena file, Modena file, Modena sera de file.
3: Arriva in altissima anche lei,
4: certo.
3: Però.
4: Sono stato amico di Brad Delp.
3: Davvero?
4: Il cantante dei Boston, che purtroppo è scomparso qualche anno fa, nel 2007. Era un'icona della musica, quella cantata.
3: Sì, non ci racconti però delle cose, cioè lasciamolo così, con un bel ricordo. No,
4: infatti
3: .
4: Non stavo raccontando neanche malizia nella sua testa.
3: No, no,
4: come sempre, tra l'altro. Mi piacerebbe che le descrivessi tutto quello che ti
3: Un pochettino davvero. Sì, un po' sì.
4: Lei doveva lavorare al Novella 2000, non alla radio. Alla radio lì, come si chiama? Rete 3.
3: Sì, Rete 3.
4: Ecco, che vi saluto.
3: Grazie.
4: Sulla 2, tra la galleria del Dosso di Taverna e Melide in direzione di Chiasso, e venerdì sapete che il casino parte dal Dosso di Taverna.
3: Ah sì? Sempre da lì?
4: Se...
3: Mi insegna una cosa
4: che
3: nuova.
4: Si accumulano tutti i disagi sui lavori che ci sono a Lugano Nord.
3: Ecco. Lei ne sa qualcosa, piano, piano. Se dei lavori, lo so, lo so.
4: Smetta che la che lei sempre dalla società che le mando due amici a sistemarla.
3: No,
4: a Ponte Tresa, anche sul piano di Magadino, da Sant'Antonino a Quartino, perché scende dal Ceneri verso Cadenazzo, sembra una canzone.
3: Ma ci la
4: sullo stradonino in direzione di Gudo. Gudo tantissimo. E sulla sponda destra del Ticino da Monte Carasso a Cugnasco, anche Cugnasco mi piace.
3: Immaginavo.

Ma voi siete pagati dalla radio o direttamente dalla Cassa Manatti? Ciao.

0: Cos'è che dice?
1: Non lo so.
0: Va bene. LHB 2002.
1: Buono, è sufficiente.
0: E se la ricordava?
1: Io no.
0: Neanche io. Dai, bellino, dai.
1: Sì, molto, molto, molto.
0: Siamo a Dochaltron of the Day.
1: Lei non se n'è accorto, ma ha detto Dochaltron.
0: No, siamo ad Chaltron.
1: Ah, sembrava Dochaltron.
0: No, cosa che ho detto? Vabbè, adesso vorrei adesso devo, intanto che lei lo racconta, vado a sentire.
1: No, perché questa è molto
0: sulla
1: bella.
0: Sul nostro Play RSI. Aspetti. Così vado dietro 10 secondi per sentire cosa ho detto. Per farla
1: e se lei avesse detto Dochaltron the Day?
0: Ci sta.
1: Ah, ecco. Questa è molto bella, sa, Griso?
0: Sì.
1: Allora, avete presente i tifosi del Giappone che ai mondiali ripuliscono gli spalti facendo i fighi in tutto il mondo?
0: No, non fanno i fighi, sono dei fighi non facendo, sono dei fighi.
1: Calma, perché è tutta una messa in scena.
0: Sì.
1: Questo è una cosa grave.
0: Si prenda le sue responsabilità?
1: Sì.
0: Come ha fatto l'altro giorno dicendo che i cinesi copiano tutto. Adesso si prenda le sue responsabilità.
1: Dopo i cinesi mi vuoi dimenticare che ci ha preso.
0: Bravo.
1: Allora, però c'è da dire che i dati OCSE, cioè l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico,
0: c'è
1: parlano
0: un amico
1: chiaro.
0: Samurai che non vede l'ora di conoscerla.
1: C'ha la schiena che...
0: Sì.
1: Allora, questa è una cosa seria. Gli uomini giapponesi a casa fanno solo 47 minuti di faccende al giorno.
0: Sì, ma son medie,
1: poi
0: dai.
1: Stravancano sul divano. Le donne giapponesi a casa più di 3 ore e arrivano anche a 7 ore se ci sono i figli.
0: Ma povero.
1: Ed è montata.
0: Ma non sono mica solo le giapponesi, tutto il mondo è così, smettiamola.
1: 47 minuti non li faccio a casa.
0: Puttana.
1: Che adesso...
0: Io sì.
1: Vabbè, comunque le donne giapponesi sui social stanno invendo perché scrivono: pulite anche a casa vostra.
0: Bravo. Finito così?
1: Sì.
0: Era
1: Dochaltron the Day.

0: Comunque di Gioia, ho sentito la tua performance di stasera, però poi non ho più ascoltato la radio, non so com'è andata a finire. Però veramente non si capisce una mazza quando canti.
1: Ma non è vero.
0: Come direbbe Monolis, una tragedia.
1: Vabbè, beh, perché non ha capito.
2: Di Gioia non si ripete, però, eh.
1: No, è vero. No, però no. Qualcuno c'è arrivato.
2: Hanno vinto.
1: E han vinto, hanno 50 vinto, franchi. Vinto. Che vanno, se non sbaglio, a Winterthur. No, dove?
2: A Adam.
1: Adam di Winterthur?
2: No, Argovia.
1: Argovia. Ah, Gio, ciao. Allora, noi andiamo a farci il consueto aperitivo.
2: Ah, sì, anche
1: alla
2: perché...
1: faccia sua.
2: No, Griso, aspetta un attimo.
1: Cosa?
2: Guarda che è una serata importante. Perché? Hai visto che ho messo la camicia?
1: Ah, è vero.
2: Al diploma.
1: È vero.
2: Dicevo il diploma.
1: È vero. Andiamo,
3: Gio, andiamo a brindare al diploma.
2: No, aspetta.
3: Che di Gioia non prenderà.
2: Aspetta. Gelosi. Eccolo qua. Sono pronto.
3: Qua l'ultimo giorno,
2: sì,
3: è contento,
2: vero.
3: Signor di Bondage, no?
2: Sì, sono tutto quello che vuole.
4: Il VDM Department presenta DJ Jerry Atria.
3: Allora mi faccia scrivere sull'attestato Marco di Bondage.
2: No, sull'attestato no, sarebbe di Gioia, giusto? Perché il ciringhito dove
3: non è di Bondage.
2: No.
3: Nemmeno di Bondage?
2: No. Potrebbe essere a tratti,
3: allora,
2: ma non.
3: Prima di scrivere, vediamo un po'.
2: Sì.
3: Vediamo una.
2: Mi sono vestito come mi ha detto lei, con la camicia,
3: Ci manca la giacca. Quindi uno zero subito. Ecco manca la giacca. E si presenta il giorno del diploma senza giacca.
2: Adesso me l'ha detto, sì, è vero.
3: Beh, vabbè, cosa vogliamo fare? Sì, certo. Allora.
2: Adesso mi metto alla prova, non mi dica niente, faccio tutto io.
3: Va bene.
2: Ok?
3: Vada.
2: Cosa?
3: Deve mettere il disco.
2: Ah, ok.
3: Deve metterlo su?
2: Sì. No, non mi dica. Aspetta, adesso questo me lo ricordo. Sì. Ecco qua.

0: la promozione, il diploma.
1: Esatto, e tra l'altro io già domani ho una serata.
0: Sì, inizia a micciare che dopo ci fa pubblicità, c'è il caso. Pronto?
1: Sì.
0: Pronto?
1: Arrivo,
0: Vabbè.
1: Grazie.
0: Prego.
1: Grazie.
0: Sì, finisci un disco, le attacca l'altro a tempo, questo lo devo considerare.
1: Il diploma
0: non è suo, non è ancora suo, no, assolutamente. Anzi, okay, sto per strapparlo, guardi. No. E non sta zitto, glielo strappo davanti a tutti, eh?
1: Va bene.
0: Va bene?
1: Sì.
0: Ha messo un altro bel disco, questo lo devo mettere.

0: era la scelta musicale, perché è un bel scelto, eccolo.
1: Sì, io sto ai suoi voti,
0: No,
1: dire
0: per il Nando, mica per lei, perché è Nando che l'ha scelto il disco, mica lei.
1: Ma
0: perché
1: il Nando il diplo, anche lui.
0: No, il sei al Nando, perché questa canzone merita un sei. Grazie Nando, bravo, fatti abbracciare Nando, bravo!
1: Vabbè.
0: Bravo Nando, ce l'ha detto di passione, mica il Marco di Cinghia qua.
1: No, di gioia.
0: Cosa devo scrivere sul.
1: Allora, intanto scusi, io volevo sponsorizzare la mia prima serata.
0: Ah, sentiamo.
1: Perché io domani sera c'è l'Open Cassiner a Vezio.
0: Sì, c'è la Cassiner, però fa niente.
1: Forse il gioco Cassiner, no? Come
0: vabbè,
1: Open Air.
0: Lei che poi si prende le sue responsabilità con gli organizzatori.
1: Sono ospite d'onore.
0: Ospite d'onore, sicuro. Sì, io ho la locandina davanti, lei non c'è. Non vedo di fuffa da nessuna parte. C'è l'apertura buvette. Poi c'è lo spettacolo col mago Isaia. Spero che il mago Isaia sia quello che taglia le persone a metà. Perché magari ci va bene finalmente. No, neanche merenda offerta per i ragazzi. Lì a offrire le merende per i ragazzi. L'hanno detto. Allora il di fuffa offre la merenda a tutti
1: quanti. Chiedo scusa, l'ho inventato. Cioè, l'evento è vero, ma non ci sono io.
0: Ah, ecco. Dica anche il nome dell'evento, che magari così.
1: Open Cassiner.
0: Sì.
1: O Cassine, dipende
0: Avecchio,
1: un po'.
0: Avecchio. Sì. Ci inizia alle 16.
1: Sì.
0: Va bene?
1: Entrata libera.
0: Ecco, Lampa Secta Feira, ok?
1: Scusi?
0: È featuring in rango, è la cosa musicale che dopo, insomma, arriverà. Okay. Lo vuol dire? Non l'ha detto,
1: no,
0: per la promozione di eventi sul territorio.
1: Ma io devo mixarmi, scusi, non ho più tempo.
0: Zero
1: adesso.
0: E zero.
1: Devo dimostrare per il mio diploma.
0: Bravo, vada.
1: Un attimo che sono in preascolto.
0: Vada, ecco, adesso.
1: Sì.

0: Un attimo di fuffa che sono al telefono, un attimo.
1: Pronto? Signor Badaracco, ci salvi, allora è pronto, eh? È stato, lo sto certificando adesso, allora si chiama Marco. Marco.
2: Sì.
1: Di fuffa.
2: No, di gioia, non mi fare entrare. Di gioia. Sennò.
0: Di gioia. Di gioia.
2: Ecco. Non
0: ho mai sentito nominare.
2: Come? Ma hai fatto il corso da mesi?
0: Un attimo, sono al telefono.
2: Ah, scusi.
0: Allora, signor, glielo mando, è fidato, il dottor Shea cum laude, che mi ha passato l'esame, le mando. Allora, per l'assegno, poi lo manda a me, ok?
2: Come? Che senso?
1: Non delle serate, grazie.
2: Come?
1: Glielo mando certificato, fatto il corso, arrivederci.
2: Arrivederci. Ce l'ho fatto. Leggi cosa scrivo.
0: Marco, si attesta che
2: sì?
0: Il signor Marco di Fuffa.
2: No, l'ha corretto dopo.
0: Di ah, gioia. Sì, è vero, infatti è cancellato.
2: Gioia, sì.
0: di gioia scritto con la J però. Y-A.
2: Ma è valido, è
0: giusto?
2: Boh. Per il ciringhito.
0: Ma sì, tu consegni.
2: Io va bene.
0: Ce l'hai fatta?
3: Sì, complimenti.
2: Sì.

0: uno dei dischi più famosi degli anni 80, che adesso non lo sono più perché è passato un po' di tempo, è rimasto un po' lì, e i Drum Theater non è che abbiano fatto poi tante cose, no? Non sono gli altri theater.
1: Buon compleanno.
0: Sì. Erano i Dream Theater gli altri. Questi erano i Drum.
2: Sono l'Home Theater.
1: Prendiamo tutti insieme con un altro po' di te.
0: Ma è un grandissimo non compleanno, quello degli U2.

0: circola un video da un paio d'anni, forse tre, dove c'è Bono con gli U2 in un underground, probabilmente in un sottopassaggio della metro, se non sbaglio a Londra, dove lui canta le canzoni degli U2 e la gente passa: ah, che bravi questi che imitano gli U2.
1: E due invece erano loro. Allora.
2: Stasera la TV.
0: E che cosa c'è stasera la TV?
2: Faranno vedere il meglio di noi.
0: Dai, stiamo sul divano.
2: Ti dico, corri giù.
0: Io e te sul divano.
2: Ti dico, scendi, sali.
0: Quei popcorn,
2: che
0: no.
2: Parte il mio film.
0: Dai, guardiamoci questo film insieme.
2: Ragazzo, fidati di me.
0: Ragazzo, colazzo.
1: Allora, apprezzo l'invito, ma dico di no, grazie. Però magari c'è qualcuno.
0: Me ne farò
1: troviamo.
0: Una ragione.
1: Ma sì, ne troviamo qualcuno stasera che vuole guardare questo bellissimo film. Ecco,
0: questo
1: la trama.
0: Bandito.
1: Questo bandito. Nel futuro, per fermare uragani, grandine e catastrofi climatiche, i governi del mondo costruiscono una sorta di gigantesca Alexa che regola il tempo atmosferico a seconda delle richieste delle persone.
0: Che bello.
1: Non è male, eh?
0: Mi piace. Tipo, oggi voglio dell'acqua.
1: Sì.
0: Come a Zurigo.
1: Sì.
0: Voglio
1: esatto.
0: che venga giù forte come a Zurigo in questi minuti,
1: esatto.
0: perché ci sono arrivati i video da Zurigo.
1: Sì, che sta incredibilmente sì, piovendo. All'inizio funziona tutto benissimo, piove dove serve, nevica con moderazione, grandina solo sulle auto appena assicurate.
0: Certo. Le assicurazioni vanno da ridire su questa cosa.
1: Poi, no. però, entra un virus nel sistema. Il pianeta impazzisce. Si scopre che non è un guasto tecnico, ma dietro c'è un complotto.
0: Beh, non
1: politico.
0: Dire proprio tutto, che voglio vederlo io. Sto film stasera.
1: Vabbè, è bellissimo. Hanno scritto: emozionante come leggere la meteo su Rete 3.
0: O il traffico.
1: Quindi, il traffico.
0: Certo.
1: Geostorm, questa sera alle 21:50 sulla 1.

0: Ma non sei emozionato che sei stato finalmente ti sei diplomato nel corso di DJ alla RAI?
1: Sì, sono molto contento. Dai, sono molto contento e farò finalmente al Ciringhito quello.
0: Si apre una strada nuova finalmente. Sì, secondo me. Che bello.
1: Lei mi accompagnerà.
0: Che bello, eh?
1: Mi accompagnerà lei.
0: Ma dov'è l'attestato?
1: Come non c'è?
0: Non c'è.
1: No, dai, Gri.
0: Non c'è.
1: Grisò.
0: No, non lo, io, non l'ho buttato via io, no?
2: Stai bene.
0: Era qua.
2: No, amico. Mai stato così lontano dallo stare bene.
0: Qualcuno l'ha buttato nella spazzatura.
1: Io come faccio a entrare al Ciringhito?
0: Non lo so.

0: E certo che se cominciamo così, con questa dolcezza, Wouldn't It Be Good, 1984, grazie Cialtroni.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Alle 19 in punto, buonasera anche da parte mia, Giulia Meletta con voi, fino alle 21. E in tutto il paese nuvolosità cumuliforme, a tratti estesa e qualche temporale, specie nel nord, no, nelle Alpi e al nord. E per domani, come sarà il nostro fine settimana? Sabato, generalmente soleggiato e molto caldo, in montagna sviluppo di cumuli pomeridiani sui rilievi, seguito da possibili rovesci o temporali isolati. Temperature minime tra 16 e 20 gradi, massime al sud 33, al nord 35. Aggiorniamo anche la situazione sulle nostre strade. Via Swiss ci segnala code o forti rallentamenti sulla A2 tra Lugano Nord e Melide in direzione di Chiasso, code anche sul piano di Magadino, da Sant'Antonino verso Quartino, sullo Stradonino in direzione di Gudo e sulla sponda destra del Ticino da Sementina a Gudo. Adesso le ultime notizie.
1: 3 News.
2: Israele ed Hezbollah hanno pattuito una tregua. La decisione annunciata nel pomeriggio riveste cruciale importanza per il memorandum d'intesa siglato fra Stati Uniti e Iran. La cessazione delle ostilità in Libano è tra i temi più spinosi menzionati nel testo. Intanto è scontro diplomatico fra Washington e Roma dopo l'intervista in cui Trump sostiene di aver provato pena per Giorgia Meloni, che lo avrebbe implorato per una foto insieme. Nella sua dura risposta alla Presidente del Consiglio italiano lo accusa di essersi inventato tutto. Dall'interno, oggi il governo ha definitivamente approvato il divieto di esibire simboli nazisti e fare saluti fascisti nei luoghi pubblici. Finora erano considerati illegali solo se uniti ad atti di propaganda. Chi non rispetta le regole sarà multato. Sul ritorno al nucleare, il finanziamento della 13ª AVS e i salari minimi, le Camere aprono al voto popolare. I cittadini saranno chiamati a esprimersi sui tre dossier principali al centro dei dibattimenti che hanno chiuso la sessione estiva. I cittadini voteranno anche sulle limitazioni dei fuochi d'artificio. Questa mattina, a sorpresa, il Nazionale ha respinto il controprogetto indiretto all'iniziativa popolare che prevedeva di vietare solo botti e petardi rumorosi. Infine, l'associazione calcio Bellinzona per ora è salva. Il pretore Adriano Bernasconi ha infatti concesso la moratoria richiesta dal neoproprietario del club, Renato Sergi. L'ex calciatore avrà ora 4 mesi per risanare le casse della società e appianare i debiti ereditati dalla gestione precedente. Se tutto va bene, il club potrà quindi partecipare alla prossima stagione calcistica, che sarà in Promotion League.
1: Rete 3 Sport.
3: Ben ritrovati dalla redazione sportiva. Iniziamo dai mondiali di calcio. Alle 21 per la seconda giornata del gruppo D, gli Stati Uniti e padroni di casa affrontano l'Australia, girone che si concluderà nella notte con Turchia-Paraguay delle 5. Nel gruppo C a mezzanotte Scozia-Marocco, alle 2.30 Brasile-Haiti. Nel ciclismo l'ecuadoregno Narvaez ha vinto allo sprint la terza tappa del Tour de Suisse, con la partenza arrivo a Bad Ragaz al termine di una giornata in piena gestione di Tadej Pogacar, sempre saldamente al comando. In campo femminile, Marlen Royce era beneficiato della neutralizzazione degli ultimi 5 chilometri per la caduta di Lauren Dixon, recuperando 2 secondi sulla maglia gialla lungo Borghini, ora lontana 55 secondi alla vigilia della cronometro. Infine, a partire dal 1 luglio e fino alla fine del prossimo mese di marzo, Urs Lehmann ricoprirà ad interim il ruolo di segretario della Federazione Internazionale di Sci. L'elvetico, che a inizio giugno aveva rimesso il suo mandato di CEO, sostituirà il dimissionario Michel Vion. La soluzione temporanea è stata scelta dal nuovo presidente Alexander Ospelt e dal Consiglio della Federazione per evitare vuoti di potere in una fase delicata.

0: con Potential. Di nuovo buonasera. Stappiamo.
1: Caffè Suare, la tua serata su Rete 3.
0: Stappiamo così metaforicamente per alcuni, nel senso che è una serata da celebrare venerdì sera, e poi siamo veramente quasi ufficialmente in estate, 19 giugno, ma l'estate ce la sentiamo addosso, c'è un'aria di vacanza che tira, le scuole sono finite, abbiamo caldo, però è un buon pretesto per tuffarsi nel lago, nel fiume, da qualche parte, in sicurezza naturalmente. Noi siamo qui con voi fino alle 21 all'interno di Café Soiré. Zaira già scrive: sono Zaira da Basilea, potresti mettere Where is the Love dei Black Eyed Peas? Allora, di solito lasciamo fare questo lavoro alle patine dei dischi, ma che cosa ci vogliamo fare? La canzone è bella, uno. Due, è la nostra ultima puntata di Café Soiré della stagione. Vuoi dire di no? Come si fa? Zaira, questa è per te e per tutti i millennial che l'hanno cantata nel 2003.

agitato e non mescolato. Caffè Soirée.

0: On My Mind, e prima però sì, Black Eyed Peas, che sono piaciuti anche a Beppe, sei anche tu uno di quei millennial che era lì nel 2003 a scoprire questo gruppo attraverso Where is the Love? E Beppe dice: merita di essere ascoltata, le fatine dei dischi ti perdoneranno. E sì, perché loro hanno tutti i loro equilibri e fanno i loro calcoli, eccetera, giustamente. Però Where is the Love merita, mi ricordo anche il CD aveva, vi ricordate? C'era proprio il disco con scritto tutto intorno, faceva il cerchio, faceva il giro del foro del disco, la scritta Where is the Love, vabbè, ma io mi sto perdendo. Come state voi? Bello sentirmi già in buona compagnia, perché ci siete?
1: Buonasera Julie, come
0: buonasera.
1: Io stasera non so quanto riuscirò a scriverti perché sto lavorando un botto a Locarno.
0: A Locarno?
1: Che c'è il concerto The Beach al Lido di Ascona. Quindi per un po' sarò bello preso.
0: Ho capito, sì, perché questo è il nostro Luca, che lui ha il tavolo sempre lì prenotato, poi però in realtà va in giro come autista e quindi. Di nuovo questa sera ci sono diversi eventi, poi magari li vedremo. Uno di questi è proprio il Beach Festival al Lido di Ascona. Tanta musica anche qui sulle nostre frequenze. L'ultima di Malika Ayane, Una possibilità.

Bad Dreams, gli incubi di Teddy Swims, e in effetti la notizia che oggi mi ha colpito in modo particolare non è un incubo in realtà, ma è agghiacciante a modo suo. Olivia Rodrigo, che è praticamente la un po' una la star in ascesa per lo più per le giovani generazioni che la ascoltano non stop. Ecco che Olivia ha raccontato un retroscena insolito dal palco durante un'intervista alla radio britannica Kiss Breakfast proprio nelle scorse ore. Ha detto di essersi accorta che alcuni fan, pur di restare nelle prime file ai concerti, ai festival, ok, cioè proprio lì contro, schiacciati contro la transenna, pur di tenere il posto, arriverebbero a indossare pannolini per evitare di andare in bagno, capito? E non è finita qui, cioè lei ha detto di averlo percepito durante alcune esibizioni, cioè ha detto io ho sentito proprio a livello olfattivo che c'erano dei pannolini. Scusate, mi dispiace, le 19:25, mi dispiace, buon appetito a chi è a tavola. Anche io scopro con orrore questa tendenza, che in realtà, cioè questo fenomeno, più che tendenza, che è legato alle lunghe attese per eventi molto affollati, non soltanto i concerti, ma anche per esempio il conto alla rovescia di Capodanno a Times Square, oppure ecco altri eventi di questo tipo. Ma si può! Non so se c'è un artista che stimo così tanto, per quanto io sia una grande fan di diversi artisti, ma non ce n'è uno che amo così tanto da piegarmi a tutto ciò, da indossare un pannolino. Vabbè, ascoltiamolo, Olivia Rodrigo. New York City

a poi dico, mentre ascolti questa bellissima canzone Stupid Song di Olivia Rodrigo, ma l'urgenza è così, è così forte, è così violenta, non puoi aspettare. Allora, qualcuno dice, rimarrà anonimo, di aver già usato il catetere per i festival, ma anche per il carnevale, perché vabbè, non è sempre facile raggiungere un bagno. E poi parliamo, insomma, non voglio entrare nei dettagli, però è una cosa un pochettino più soft. Il pannolino, specialmente se poi lo puoi addirittura sentire dal palco, è un'altra cosa. Dai, basta, basta. Musica. Rudimental, insieme a Mac Lemore e Jess Glynn. These Days ci riporta nel 2018.

Non è male l'operazione di marketing per promuovere Businessman, che abbiamo ascoltato, dito nella piaga. Lei praticamente ha pubblicato un finto annuncio di lavoro su LinkedIn in cui diceva: cerchiamo un vero businessman, requisiti e disponibilità H24, attenzione, inclusi weekend e tramonti, capacità di rispondere alle mail anche con 38 gradi, quindi oggi, ottima gestione dello stress, capacità di fingere di amare il proprio lavoro su LinkedIn, e i benefit sono 2 giorni di smart working al mese, burnout incluso, accesso prioritario ai beach club aziendali, possibilità di piangere in bagno durante la pausa pranzo. Vabbè, dai, vi ricordate il caso, adesso non so più dove era successo, in Svizzera però, forse a Neuchâtel, andrò a verificare, comunque il caso dell'azienda che come si dice, faceva timbrare il cartellino in uscita per andare in bagno, cioè tu se andavi in bagno ci andavi nel tuo tempo personale, non tempo aziendale, tempo personale, e questo aveva sollevato un polverone, ma un polverone, e per questo anche la critica, una critica sociale a questo mondo del lavoro imperterrito di Dito nella Piaga Businessman, il suo nuovo singolo. Ascoltiamo Veronica Fusaro adesso, dopo aver regalato al pubblico un'ottima performance all'Eurovision Song Contest, recuperiamo quella di qualche anno fa, Slot Machine, Veronica Fusaro.

comunque per la nostra ultima puntata di Caffè Suore della stagione, perché poi tornerà dopo l'estate, abbiamo comunque una storia, una delle nostre storie inquietanti. No, ma non dovevamo partire in Bad Book, aspettate un attimo, perché cioè io dico storie inquietanti, mi aspetto qualcosa di un po'... Esatto, invece mi parte le Bad Book tutti felici. Sì, ce l'avremo, c'è già Luca che scrive sì in diretta così su WhatsApp, è tutto live qui. E certo, non solo, avremo anche un ospite questa sera che ci sta raggiungendo proprio in questi minuti, quindi le daremo un po' di tempo. Ecco, va bene, dai, adesso vanno bene i Bad Book. Quindi una serata ricchissima per salutarci prima dell'estate, ma non per sbarazzarvi di noi. Perché torneremo! Perché torniamo sempre!

0: Ecco, esattamente. Come dice il Mao, siete come i conti che tornano sempre. Io pensavo già ai conti, cioè conti e contesse, no? Proprio i conti. Dai, per rinfrescarci un po' tutti insieme, visto che oggi ne abbiamo bisogno anche alle 19:49, perché la temperatura è ancora alta, l'afa c'è.
1: In questa va.
0: Entriamo nella vasca insieme a Benji Fede e Alex Britti.

Beh, comunque io non voglio essere malinconica, anche perché mi ricordo ancora è successo forse un anno fa, no, due anni fa, non mi ricordo più, avevamo il programma io e Claudia De Mirkan insieme, che saluto tra l'altro, era un programma sul mezzogiorno, e poi all'ultima, durante l'ultima puntata io ho detto no, ma come, è l'ultima, come faremo, cioè mi stava già partendo il momento mega emotional, e lei con una completa padronanza di sé mi ha guardato con sufficienza insomma con affetto, ma e ha detto vabbè, ma non bisogna mica commuoversi, cioè torniamo, mica andiamo a morire ed è vero, quindi non puoi ha ragione, e io tendo ad essere un po' drama, un po' drammatica. Comunque, detto questo, i vostri messaggi mi scaldano davvero il cuore, perché vedo che c'è un po' di drama anche da parte vostra. Comunque Rete 3 prosegue, nel senso la programmazione va avanti, estiva, quindi un po' diversa, ma la Rete 3 c'è sempre, e poi appunto si tornerà in pompa magna a settembre, o quando è che si torna? Settembre, ottobre, no, settembre, quello che è, insomma. Torniamo al 97, che bella, questa ci fa cullare, dondolare con le anche destra e sinistra.

0: l'originale indimenticabile del 67 e registrata dalla sorella maggiore di Aretha Franklin, Erma Franklin. Queste invece sono Shaggy e Marsha, che l'hanno riportata in auge, così in vita, nel 97.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: E sono le 20.
1: Rete 3.
0: Sì, sempre sulla vostra Rete 3 in compagnia di Julie Meletta. E si riparte con la musica. Portugal the Man, Feel It Still, così per entrare nel nostro venerdì sera, nel weekend.

0: choice. Ebbene, sulle note di Eminem, When I'm Gone, ve l'avevo detto che questa sera avremmo avuto un ospite con noi che è arrivata. È arrivata in bicicletta,
1: vero?
0: C'è una certa fatica.
2: Di salute.
0: Sì, mi dici che, visto fa ancora un bel caldo di fuori, sì. Troppo, e la fatica c'è stata tutta. Allora, per introdurre la nostra ospite, lei ha costruito un percorso che attraversa città molto diverse tra loro: Roma, la Finlandia, Milano e oggi Lugano, lavorando sia sui set sia accanto agli artisti, e quindi accogliamo Stefania Galante. Ciao Stefania, è un piacere accoglierti su Rete 3.
1: Anche per me, visto che ci conosciamo, diciamo, sul settore musica, e questa è la mia prima volta ufficiale in radio, diciamo.
0: Ah, bene, che bello!
1: Quindi è bellissimo essere ospitata da te.
0: Grazie, un battesimo su Rete 3 mi rende molto felice. Allora, dobbiamo partire proprio dalle basi. Che cosa fa lo stylist?
1: Bello, bella domanda. Fa tante cose. Oggigiorno fa veramente tante cose. Allora, lo stylist, inteso come stylist moda, si occupa di ricerca, quindi se c'è un progetto di moda, che può essere un magazine, quindi una cover di un magazine, può essere un progetto commerciale per un brand, ad esempio di moda, un e-commerce, una campagna, oppure semplicemente un progetto creativo per portfolio, oppure magari con model agency per creare portfolio e modelli, la stylist si occupa da tema del progetto, faccio la mia ricerca intesa come penso alle reference, e le reference le penso sulla base della conoscenza che ho.
0: Aspetta.
1: Moda.
0: E per tipo fare un passo indietro,
1: sì,
0: ti dicono cos'è la reference? Cioè, ti dicono dobbiamo fare la copertina di questa rivista, per esempio.
1: Sì.
0: E deve essere stile, che ne so, romanticismo dell'Ottocento, cose del genere.
1: Sì.
0: E quindi tu vai a cercare come
1: ti
0: muovi.
1: Io vado a cercare a livello visivo, quindi reference si intende a livello visivo, perché ovviamente il ruolo della stylist è quello di occuparsi di creare look, di fare ricerca, ma crearli diciamo dal punto di vista, diciamo, creando poi alla fine un'immagine, un visual, giocare con diciamo il prodotto finale, che è l'immagine che esalta appunto il tema o esalta il prodotto, non so se si sta lavorando per un brand, eccetera. Quindi quello che faccio è cercare immagini visive, perché è anche un linguaggio molto semplice che si parla anche con gli altri professionisti, no? Specialmente col fotografo. La stylist lavora a stretto contatto con la fotografia e ovviamente con gli altri membri del team, make-up, hairstylist, art director, eccetera, quando i team sono molto più grandi. Però ecco, a livello visivo io devo far capire qual è, dove è andato il mio percorso. Io ho il tema, chiaramente a livello storico, di moda, di costume, devo avere una conoscenza, per cui cerco un po' nel passato, cerco un po' nel presente, cerco un po' nel futuro.
0: Ok, sì, è un lavoro molto creativo e di ricerca, come dici
1: questa
0: tu.
1: È una parte, diciamo, che spesso viene praticamente sorpassata, cioè non viene considerata così importante poi quando si va a lavorare sull'effetto finito, perché si pensa alla stylist come stylist solo che lavora sul set,
0: sì, di fatto, quella che veste
1: la modella,
0: sì,
1: o il modello di turno. Però di fatto il lavoro più bello, lasciami dire, anche più laborioso, è quello della ricerca, perché se non si fa nel modo giusto,
0: sì,
1: ovviamente non esce fuori il look giusto, quello che funziona per il progetto. Deve funzionare fondamentalmente a livello di immagine, a livello di marketing, quindi si pensa un po' all'effetto finale a tutto tondo. Poi,
0: okay,
1: dopo il lavoro di ricerca, ovviamente si inizia il lavoro di reference, quindi creazione della mood board, eccetera, si cominciano a cercare i pezzi, l'abbigliamento, i capi, tutto quello che serve, accessori, tutto quello che completa i look o i look, sì, a seconda, diciamo, del progetto.
0: Tra poco vediamo come. Prima ascoltiamo Jovanotti e Alfa, che sicuramente anche loro lavorano con degli stylist, delle stylist per i loro,
2: un po' di tempo,
0: i loro look. Penso a Jovanotti, le sue giacchette bomber. Tipo che...

0: siamo qui con Stefania Galante, stylist, abbiamo detto, ha vissuto in diversi posti.
1: Vero.
0: E, abbiamo detto Roma, Milano.
1: Oggi sono italiana di origine.
0: Sei, sei italiana.
1: Ho girato un po', sì.
0: Però hai vissuto anche in Finlandia. Come ci, sei, come ci sei finita? Per anni, oltretutto.
1: Sì, per sei anni quasi e mezzo. Ci sono ma in Finlandia fondamentalmente ci si finisce per caso. Senso, non è stata voluta inizialmente.
0: Non è che dici io sogno di... Ma magari c'è qualcuno, cioè sicuramente
1: allora,
0: c'è
1: non
0: qualcuno.
1: Conoscevo nulla della Finlandia. Okay. E questo è il punto. E penso il 90% delle persone non conoscono nulla della Finlandia. Ahimè, perché comunque
0: la filosofia Hygge
1: è un bel posto.
0: È svedese, forse,
1: forse sì,
0: forse è addirittura svedese
1: o norvegese.
0: Ci scusiamo con gli amici finlandesi.
1: Sì, no, assolutamente, io li adoro. Poi alla fine, vivendo lì, ovviamente, anzi, ho passato una maternità favolosa lì, quindi c'è stato lo stacco della maternità ed è stato favoloso vivere lì, cioè ti fanno sentire veramente a casa, a tuo agio. Chiaramente hanno una cultura molto diversa dalla nostra, sono molto introversi, non sono molto espressivi. Noi italiani siamo espressivi al 1000 per 1000 e quindi voglio dire, loro cercano, parlano in maniera molto minimal, sono molto concisi, dicono 2 o 3 parole e pensano di aver espresso tutto il concetto.
0: Ok.
1: E tu, questo è stato il problema.
0: Hai anche lavorato però in Finlandia?
1: Sì.
0: Su dei set, se sono poco espressivi come si fa a capire se il lavoro sta andando bene oppure no?
1: Ma ogni tanto la butti sul caciaro, nel senso da italiana provi a in qualche modo a fargli un po' i gesti, dire ma allora va bene, no?
0: E loro ma un'espressione,
1: do we reach the goal? No, sì,
0: ce l'abbiamo fatta.
1: E loro sì, piano piano oh. E ti fanno il sorrisino piccolo strozzato, lo dice vabbè, sono contenti, vai, per me va bene, ho già fatto quello che dovevo fare.
0: Abbiamo altri aneddoti curiosi e poi vogliamo chiederti anche poi qualcosina su, non tanto sui trend, ma su ciò,
1: sì,
0: che ti appassiona.
1: Sai che odio.
0: E poi, no, poi voglio capire bene perché odi trend da stylist. Prima ascoltiamo Bob Marley and the Wailers, poi torniamo.
1: Hello.

0: quindi perché una stylist che appunto ha studiato moda, design e lavora proprio con i trend, perché odia i trend, Stefania Galante?
1: Allora, spieghiamo bene. Allora, se io dico simpaticamente che odio i trend, perché sai benissimo, allora io ho un archivio vintage lusso.
0: Cosa vuol dire archivio?
1: Ecco, questa è un'altra bella domanda. Differenza tra archivio e differenza tra vintage in generale. Mettiamola così. Avere un archivio significa avere dei pezzi che raccontano una storia, quindi che fanno parte del passato, almeno diciamo spannometricamente 10-20 anni in giù. Si può scegliere un archivio tematico, ad esempio che è riferito ad un periodo in particolare, non so, degli anni 90, gli anni 80, eccetera, e sono pezzi ricercati perché magari o sono di runway show, sono speciali,
0: disfilate.
1: Sì, scusami se uso degli inglesismi.
0: È perché così ti facciamo capire da tutti.
1: Giusto, giusto, vero. Anche la nonna che ci segue.
0: Appunto,
1: hai ragione. E quindi sostanzialmente o sono pezzi che vengono da sfilate o sono, diciamo, pezzi anche che vengono da sessioni con i buyer, quindi da estrapolate da collezioni che magari non vanno a finire commerciali.
0: E li tieni tu in pratica?
1: E li tengo io.
0: E li tieni, ce li hai lì come in un museo, no? Tieni tutti i capi d'abbigliamento, no, e dici, vabbè, questo poi mi potrebbe servire o questo.
1: Esattamente. Allora, di solito chi ha archivi è una sorta di collezionista ossessionato. Mm-hmm. Ok. Oggigiorno, diciamo, tante stylist, tanti professionisti del settore possiedono degli archivi. Anche se diciamo non sono ossessionati, ecco, fondamentalmente lo fanno perché permettono il ricircolo, quindi per affittare, per fare un po' di renting, per vendere pezzi unici a una clientela di nicchia, magari che è interessata dei capi couture del passato, perché ecco c'è anche la couture, l'haute couture, la più alta, diciamo, fascia del lusso che si presenta.
0: E tu dici tra couture e vintage chi se ne frega del trend?
1: Esattamente, ma anche perché l'abbiamo visto che nei Met Gala, diciamo anche i più recenti, hanno ritirato fuori gli stessi designer dell'alta moda, hanno tirato fuori dei design che fanno parte delle loro collezioni del passato.
0: Ma certo.
1: Che sì. Sono stupendi, non so, dei sì. pezzi di Galliano, dei pezzi di Gucci, Tom Ford. È stupendo, no? Sta tornando un po' il vintage, e questo poi il trend, se vogliamo chiamarlo così.
0: E si compra anche sempre meno, o perlomeno sembra la tendenza quella di sì. andare nei mercatini a spulciare e trovare quel pezzo che è prezioso in realtà, anziché prendere la cosa completamente in poliestere, fast fashion.
1: Esattamente.
0: e inquinare il nostro sempre. Pianeta, sì.
1: Esattamente. A un cliente normale, diciamo, consiglio di cercare di comprare un po' più sostenibile, che significa prodotti naturali, robe in cotone, robe in lino, robe in lana vergine, in cashmere, ci sono dei tessuti bellissimi che anche se non sono firmati, però hanno una qualità che dura.

0: Stiamo parlando di vintage, di couture, di lusso, con tutto J-Ax che fa non è proprio la musica. Avremmo potuto mettere un Edith Piaf, non lo so, qualche cosa.
1: Pure anche J-Ax ama la moda.
0: E certo, e ce l'ha anche
1: tutti
0: lui,
1: gli artisti amano la moda.
0: Lo stylist, sicuramente. Allora, Stefania, spiegaci così come funziona. Cioè, tu devi vestire, metti un artista, J-Ax di turno, insomma, un artista che viene da te e ti dice: ho bisogno che tu mi faccia un look. Tu come procedi?
1: Allora, piccola premessa, dipende dall'artista. Artista grande si lavora, diciamo, su una ricerca specifica, ovvero molto spesso dal progetto che vuole l'artista, non so, un look per una performance oppure un look per lo shooting del suo singolo, dell'album, eccetera. Ci sono diversi progetti per cui si può lavorare con un artista. Con un artista, diciamo, grande, che seguita una produzione grande, ovviamente si va per vie agenzie PR.
0: Ma tu come stylist, cioè sì, lavori su ciò che già è stato fatto sulla sua immagine. Se invece è un artista che non ha ancora un'immagine definita, che forse è più interessante.
1: Esattamente, è quello che sto facendo da un anno e mezzo circa a questa parte. Cerco di lavorare con artisti emergenti, anche se so benissimo che per loro, diciamo, si fa un po' fatica. Di solito il budget è quello che è, perché ovviamente, specialmente in Svizzera, diciamo, non sono purtroppo finanziati abbondantemente, quindi devono farsene un po' tutta da loro. Però c'è sempre il modo di supportarli, ecco. Agli artisti a cui piace moda, fondamentalmente, a cui piace, diciamo, creare un look per un progetto, per presentarsi per la prima volta per il loro album, per la loro prima performance, dare un'impronta, che è una cosa fondamentale, lavoro prima di tutto sul personaggio. Io cerco di capire, ci faccio una chiacchierata, l'abbiamo fatta anche io e te.
0: Sì, è vero, tipo...
1: Cerco di capire che cosa ti piace, chi sei, da dove vieni, se hai degli elementi, se ci sono degli elementi del tuo passato, dei dettagli che a te piacciono fondamentalmente, anche dei piccoli oggetti che non indossi regolarmente, quindi non necessariamente del tuo abbigliamento abituale, però se ci sono delle cose che a te sono preziose, diciamo, che contano tanto e che hanno un'influenza nella tua musica, fondamentalmente. Poi si parla del progetto in sé, quindi se è l'album nuovo, si cerca di capire il mood d'ascolto, anche quello che ha prodotto l'artista. Piace.
0: C'è molta empatia, bisogna
1: c'è
0: dire.
1: C'è molta empatia.
0: Perché tu devi fare un po' da psicologo quasi della persona che ti trovi di fronte e capire che cosa...
1: Esattamente. Anche perché
0: che cosa vuole esprimere, no?
1: Non è come lavorare, come essere un personal stylist. Diciamo, è una via di mezzo, perché fare il personal stylist a una persona... normale, un individuo normale, diciamo, del pubblico, è molto diverso. Fondamentalmente si cercano cose molto diverse. L'artista ha una sua immagine sulla quale vuole dare un'impronta, un'immagine da presentare, lavora gran parte su quello, oltre che sulla produzione della sua musica, per cui, diciamo, l'immagine è molto importante per emergere, diciamo, tra tanti artisti, ovviamente.
0: E quindi è un lavoro diverso.
1: È un lavoro
0: possiamo
1: molto diverso.
0: Ricordare dove trovarti se qualcuno fosse interessato a ricevere consigli di moda o per collaborazioni. Quali sono i tuoi canali?
1: Assolutamente. Instagram, Stefania Galante,
0: ci hai pensato un attimo?
1: Sì, non so, non me lo ricordo più, però lì ci metto tanti lavori che faccio, tanti BTS, cioè dietro le scene.
0: Le quinte,
1: dietro le quinte.
0: Quindi Instagram oppure
1: vabbè, c'è il mio portfolio, diciamo, Stefania Gargarella.
0: Perché ridi? Cioè, è il tuo sito, non devi vergognarti del tuo sito.
1: No, assolutamente, guardate il mio sito, lo trovate anche su Instagram.
0: Grazie Stefania
1: e grazie a voi,
0: torna presto a trovarci.
1: Grazie cara,
0: altre storie di moda.
1: Certo.

Le 20 e 40 minuti su Rete 3. È la nostra ultima puntata di Café Soirée per la stagione. Bisogna sempre sottolinearlo. E visto che da tradizione noi ogni tanto parliamo di storie inquietanti, scovate nel mondo della rete o nei podcast, true crime o cose del genere, storie bizzarre, cose che succedono e che sono inspiegabili, ecco, abbiamo l'abitudine di parlarne anche qui prendendo testimonianze di persone che l'hanno raccontato davvero. E poi, se volete, vi mando i riferimenti ai podcast in questione, le storie originali. Sono spesso in inglese perché, come diciamo, ogni tanto le cose più folli dove capitano? Negli Stati Uniti, ovviamente, tutti lì. Anche se questa storia si svolge invece in Australia. Negli anni 90, allora il narratore è un uomo, lui dice: era il 93, all'epoca avevo circa 11 anni, ero in vacanza con mia madre, mio padre e il mio fratellino. Sono cresciuto nel Victoria centrale, in Australia, ed estate attraversavamo il confine tra gli stati per andare sulla costa nord del Nuovo Galles del Sud, insomma tutto un giro per trovare mia zia. Erano circa 8-10 ore di auto, quindi di solito prenotavamo un alloggio a metà strada per far riposare un po' mio padre, no? Che guidava. Quella volta mia madre aveva trovato una pubblicità di un resort appena inaugurato. Aveva fatto una prenotazione telefonando. Il resort era immerso in una zona naturale, un'area enorme e isolata, dominata da una fitta vegetazione. Quindi noi eravamo in auto, stavamo tornando verso casa dopo la visita da mia zia e cercavamo questo resort, no? Cerchiamo. Dov'è questo resort? Dice: dopo un lungo tratto di strada asfaltata, piatta e dritta, come è solito trovare in quella zona dell'Australia, i miei genitori iniziarono a scherzare dicendo che forse non avremmo mai trovato questo posto. Poi finalmente arrivammo all'ingresso, quasi invisibile se non lo si stava cercando. Imboccammo una pista

esseri umani rimasti al mondo. Quando tornarono, mia madre si avvicinò al finestrino e disse semplicemente: «Qui dentro non c'è nessuno». Era stranissimo, avevamo una prenotazione, eravamo arrivati puntuali e non era neppure tardi abbastanza da trovare chiusa la reception. Come mai non c'era nessuno in questo hotel? Dai, ve lo dico dopo! Intanto gli M People, Moving On Up, ci fanno tornare nel 94. Andiamo!

mi sa che qualcuno ha sbagliato numero, perché Mastro, ma chi, cosa, di cosa stai parlando? Dice qualcuno della Juve poi passato all'Inter, fascia sinistra. No, noi non stiamo proprio parlando di calcio, parliamo di storie inquietanti, vere o presumibilmente vere, raccontate proprio dal narratore stesso, che poi io vi riporto all'interno di Café Soirée. E quindi questa è la storia di un hotel fantasma in Australia negli anni 90. Quest'uomo, che all'epoca era un bambino, aveva 11 anni, in vacanza con la famiglia, si ferma in questo hotel in mezzo al nulla per fare tappa tra casa sua e casa della zia, un viaggio infinito, 8-10 ore di auto. E però che cosa succede? Loro qualche giorno prima prenotano telefonicamente, certo, perché erano gli anni 90, ma quando arrivano effettivamente non c'è nessuno, quindi siamo rimasti ai due bambini in auto che aspettano i genitori che tornino. I genitori tornano, effettivamente dicono non c'è nessuno qui dentro, e poi il padre racconta, dice: io ho suonato il campanello sul banco delle reception, ma niente, ho chiesto anche a voce, c'è nessuno, ma nessuno mi ha risposto. Alla fine sono passato dietro il bancone, ho guardato nell'ufficio, addirittura è completamente deserto. Eppure ci sono dei fogli sulla scrivania, ci sono tazze di caffè ancora con i fondini del caffè, ci sono oggetti personali lasciati lì, cioè si vede che qualcuno c'è stato fino a poco fa. Entrate con noi. Allora i ragazzi entrano. Torniamo dal punto di vista di lui, del nostro narratore bambino, e dice: trovammo una grande stanza vuota, piena di tavoli e sedie.

0: Era la sala da pranzo, era talmente deserto che andammo persino in cucina, nemmeno lì c'era qualcuno. Però era evidente di nuovo che fino a poco prima qualcuno avesse lavorato, perché preparazioni lasciate a metà, bicchieri mezzi pieni. Dove erano finite tutte le persone? Poi c'erano due corridoi lunghi con le camere e allora andammo tutti insieme, tutta la famiglia insieme va in esplorazione. Ogni stanza era uguale, porta spalancata e nessuno dentro. In alcune sembrava che il personale delle pulizie avesse interrotto il lavoro a metà. C'erano pile di lenzuola piegate lasciate sul pavimento, come se qualcuno le avesse lasciate cadere all'improvviso. Anche i letti erano alcuni mezzi sfatti, altri mezzi rifatti. In certe stanze iniziamo a vedere anche valigie aperte o lasciate in piedi nel centro della stanza. I miei genitori iniziarono a preoccuparsi. Credo che stessero iniziando a pensare che potessimo essere in pericolo. Tornammo verso il cortile e l'auto, ancora nessuno. Mio padre indicò alcune moto costose parcheggiate e disse: «Le chiavi sono ancora inserite, è come la Mary Celeste». All'epoca non capii il riferimento, solo anni dopo lessi la storia della Mary Celeste, la famosa nave fantasma il cui equipaggio scomparve senza lasciare traccia. Intanto si era fatto tardi, erano passate le 6 e iniziava a fare buio. Il disagio che sentivo da tempo si trasformò in paura quando realizzai che presto sarebbe diventato completamente buio.
1: I like the touching and the talking and the way that we drive. I like to wake up in my makeup and I say I'm alright. I like the elevators.

0: Mi dispiace causarvi del disagio in questo
1: visto
0: modo.
1: Che devo scendere dalla macchina, non posso sentire la soluzione. Secondo me era l'anno sbagliato, appena l'anno dopo il resort. Se no dimmelo, perché devo scendere la
0: devo scendere dalla ma. È così. Luca dice: mi sono perso tutto l'inizio. Cos'è successo?
2: Tra l'altro, la beffa mentre tu parlavi, parlavano. Quando c'era la musica, hanno smesso. Era iniziato a parlare, hanno ripreso a parlare. Quindi non ho sentito quasi niente.
0: E allora
2: recupererò.
0: Ma sai che c'è il play comunque? Si può sempre recuperare tutto quanto. La nostra storia inquietante della sera ci porta in questo hotel di nuovo negli anni 90, in Australia, un posto remoto in cui l'hotel deserto, non c'è nessuno, ma la prenotazione è stata fatta. E allora cosa è successo? Cioè, questa famiglia va, trova i letti fatti a metà, ancora le tazzine con i fondi di caffè, cioè c'era palesemente qualcuno, addirittura ci sono le auto, alcune con ancora dentro la chiave, no? Come se l'addetto al posteggio stesse andando a posteggiarle e poi avesse abbandonato la nave, ecco, per usare la metafora, visto che abbiamo parlato della Mary Celeste, la nave fantasma, così a metà. Allora andiamo avanti con la nostra storia. Comunque ricordo che, visto che è una vera testimonianza, si trova sul podcast Radio Rental, raccontata proprio da lui che l'ha vissuta, che era bambino ai tempi, il finale forse ci lascerà un po' d'amaro in bocca, perché lo vediamo, dai. Scoprimmo, continua lui, che in gran parte dell'hotel non andava la corrente. Pure questo, ma non ovunque, cioè solo in alcuni posti. Papà andò in cucina, nella cucina dell'hotel, e trovò un telefono fisso ancora funzionante. C'era il segnale. Cercarono l'elenco telefonico, sì, ai tempi. Trovarono il numero della stazione di polizia più vicina e chiamarono. Mio padre raccontò tutto al poliziotto, che all'inizio sembrava quasi divertito, ma cambiò atteggiamento quando sentì che mancava la corrente e che tutte le porte erano aperte. Aperte tutte, ma perché? Disse che si trovavano a più di un'ora di distanza e che ci avrebbero messo tempo ad arrivare, aggiungendo che non eravamo obbligati ad aspettare. I miei genitori dissero: vabbè, abbiamo ancora tante ore davanti a noi, tante ore di strada. Oltretutto siamo in giro con due bambini piccoli. Non aspettiamo. Così risalimmo in auto e ce ne andammo. Andammo a cercare un altro posto dove stare e poi alla fine tornammo a casa. Per i 6 mesi successivi i miei genitori controllarono le notizie, convinti che prima o poi sarebbe emersa una spiegazione. Ma ahimè, non uscì mai nulla. Non abbiamo mai scoperto che cosa fosse successo. E siccome era il 1993, trovare informazioni non era semplice. Ho cercato di pensarci nel modo più razionale possibile. Non credo sia stata un'emergenza chimica o un incendio, perché non c'erano segni. Non credo fossero banditi, perché gli oggetti di valore erano ancora lì. Non penso nemmeno che il resort fosse fallito. Il posto non sembrava abbandonato in quel modo, non lo so. Sembrava che le persone fossero semplicemente svanite. Come se tutte, nello stesso momento, avessero interrotto quello che stavano facendo e se ne fossero andate a piedi. A piedi. Ancora oggi ripenso a quella notte. Ho anche provato a ritrovare il resort tramite immagini satellitari. Riesco a trovare il paese dove dormimmo, Koryong, e altri punti di riferimento della zona, ma non sono mai riuscito a trovare quella lunga strada, quella svolta a sinistra, la radura e quel resort.

0: sulle note di Psycho Killer e Talking Heads noi ci salutiamo da Giulia Meletta. Di nuovo è stato un piacere passare questi mesi con voi. La sera ci sentiamo ancora, però sarà più di giorno con il palinsesto estivo. Io vi mando un enorme abbraccio virtuale e vi lascio in compagnia di Bassi Maestro e The Funk Shop.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Anche perché sono le 21 e un minuto. E così vi auguro un buon weekend.
1: 3
0: su Rete 3.

It's the Funk Shop. È partita la nostra sigla, sta per cominciare un'altra ora di Black Music in compagnia di Bassi Maestro. Eccomi qui al microfono, nuovo Funk Shop, nuova settimana, tante novità e poi settimana prossima una puntata speciale che chiuderà la nostra stagione attuale per dare spazio al break estivo, ma ne parliamo più tardi. Intanto iniziamo con la prima novità di questa settimana, la novità più importante, l'annuncio ufficiale del nuovo album di Prince postumo, si chiamerà Timeless, uscirà il 28 agosto e sarà una raccolta di 10 brani inediti di cui abbiamo già avuto un paio di assaggi, che raccolgono un po' il percorso ideale di un artista come Prince. Si parte dal 1977, quindi gli anni proprio degli esordi, per arrivare al 2016. Sono 10 brani inediti scelti appunto dalla famiglia, dall'estate di Prince, che cura tutto questo tipo di progetti. Ci sono una serie di critiche da parte dei fans più accaniti, ma ve ne parlo dopo. Intanto vi faccio ascoltare il primo singolo rilasciato dall'estate, un brano del 1995, From the Vaults of Prince. Iniziamo con questa, Stone, at the Funk Shop.

Stone da Timeless, album postumo di Prince in uscita a fine agosto. Stone, brano del 95, si può riconoscere proprio quel tipo di sonorità che mi ricorda un po' Cream e quel periodo storico in cui Prince faceva queste produzioni un po' pop, un po' elettroniche, ma sempre molto centrate sul suo sound caratteristico, con quegli accordi, quelle chitarre. A me questa canzone è piaciuta. Io sono comunque curioso di sentire questo progetto, ma le critiche, come vi dicevo, sono state molteplici, a partire dal fatto che su decine di migliaia di brani inediti ne fanno uscire solo 10, ce li danno col contagocce, e poi la grafica è brutta, è stata fatta con l'AI, insomma ci sono tutta una serie di critiche dai fans più accaniti, che giustamente ricordano anche il fatto che Prince voleva essere padrone dei suoi master e decidere propriamente come poterli far uscire. Sicuramente non sarebbe stato contento di un'operazione di questo tipo che esce per Sony Music, quindi una corporate label, però insomma i tempi sono cambiati e chiaramente noi ci accontentiamo di avere musica di qualità da Prince, uno dei nostri artisti preferiti. Adesso un altro album che sto consumando, il nuovo disco, il secondo di Jalen Ngonda, artista che dall'America si è trasferito in Inghilterra per riproporre assieme a tutta la famiglia Depton a cui è affiliato il sound, il retro soul tipico degli anni 60, appunto in nuova formula, quella che suona come ai tempi ma è fatta adesso. Ne parliamo spesso di questa cosa di replicare esattamente anche in studio le sonorità del periodo Motown. Il disco però è molto molto ben fatto, molto bello, chiaramente deve proprio piacervi questo tipo di soul. Ho scelto questa traccia che forse è quella un po' più moderna come impostazione e che apre proprio il progetto che si chiama Doctrine of Love. New Jalen Ngonda, questa è Anyone in Love at the Funk Shop.

questa canzone piace tantissimo e mi piace molto anche tutto il nuovo album di Jalen Gonda. Questa era Anyone in Love, una delle novità più fresh da suonare quest'estate, quindi segnatevi questo disco consigliato assolutamente dal sottoscritto qui a The Funk Shop. Adesso parliamo di una cantante invece che è uscita con un nuovo singolo che forse è il brano a tutt'oggi più popolare che ha fatto, si chiama On Demand. Lei si chiama Imani Imani, di origine danese, pensate, però ha firmato da un po' di tempo con PG Lang, che sarebbe praticamente una specie di corporate indipendente fondata tra gli altri da Kendrick Lamar, quindi si parla di Los Angeles come, come base di questo business. C'è un, appunto, un'idea di lanciare questa artista, ma con la calma necessaria per farla conoscere a livello worldwide. Intanto ci gustiamo il nuovo singolo, appunto, On Demand, un bel mix di R&B classico e di musica elettronica qui a The Funk Shop. Imani Imani.

Forse qualcuno si ricorderà il bel progetto creato da Dan Funk e Snoop Dogg qualche anno fa, questo joint album da cui abbiamo ascoltato questa Let It Go in versione strumentale qui al Funk Shop. Adesso è il momento di scendere nel nostro basement, lo facciamo tutte le settimane per ascoltare un pezzo Back in the Days proposto dal nostro jukebox. Vediamo cosa ci suona oggi.

L'anno era il 1970, da Philadelphia, uno dei trio vocali più interessanti di quel periodo, The 3 Degrees Sugar on Sunday, tratto da un album storico, il loro album di esordio che si chiamava Maybe. La label era Roulette, una label che in quel periodo si vedeva girare tanto sui giradischi e nei jukebox, e questo disco in particolare è diventato poi introvabile nella stampa originale perché J. Dill l'aveva campionato nella sua Donuts, nella sua raccolta di strumentali, e quindi da qui poi il disco è diventato popolarissimo. In realtà abbiamo ascoltato questa traccia che a me piace tantissimo, Sugar on Sunday minore, meno conosciuta, ma sempre knocking, proprio in tradizione dell'R&B dei tempi. Questo grazie al nostro jukebox. Adesso voglio ascoltare un altro estratto dalla colonna sonora di cui abbiamo parlato settimana scorsa, ovvero la colonna sonora di K-Pops, nuovo film di Anderson .Paak che trovate in streaming su Netflix, perché nel frattempo ho visto il film e posso dire che allora non rimarrà nella storia come uno dei film più importanti di sempre, ma è abbastanza divertente. Poi lui, appunto, la sua simpatia, il suo modo di recitare proprio è il suo modo di essere, che si sente anche nelle canzoni, si vede nei video, quell'autoironia che lo contraddistingue c'è nel film, c'è anche nella colonna sonora. Vorrei ascoltare un altro brano che mi è piaciuto tantissimo e non posso non suonare qui a The Funk Shop, praticamente l'unico brano che non contiene artisti coreani. Anderson .Paak assieme a J.I.D., questa si chiama What About Us.

South London in the House, la voce di Jets Carries. Questo era il nuovo singolo Fate, bellissima, bravissima, come tante artisti giovani che arrivano da quella zona. E anche appunto è un po' il momento di questo sound che arriva dalla South London, quindi ce lo gustiamo quando esce qualche nuovo singolo e lo scopriamo assieme qui a The Funk Shop. La voce che sentite è quella di Bassi Maestro, io vi tengo compagnia tutti i sabati dalle 18 alle 19 e poi la replica se ci state ascoltando il venerdì sera dalle 21. Siamo quasi in chiusura di stagione, settimana prossima ci sarà infatti una puntata specialissima di Funk Shop che da tradizione chiuderà con tutta una serie di classici dedicati però alla stagione estiva, quindi sarà una selecta veramente speciale, non mancate. Intanto voglio tornare un po' indietro nel tempo e ascoltare un brano tratto da uno dei masterpiece della collana Jazz Mataz, inventata da Guru, dal compianto Guru, che è sempre bello riascoltare al microfono, in questo caso dal terzo volume di Jazz Mataz e in compagnia di Angie Stone. Uno dei pezzi forse più famosi di questa collana si chiama Keep Your Worries Back in the Days at the Funk Shop. Yeah.

una cover, l'ennesima cover, non so quante decine di cover sono state fatte di Sunny, questo brano che ha origine in realtà negli anni 60. Questa cover era opera di Brenna Whittaker, una bella cover fresh, estiva, ma appunto questo brano ha vissuto numerose reincarnazioni, a partire dalla versione originale di Bobby Hebb proprio di inizio anni 60, poi ricordiamo tra le varie versioni quella di Cher sicuramente, ma in particolare quella disco fatta alla fine degli anni 70 da Bonnie M, questa formazione appunto specializzata in hit di disco music, che fecero una versione veramente pepata di Sunny. Poi che fu campionata anche da Mark Ronson, quindi una storia dietro questa canzone pazzesca. Sunny di Bonnie M seguiva l'esordio del gruppo e il loro singolo proprio che li portò alla luce del sole. Ve lo faccio riascoltare, vi porto indietro negli anni 70 con questa Daddy Cool at the Funk Shop. She's crazy like a fool.

The Vision, bel progetto elettronico con alle spalle purtroppo solo un album ufficiale, in questo caso Heaven, traccia con Andrea Triana, remixata, rieditata da Mr. K, ovvero pseudonimo di Danny Krivit. Qua quasi a chiudere la puntata di oggi di Funk Shop, come sempre vi vorrei rinnovare l'appuntamento a settimana prossima, però ricordandovi anche che settimana prossima sarà l'ultima puntata della stagione, quindi sarà una puntata veramente speciale con una super playlist di classici dal passato e saranno tutti brani con un mood super fresh e super estivo, quindi tenete il Block Notice o Shazam a seconda delle preferenze pronto per segnarvi tutte le tracce, ma i veri intenditori già le conosceranno, io lo so. Adesso vi lascio con un altro classico, così per entrare già nel mood della puntata finale, Kool & The Gang dal loro album del 1981, si chiamava Something Special, prodotto completamente da Deodato, quindi marchio di qualità. Questa era una delle canzoni più chill del disco, si chiama Pass It On. Con questa bass si chiude, dice peace and I'm out, a settimana prossima con l'ultimo Funk Shop. Buona serata, buon weekend, ciao.

0: Cheers.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 3. Mix Parade.
2: Every Saturday.
1: Dalle classifiche di ogni tempo, le canzoni che hanno fatto la storia.
2: Che hanno fatto la storia.
3: It's time for Mix Parade. Mix Parade by Lauren on the mic.
4: Le canzoni che hanno frequentato il firmamento delle charts mondiali transitano ogni settimana nell'orbita della Mix Parade, che si apre con la rocker toscana Gianna Nannini, che nell'84 trova la consacrazione definitiva con la pubblicazione dell'album Puzzle, prodotto dal leggendario Connie Plank, già collaboratore di artisti come David Bowie, Brian Eno e Eurythmics. A tracciare la via del successo, Fotoromanza, che con il suo celebre ritornello diventa un tormentone rimanendo in vetta alle classifiche per ben 2 mesi, vincendo Festival Bar, Voto la Voce e Telegatto.

Nel 1999, per festeggiare i suoi 60 anni, Tina Turner si regala il 10° e ultimo album di inediti, prima di annunciare il ritiro dalle scene avvenuto a luglio del 2000, dopo un concerto tenuto a Zurigo. Ad anticipare l'uscita When the Art Take Is Over, che naturalmente viene accolta con entusiasmo a livello internazionale. Il prossimo 25 giugno Adam Levine e i suoi Maroon 5 saranno live all'ippodromo di San Siro, dove risuonerà la loro musica di qualità con ritornelli orecchiabili che sembrano scritti appositamente per conquistare le vette delle classifiche. Girls Like You è stata pubblicata nel 2018 con il featuring di Candy B.

Questo è l'inno ufficiale dei campionati del mondo di calcio FIFA 2026, che risuonerà durante tutto il torneo e nei vari show ufficiali. Dopo le esperienze delle precedenti edizioni, Shakira torna stavolta in compagnia del cantante nigeriano Burna Boy con Dai Dai. Tra i vari autori spicca anche il nome di Ed Sheeran. In Mix Parade anche George Michael, che al debutto come solista, si presenta con un disco nutrito di power hits predestinate alle classifiche mondiali, come Monkey, diventato il quarto singolo consecutivo arrivato al primo posto tra quelli estratti da Fate.

0: It's time for Mix Parade.
1: Sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.

0: Presentata al Festival di Sanremo del 2007 ottenendo il quarto posto, La Paranza, dietro al ritmo allegro, ballabile e latineggiante, nasconde un significato più profondo, con allusioni al mondo della criminalità organizzata ed esalta l'originalità dei testi tipica del cantautore romano Daniele Silvestri. Lo spazio della musica elettronica oggi tende verso il psichedelico con il duo inglese dei Chemical Brothers, considerati i pionieri della fusione dei ritmi da club con quelli più rock. Hey Boy, Hey Girl nel 99 è stato eletto uno dei riempipista più famosi che ha permesso di sdoganare l'elettro sound nei grandi stadi e nei festival di tutto il mondo.
1: Hey girls, hey boys, superstar DJs, here we go!

Madonna si potrebbe incoronare regina della Mix Parade grazie ad una carriera di oltre 40 anni iniziata nell'83 con l'album omonimo che conteneva Lucky Star e che continua attualmente con l'annuncio dell'uscita di Confession 2, l'attesissimo sequel dell'iconico disco dance del 2005. In Mix Parade anche Rihanna e la sua prima collaborazione con il DJ Calvin Harris, subito rivelatasi proficua visto che We Found Love ha dominato le classifiche 2011-2012.

Dopo un periodo particolarmente intenso tra Festival di Sanremo, il successo di Mediterraneo e il primo tour nei Palasport, il cantautore ligure Brash è pronto per la bella stagione. 4 concerti già sold out al Porto Antico della sua Genova e un singolo pubblicato nel mese di maggio che si prenota come colonna sonora dell'estate. Ora un grande classico dei Depeche Mode, che è stato definito la pietra miliare che ha segnato la maturazione artistica e la chiave di svolta della produzione della band inglese.

Sempre molto geloso dei diritti delle sue canzoni e restio a concederli, ascoltò la demo di Gabrielle, voce calda tipicamente British Soul, apprezzandola al punto di acconsentire l'utilizzo del sample del tutto gratuitamente, chiedendo unicamente di apparire tra i crediti dei compositori. Ora un tuffo nel mitico Philly Sound con Gene McFadden e John Whitehead, storici e geniali autori di punta della scuderia Philadelphia International Records, ex membri della band di Otis Redding e interpreti di Ain't No Stopping Us Now, dal celebre e trascinante giro di basso di Jimmy Williams.

0: It's time for Mix Parade.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

In Make Parade anche ultimo, classe 96, all'anagrafe Niccolò Morricone. Sembra seguire i suoi percorsi musicali un po' in sordina e lontano dai riflettori, ma quando rilascia nuove canzoni e annuncia il tour, diventa subito protagonista tanto da vendere 250.000 biglietti in 3 ore per il maxi concerto di Tor Vergata del prossimo 4 luglio, dove sicuramente presenterà anche il singolo di fresca uscita Romantica, inserito nel nuovo album. Oggi finale di Mix Parade a ritmo di freestyle con le gemelle portoricane Nicole e Natalie Albino, conosciute con il nome di Nina Sky, che nel 2004 pubblicarono il loro primo singolo in collaborazione con il DJ americano-giamaicano Jabba. E con questo è tutto, io mi fermo qui. La Mix Parade torna la settimana prossima. Ciao!

Radio Televisione Svizzera. Rete 3.

0: Jeff Bezos ci è ricascato, si sposa di nuovo.
1: Sei serio?
0: Non gli è bastata la dura lezione della prima separazione, che gli è costato di fatto metà del suo patrimonio.
1: Sì.
0: Perché ve ne parlo?
1: Vai.
0: Perché sono cominciate a trapelare alcune notizie sul dove, quando e come si terrà. Si terrà dal 24 al 26 giugno, quindi sono tre giorni.
1: Due giorni pieni. Il tipo sa come fare festa, diciamo.
0: Esatto.
1: Non è male.
0: Dove? A Venezia. E hai in mente il detto prenoto tutta la città?
1: Sì.
0: Che uno dice
1: quanto
0: per
1: costa
0: fare
1: la baracca,
0: ecco,
1: qui?
0: 250 ospiti ogni giorno.
1: Io me la vedo la prenotazione all'albergo. Salve, vorrei prenotare le camere. Ok, quali camere vorrebbe? Sì.
0: Esattamente. Sì. La cosa che però mi ha sconvolto non è tanto la prenotazione di 6 hotel, che non penso che ci siano solo 6 hotel in quel di Venezia, ma il fatto che lui abbia prenotato tutta la flotta di taxi e vaporetti della città per quei tre giorni.
1: Per forza, perché
0: solo per lui.
1: Spostarsi in gondola.
0: Se il signor Brigantin deve andare a lavorare col vaporetto quel giorno, non lo può fare. Non lo può fare,
1: non
0: perché il vaporetto
1: fare
0: è tutto
1: Venezia si è completamente comprato dal signor Bezos.
0: Signor Bezos.

0: Radiogiornale.
1: I rapporti tra Israele e Libano restano appesi a un filo. Il memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti potrebbe non bastare a rinsaldarli. Statuto S e profughi ucraini, il Consiglio federale vuole prolungare la possibilità di concederlo anche oltre il 2027. Nuove e importanti novità per l'esercito. Il consigliere federale Martin Pfister annuncia la creazione di un battaglione droni. Sempre il Consiglio federale ha approvato alcuni progetti idroelettrici, probabile un'accelerazione in vista dello sfruttamento delle acque della Morobbia. Sport, calcio, dopo il Messico, anche gli Stati Uniti qualificati ai sedicesimi di finale. E dal Brasile la clamorosa notizia, Ronaldinho a 47 anni potrebbe tornare in campo in Italia. Ben ritrovati al radiogiornale della mezzanotte, una cordiale buonasera da Raffaele Pedrazzini e Lara Persia in regia tecnica. Apriamo l'edizione con il cessate il fuoco raggiunto tra Israele ed Hezbollah, un passaggio cruciale per salvare il memorandum d'intesa firmato questa settimana da Stati Uniti e Iran. Dopo una nuova escalation che aveva fatto temere il naufragio dei negoziati, le parti hanno accettato una tregua mediata da Stati Uniti, Qatar e Iran. Chiara Savi.
2: Una tregua è stata annunciata tra il movimento sciita libanese ed Israele, tregua che avrebbe dovuto entrare in vigore alle 15 ora svizzera, anche se le armi non tacciono ancora. Beirut annuncia bombardamenti israeliani nel sud del Libano, attorno a Nabatie, quindi si dovrà attendere le prossime ore per capire quanto il cessate il fuoco possa effettivamente concretizzarsi. I primi a dare notizia di questa tregua sono stati gli americani. Una fonte statunitense ha parlato di un lavoro di mediazione condotto da Washington e Qatar con l'appoggio iraniano. C'è stata poi la conferma degli interessati, il governo israeliano ed Hezbollah, ma appunto la prudenza è d'obbligo perché la questione libanese rimane molto molto delicata. Israele non l'ha mai considerata parte del memorandum, di cui il primo punto cita la fine delle ostilità sui vari fronti, Libano incluso, ma ancora ieri Beirut denunciava almeno una cinquantina di morti nelle aree meridionali per mano dell'esercito israeliano. Quest'ultimo parlava di operazioni contro obiettivi legati ad Hezbollah dopo la morte di 4 suoi soldati. Lo Stato ebraico ha però subito forti pressioni da parte americana. Ieri il vicepresidente J.D. Vance, riferendosi in modo generico a membri del governo israeliano, ha ricordato 2 punti importanti. Israele ha un solo alleato di peso al mondo, e parliamo ovviamente degli Stati Uniti, e la difesa dello Stato ebraico sta in piedi solo grazie alle armi che provengono da Washington. Un messaggio chiaro che è arrivato a Gerusalemme con la conferma da parte del governo israeliano di questo cessate il fuoco. Per quanto riguarda invece il fronte Hezbollah, è Teheran ovviamente che ha giocato un ruolo. La Repubblica Islamica è riuscita ad inserire il Libano nel memorandum, come dicevamo, un'intesa che, indipendentemente da quanto dica l'amministrazione di Washington, gioca a favore di Teheran, che deve aver impartito gli ordini al suo alleato sciita nell'area. Nessuna sbavatura, niente lanci di missili contro il nord di Israele. Appunto, dovremo attendere le prossime ore per capire quanto questa tregua si possa concretizzare.
1: Tregua che resta appunto appesa a un filo. Nelle ultime ore Teheran ha accusato Washington di non riuscire a contenere Israele dopo nuovi attacchi nel sud del Libano. Le tensioni hanno portato al rinvio dei colloqui tra Stati Uniti e Iran previsti al Birkenstock. L'Iran insiste: senza una cessazione effettiva delle ostilità non ci saranno progressi nei negoziati. Donald Trump assicura invece che gli Stati Uniti si faranno garanti del cessate il fuoco e lavoreranno per evitare nuove escalation. Intanto proseguono i contatti diplomatici nel tentativo di riportare le parti al tavolo delle trattative. Ci spostiamo ora a Berna, dove il Consiglio federale vorrebbe prolungare lo statuto di protezione S per i profughi ucraini. Il governo intende però precluderlo agli uomini ucraini abili al servizio militare. La decisione finale arriverà comunque quest'estate, dopo aver consultato tutti gli attori coinvolti, cantoni compresi. Sentiamo da Berna Anna Valenti.
0: Al momento non vi sono prospettive a breve e medio termine di un cessato il fuoco duraturo in Ucraina.
3: Non cessano, al contrario, i combattimenti sul terreno si intensificano ed è per questo che il consigliere federale Beat Jans intende prolungare la protezione concessa ai profughi ucraini oltre il marzo 2027, quando si pensava potesse essere revocato il cosiddetto Statuto S, che ha permesso alla Svizzera di accogliere rapidamente, con procedure semplificate, decine di migliaia di persone in fuga dal conflitto senza sovraccaricare il sistema d'asilo, ricorda Jans. Il progetto di revisione della legge sarà messo in consultazione in attesa che cantoni, comuni e tutti gli altri attori coinvolti si esprimano. La decisione finale è attesa a fine estate e questo per una ragione precisa.
0: Nos partenaires européens envisagent actuellement de prolonger la protection temporaire.
3: Anche l'Unione Europea sta valutando la possibilità di prorogare la protezione temporanea, ricorda Jans, e allo stesso tempo sta riflettendo su un altro aspetto che compare nella revisione del Consiglio federale. La possibilità di non concedere lo statuto S agli uomini ucraini abili al servizio militare. A scanso di equivoci, nessuno di coloro che oggi è già in Svizzera verrà rimandato in patria. La norma riguarderebbe solo i nuovi richiedenti, che in ogni caso potrebbero presentare una domanda d'asilo. Su entrambe le questioni l'Europa dovrebbe esprimersi a breve e a fine estate il governo federale dovrebbe avere tutti gli elementi per decidere. Un altro punto importante della revisione riguarda i cantoni e soprattutto l'aiuto sociale che dovranno erogare le circa 46.000 persone che primo di marzo 2027 avranno raggiunto i 5 anni di permanenza in Svizzera. Per loro scatterà il passaggio dallo statuto S a un permesso B. Ciò significa che avranno diritto all'assistenza sociale come i residenti. Inoltre, quello stesso anno la Confederazione non erogherà più sussidi ai cantoni per le persone con statuto S da oltre 5 anni a causa dei risparmi che è chiamata a fare.
0: Und das führt bei den Kantonen zu einer Mehrbelastung.
3: Questo comporta un onere aggiuntivo per i cantoni, riconosce Jans, e per questo potranno decidere autonomamente quale tipo di sostegno dare senza dover sottostare agli standard della Confederazione. Il consigliere federale Beat Jans sottolinea che il permesso B sarà legato comunque allo statuto S. Significa che ci si fosse un cessato il fuoco duraturo e la protezione speciale venisse revocata, lo sarebbe anche il permesso B, che è finalizzato a un ritorno.
1: Rimaniamo a Berna perché il consigliere federale Martin Pfister vuole un esercito più snello nella condotta e molto più orientato alle minacce attuali, adeguando di conseguenza strutture e investimenti. Da Palazzo Federale, Giampaolo Driussi.
4: Alti ufficiali superiori ridotti di un quarto, investimenti dedicati per l'80% alla difesa dei cieli, all'impiego di droni e alla protezione delle reti, dei dati e dei sistemi critici. A proposito di droni, verrà costituito un battaglione ad hoc, questo già nel 2028. Per la realizzazione di tutto il resto, l'orizzonte temporale è spostato in avanti di una decina d'anni nell'ambito di una trasformazione che vedrà le nostre forze armate passare dal concetto di esercito distruzione a quello di esercito di impiego, con una prontezza di intervento quindi accresciuta, senza dimenticare che parte dei conflitti moderni hanno già raggiunto la Svizzera, si pensa agli attacchi informatici, ambito in cui le nostre difese sono già attive e lo saranno sempre di più. Ecco, questi sono alcuni punti fermi decisi e comunicati oggi dal responsabile del Dipartimento della Difesa Martin Pfister e dal capo dell'esercito Benedikt Roos. Quell'80% di investimenti citato riguarda le minacce più probabili, il restante 20% concerne le classiche difese contro attacchi su vasta scala. Non vuol dire che non ci saranno più carri armati o che non si curerà più l'artiglieria, gli ammodernamenti già decisi in questi settori fra l'altro resteranno, in futuro vi si investirà però molto meno e si tratterà piuttosto di mantenere le capacità acquisite.
1: E a proposito di decisioni del Consiglio federale, c'è stata anche l'approvazione di alcuni piani per progetti idroelettrici. Uno di questi riguarda la Valle Morobbia, nel Bellizzonese. Si dovrebbe così sbloccare l'annosa questione dell'assenza di una concessione per lo sfruttamento delle sue acque dopo quella scaduta nel 2010. Ora si conta su un'accelerazione dei tempi. Sentiamo Luca Berti.
5: Il piano approvato da Berna è l'ultimo passo formale che mancava al cantone per avviare il rinnovo della concessione che manca da ormai 16 anni. C'è dunque soddisfazione all'azienda Multiservizi di Bellinzona, proprietaria della diga della Carmena e della centrale della Morobbia. Il direttore è Mauro Suà.
6: Sì, siamo molto contenti di questa notizia. Finalmente dovrebbe sbloccare in maniera definitiva questo annoso problema del rinnovo della concessione dell'impianto idroelettrico della Morovia e quindi permetterci di rinnovare gli impianti e anche rispettare pienamente tutto quello che impongono le nuove leggi in materia anche ambientale.
5: C'è per esempio la questione dell'acqua rilasciata dalla diga, il cosiddetto deflusso minimo, attualmente non sufficiente. In totale l'investimento sarà di 40 milioni, in buona parte sussidiati dalla Confederazione. Come si prosegue ora? Ce lo spiega Nicola Solcà, capo della sezione protezione aria, acqua e suolo del Canton Ticino.
7: Il prossimo passo fondamentalmente riguarda l'allestimento di un messaggio all'attenzione del Gran Consiglio, che è l'autorità di approvazione della nuova autorizzazione, quindi fondamentalmente la palla diciamo adesso è nel campo del Cantone, che nel più breve tempo possibile si spera possa allestire questo messaggio all'attenzione del Gran Consiglio.
5: Celerità che si augurano anche in AMB. Mauro Suà.
6: Io mi aspetto adesso un'accelerazione delle pratiche e poter iniziare al più presto possibile con l'attuazione e la realizzazione di queste importanti opere.
5: Detto ciò, si vorrebbe già partire prima, almeno sui deflussi.
6: Abbiamo già inizio anno rilasciato un maggiore deflusso minimo. Quello finale potrà essere fatto soltanto con la costruzione della microcentrale ai piedi della diga. Questo progetto noi abbiamo già anticipato l'inoltro della domanda a costruzione, quindi noi qui, appena riceviamo un ok da parte del Cantone, potremmo già iniziare la realizzazione di questa opera.
5: Le tempistiche per il completamento di tutti i progetti sono di 3-4 anni.
1: E prima delle notizie sportive veniamo al caldo record che si registra in gran parte dell'Europa. Dalla Spagna al Regno Unito, passando per Francia, Svizzera e Germania, è in corso la seconda ondata di calore in meno di un mese, con temperature che nel weekend potrebbero superare i 40 gradi. In Francia si teme un episodio paragonabile alla storica canicola del 2003 e alcune regioni passano all'allerta rossa. Lungo la costa ovest, nei pressi di Bordeaux, sono attese temperature fino a 43 gradi nella giornata di lunedì. Gli esperti ricordano che le ondate di calore stanno diventando sempre più frequenti e severe a causa del cambiamento climatico. Ricordiamo che anche da noi prosegue l'allerta canicola di grado 3 e 4 per le regioni di pianura. RG24, ora le cronache sportive con David Conti.
8: Buonasera, ben ritrovati. Iniziamo dai mondiali. Dopo il Messico, anche un altro paese organizzatore si è qualificato per i sedicesimi di finale. Si tratta degli Stati Uniti, che hanno battuto 2-0 l'Australia. Gruppo D, che si concluderà nella notte con Turchia-Paraguay alle 5. Nel gruppo C, invece, da mezzanotte sono in campo Scozia e Marocco alle 2:30. Brasile contro Haiti. Brasile, da dove arriva una notizia clamorosa: a 46 anni Ronaldinho è pronto a tornare in campo e lo farà con il Ravenna in Serie C. Secondo quanto riportato da diversi media italiani, l'accordo sarà ufficializzato il 23 giugno durante un evento a Miami. Sempre per il calcio, il capitano del Thun Bertone ha rescisso il contratto con i campioni svizzeri e ha firmato con il Lucerna fino al 2028. Nella MotoGP, dopo le qualifiche del mattino alle 15, si disputa la gara sprint del Gran Premio della Cecchia e infine nel ciclismo al Giro della Svizzera, spazio alla quarta e penultima tappa, un cronometro di 24 km ad Arburg con Pogacar sempre saldamente in giallo.
1: Grazie David Conti. Prima di chiudere questa edizione, le previsioni per oggi sabato 20 giugno: in tutta la Svizzera abbastanza soleggiato e molto caldo. In montagna sviluppo di cumuli pomeridiani sui rilievi, seguiti da possibili rovesci o temporali. L'informazione alla radio torna per voi in diretta allo scoccar di ogni ora su Rete 1 e l'informazione è anche fruibile sul nostro sito web rsi.ch e sull'app RSI. Da Raffaele Pedrazzini al microfono e Lara Persia in regia tecnica, l'augurio di una serena notte.

Radio Televisione Svizzera. Rete 3.